0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:18.
2: Meteo.
3: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:31.
1: Meteo.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2:44 minuti.
2: Meteo.
3: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: You're awful bright, you're awful smart, I must have

0: Sono le 2:59.
1: Meteo.
2: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3:16.
2: Meteo.
1: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3 e 27 minuti.
1: Meteo.
2: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 42 minuti.
2: Meteo.
3: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 4 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 4:28.
1: Meteo.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 4 e 59 minuti.
1: Meteo.
2: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
2: Sono le 6:01.
0: Meteo.
3: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6 e 28 minuti.
0: Meteo.
4: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6:43.
2: Meteo.
3: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 ed un minuto.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu è arrivato ieri alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Trump. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele intanto il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'adesione dell'Italia a Safe agita la maggioranza. Il vice premier Antonio Tajani annuncia a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo nato per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine e a tassi agevolati da spendere, per esempio in equipaggiamenti, cybersicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza del governo. In serata poi il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro, ha così spiegato Tajani, che la decisione deve essere presa dal Parlamento. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. E ora il calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico, ufficiale l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia, chiamata a risollevare l'Italia, sarà presentata oggi alle 18. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
7: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
8: È mercoledì 29 luglio. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le notizie di apertura, anche le scelte dei diversi quotidiani, principali quotidiani italiani in edicola. E allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina, lite sui fondi per la difesa. Tajani prenotati 14,9 miliardi del safe. La Lega decida l'aula. Missioni all'estero, campo largo diviso. E poi Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran. Trump vede anche Zelensky. In alto, Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri. Malagò, mi assumo tutte le responsabilità. C'è il commento. Alla fine siamo usciti dal labirinto azzurro, ora servono i risultati. E poi ancora intervista al figlio del CT, mio papà Mancio vuole il mondiale, ripulirsi l'immagine, questo il virgolettato. C'è poi l'editoriale di Nicola Saldutti, i nuovi contratti, la spinta decisiva sui salari, di spalla Ilva e battaglia per salvarla i sindacati, 8 ore di sciopero, le mosse del governo. Al centro della pagina poi c'è la fotonotizia che arriva dal Giappone, la scossa, l'esplosione, paura in Giappone, terremoto, sisma di magnitudo 7.1, crolla un centro commerciale. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura sempre qui al centro della pagina, il riarmo spacca i due poli, il governo prenota 14,9 miliardi del fondo europeo safe per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, dice, protestano Lega, Movimento 5 Stelle e AVS. Poi ancora gli anarchici e il fallimento del DL sicurezza. In alto l'altra apertura, Trump mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni americane alla Russia, e poi l'intreccio tra Iran e Ucraina. Ci sono le interviste, Tajani, Israele fermi i coloni, energia a rischio. Anche qui di spalla Ilva in sciopero, gara da rifare dopo il blocco dei giudici milanesi. Al centro della pagina la foto del nuovo CT Mancini in CT, il bis che divide Ranieri al posto di Maldini. Andiamo anche sulla stampa di Torino, anche qui l'apertura principale al centro della pagina riguarda la polemica sui fondi per la difesa, difesa a strappo nel governo, maggioranza divisa sui fondi dell'Unione Europea, Tajani, li useremo, poi retromarcia dopo lo stop della Lega, Trump, Netanyahu, dialogo con l'Iran, Propal alla Casa Bianca, intesa sui Patriot con Zelensky e l'occhiello, nuovo scontro sul safe, prenotati 14,9 miliardi, doppio incontro a Washington sulla Kerelle in Medio Oriente e Ucraina. Al centro della pagina poi l'arsenale dei notab, una fotografia eloquente, Chiomonte, armi nascoste con l'auto di anarchici, scontro alla Camera e in Consiglio regionale. E poi la bimba uccisa di spalla, Beatrice, errore senza fine, aveva i polmoni da fumatrice, ancora in Francia nasconde in casa i cadaveri di 5 neonati. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano. Sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni, nostri aiuti, Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine. E ancora il resto del Carlino, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, Tajani chiederemo i fondi safe, ipotizza la cifra, Crosetto sono un'alternativa ai BTP, la Lega frena, decide il Parlamento, l'Unione Europea fa pressing, quarta pelle del PD, un pasticcio. Anche qui al centro della pagina la foto dei protagonisti di questa Italia, ci sono Malagò e Mancini, l'Italia Mancini e Ranieri, Malagò la scelta migliore. E poi le altre notizie, Trump e Netanyahu allineati sull'Iran e Zelensky prova a blindare gli aiuti. Andiamo sul Messaggero che invece sceglie proprio un'apertura quasi a tutta pagina con la foto dei vertici del calcio italiano. Questa è l'Italia di Malagò, il presidente della FIGC ha scelto, Mancini torna a CT, Ranieri direttore tecnico e ci sono proprio tutti e tre, Malagò, Mancini e Ranieri in questa fotografia. Andiamo sulla Verità invece, che cambia completamente apertura: in Europa 80.000 islamici radicalizzati, questo è il titolo, il risultato della politica dei confini spalancati, il numero stimato per difetto al quale si arriva incrociando dati di intelligence e forze dell'ordine. Nella sola Germania, che ha appena subito un pesante attacco terroristico, sono almeno 28.000, preoccupa la Francia, infiltrata dalla fratellanza musulmana, così scrive appunto il quotidiano. E poi in alto

0: Uniti. Sui social il piano eversivo per nuove azioni contro il governo, due tedeschi in manette, ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità del centro sociale e del centro sociale a Scatasuna. In alto poi altre due notizie: Bocelli, la musica è matematica ma l'emozione è un mistero, e poi Striscia, la fine di un'epoca TV, l'irriverenza resta senza voce. Andiamo sul Tempo, al centro della pagina la foto di Arcuri, in realtà è un fotomontaggio con Arcuri nei panni di Amici miei, la supercazzola di Arcuri, il titolo molto eloquente, l'ex supercommissario Covid va in commissione ma straparla di Papa Leone, Freud, Einstein, gran difesa di Giuseppe Conte, ma nessuna spiegazione reale su tutto ciò che va chiarito. Non dimentichiamo che secondo il Tempo risulta un maxi profitto non giustificato a favore di chi? Di 900 milioni sulle mascherine cinesi. Andiamo anche sul Domani, l'apertura, niente benzina ma sì al rialmo sui soldi Unione Europea, la destra è spaccata sui soldi europei naturalmente. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, super bonus un euro su due al nord, e poi in alto Trump e Netanyahu, l'impegno comune, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 7 e 12 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky sono stati ricevuti separatamente da Donald Trump alla Casa Bianca. Il governo americano definisce entrambi gli incontri positivi e produttivi. Il premier israeliano parla di un colloquio eccellente e conferma il pieno allineamento con Washington sull'Iran. Non vogliamo che il regime di Teheran abbia armi nucleari. Netanyahu afferma che l'obiettivo comune potrà essere raggiunto attraverso la diplomazia o con altri mezzi, e descrive l'alleanza tra Stati Uniti e Israele come un muro di granito. Zelensky riferisce invece di aver discusso con Trump della possibilità di produrre intercettori Patriot su licenza e delle iniziative diplomatiche per la guerra in Ucraina. Il petrolio sale di oltre il 3% dopo nuovi attacchi missilistici iraniani contro una base americana in Giordania.
4: Raid aerei americani sauditi in Iraq avrebbero provocato diversi morti e feriti, lo denuncia la forza di mobilitazione popolare, ex coalizione paramilitare oggi integrata nell'esercito iracheno. Secondo la PMF, gli attacchi hanno colpito sedi ufficiali in diverse regioni del paese, causando anche danni a edifici e proprietà. Alcune delle formazioni che compongono il gruppo mantengono legami con l'Iran e continuano ad operare con una certa autonomia. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane annunciano di aver colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, le imbarcazioni avrebbero ignorato gli avvertimenti e seguito una rotta definita pericolosa e illegale.
3: Un forte terremoto ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto nell'isola meridionale giapponese di Kyushu. Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di dispersi e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale è parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
4: I corpi di 5 neonati sono stati trovati all'interno di alcune scatole di cartone in un'abitazione di Orange nel sud della Francia. La casa appartiene ad una coppia residente nella cittadina non lontano da Marsiglia. Gli investigatori sono arrivati alla scoperta dopo che la donna aveva partorito lunedì scorso sostenendo di non sapere di essere incinta. Sono in corso gli accertamenti per stabilire quando siano avvenuti gli altri parti, le cause della morte dei neonati e le eventuali responsabilità della coppia. La procura mantiene il massimo riservo sull'inchiesta.
3: Due detenuti sono stati giustiziati in Florida nel giro di appena 6 ore. È la prima volta da oltre 60 anni che nello Stato americano vengono eseguite 2 condanne a morte nella stessa giornata e così a breve distanza. James Aaron Duckett, 68 anni, è stato sottoposto a iniezione letale alle 12 locali. 6 ore più tardi è stato giustiziato Dominic Anthony Occhicone, di 80 anni. Le due esecuzioni riaccendono negli Stati Uniti il confronto politico e giudiziario sull'impiego della pena capitale.
4: Torna il caldo estremo sull'Italia con la quarta ondata di calore della stagione. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso già indicata con bollino rosso, domani si aggiungerà

0: Girano Perugia e Rieti. Nilda Siracusano, un bracciante, è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
1: In chiusura allo sport, calcio, comincia ufficialmente oggi il nuovo corso della nazionale italiana. Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra avrà il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: L'almanacco del giorno.
4: Oggi è mercoledì 29 luglio, Santa Marta di Betania. Il sole sorge a Roma alle 5:57 e tramonta alle 20:31. A Milano sorge alle 6:02 e tramonta alle 20:56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1883 nasce a Predappio Benito Mussolini. Socialista fin da giovanissimo, il futuro duce del fascismo, seguirà la carriera giornalistica, divenendo direttore del quotidiano L'Avanti dal 1912 al 1914. Uscito dal Partito Socialista perché favorevole all'intervento dell'Italia nella Grande Guerra, fonda il Popolo d'Italia, destinato a diventare l'organo ufficiale di quel partito nazionale fascista, che lo stesso Mussolini fonda nel 1921, un anno prima della presa del potere che avverrà il 28 ottobre del 1922 con la marcia su Roma. Seguirà un ventennio di regime dittatoriale che porterà all'alleanza con la Germania nazista, alla catastrofe bellica, alla Repubblica di Salò e alla fucilazione del duce il 28 aprile 1945 nel comune di Giulino, nel Comasco, unitamente alla sua compagna Clara Petacci. Nel 1981, Lady Diana Spencer sposa il principe Carlo, erede al trono d'Inghilterra. Facciamo adesso i nostri auguri al pilota spagnolo Fernando Alonso, che compie oggi 45 anni. Alonso è ancora in piena attività professionale. Vincendo il titolo iridato di Formula 1 nel 2005 e nel 2006, con la Renault, sarà il più giovane campione del mondo di sempre nella massima categoria. Dal 2010 correrà per 5 anni anche per la Ferrari, senza però andare mai oltre il secondo posto nella classifica finale. Attualmente partecipa al campionato di Formula 1 guidando una Aston Martin. Muore il 29 luglio del 2016 Marta Marzotto, notissima animatrice delle cronache mondane italiane. Inizia a lavorare da bambina come mondina per poi passare al mondo della moda come modella. Nel 1954 sposa l'industriale tessile Umberto Marzotto, di cui conserverà il cognome anche dopo il divorzio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: La rassegna stampa.
5: È mercoledì 29 luglio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Al centro della pagina l'apertura principale, la mappa degli spazi freschi. Crisi climatica, da oggi temperature fino a 39 gradi, pronto soccorso rinforzati e monitoraggio dei più fragili, arriva la quarta ondata di calore, parchi e case di quartiere per proteggersi. E poi al centro della pagina la fotonotizia, brucia la piattaforma ecologica di Novate in Alto, fermato l'omicida di Corsico, era stato arrestato due giorni prima a Corsico, Ahmad Abdel Ghani avrebbe ucciso l'uomo con cui aveva una relazione e poi di spalla idee per la città, un barometro dei municipi per il bilancio. Ci spostiamo, anzi restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale, l'apertura principale, boom delle pubblicità luminose, il fenomeno che divide. La consigliera Arienta del PD riporta le proteste da City Life a Porta Lodovica. Dal 2014 spazi cresciuti del 430% e fanno male anche alla salute. Il regolamento non viene toccato da 20 anni, ora che il comune intervenga. Al centro della pagina l'orgoglio di Gabriele D'Annunzio per riparare l'albero della nave Puglia, la Marina al Vittoriale. Andiamo adesso invece a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura. Brescia Calcio, ora è tutto finito, il tribunale decreta il fallimento, una sentenza storica. E poi riforma disabilità, crollo di domande per l'invalidità, i nodi dell'assistenza. Al centro della pagina la fotonotizia, ultimo saluto al barcaiolo eroe con l'inchino dei motoscafi annegato per salvare un bambino. Di taglio più basso la svolta per l'aeroporto, Amazon a Montichiari raddoppiano i voli cargo. Di taglio più basso le ricerche, 2 cordoni di sicurezza per il varano introvabile. Andiamo sull'eco di Bergamo, in villaggio sulla EBRT a Verdellino in 44 minuti, in test il test da Bergamo lunedì, il via una corsa ogni 75 minuti nella fascia di punta. E poi di taglio più basso a Verara, Boscagliolo muore a 23 anni travolto dal tronco di un albero. Questa è la notizia di cronaca. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, guerra giudiziaria sulle RSA, i gestori pochi soldi, ricorso al TAR, il governatore inaccettabile far pagare le famiglie, l'occhiello, rottura sulle tariffe in convenzione delle residenze per anziani, dalla regione fondi solo per la quota sanitaria. Al centro della pagina c'è la fotonotizia, il nostro Sinner, l'avvocato Tito Morsero diventa numero uno al mondo tra i tennisti over 85. Di spalla il caso, il PD, siamo SITAV, AVS e Movimento 5 Stelle contrari, Cirio e Marrone pronti alla piazza. Cambiamo regione, andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura ex Ilva, operazione salvataggio Cornigliano sia strategica. Questo è un virgolettato dopo la sentenza del Tribunale di Milano sullo stabilimento di Taranto, ritorna la paura, vertice Salis Bucci con Urso, la FIOM, diamo tempo ma senza segnali di nuovo in piazza. Questo insomma è l'avvertimento. Al centro della pagina, pascoli aridi e uva matura, l'allarme delle valli ligure. Ancora boom di operazioni, il Gaslini chiama in aiuto la Montallegro. Di spalla poi processo bis a Soracco, menti su Nada Cella. Di taglio più basso, schianto a Sori, muore un postino consigliere. Andiamo in Nord-Est, nel Nord-Est il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, edizione Venezia Mestre, l'apertura regione scontro aperto tra Zaiani e Stefaniani. E poi ancora Cortina, saldi del Demanio, l'ex casa forestale sul Falzarego, da 2,5 a 1 milione. Sempre in Veneto la ricerca PFAS, il 93% della carne è a norma ora, i vegetali. E poi la fotonotizia, caldo, vendemmia a Ferragosto, il Nord-Est scelta necessaria per i Pinot e lo Chardonnay. Il Mattino di Padova, acqua razionata nei campi, l'allarme del consorzio di bonifica Brenta, abbiamo scorte solo per una settimana, a rischio la tenuta delle imprese agricole. Poi le falde che alimentano gli acquedotti sono 1,5 metri sotto la media, i baristi troppo caldo, incassi a picco. Andiamo in Emilia Romagna adesso, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura ancora il caso Fakir, blitz in questura di Josra, incontro con Pisani, fiduciosa visita del capo della polizia, si presentano la nipote e la zia, il virgolettato, crediamo ancora nella giustizia, l'avvocato Anselmo attacca, non sia la mobile a indagare ma un altro corpo investigativo, sentiti dai PM, 4 sanitari coinvolti. Di taglio più basso poi pista d'atletica, tribune, parcheggi, così l'antistadio tornerà a brillare. Ci spostiamo anche in Toscana, il edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, L'apertura proprio da Firenze, la nuova TARI aumenta per le famiglie numerose. Firenze, ok, dal Consiglio alle tariffe, Prato tenta di addolcire la pillola. E poi la fotonotizia, lo studio toscano, in pensione quindi lavoro e raggi X, 2500 soggetti tra i 60 e i 75 anni. Ancora i lupi sono scesi in pianura, ora si teme per gatti e cani a Buggiano, ripresi dalle fototrappole vicino alle case. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronache di Roma del Messaggero, le inchieste del Messaggero, l'apertura, un virgolettato, sia più controlli e risorse per il centro. Dopo il reportage del nostro giornale, il sindaco Gualtieri annuncia l'incremento della tassa di soggiorno destinata interamente all'area direzionale, 100 vigili per doppie file, lo stop ai furgoni nelle ore di punta. Questa l'apertura. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, invece l'apertura, Chuck si gira, incassi e polemiche, cinema e affari, la città e i monumenti sempre più cercati per film e fiction, in media circa 2000 autorizzazioni all'anno, fino a maggio 764 riprese e 675.000 euro per il comune tra ritorno d'immagine e disagi. Per chiudere uno sguardo al Corriere del Mezzogiorno, siamo in Campania, l'apertura, c'è un'immagine di Luca Manfredi, battaglia all'ultimo stadio, calcio e politica, Salerno candidata per Euro 32, poi in consiglio feste, farina e fondi, regione il nuovo che non avanza, quasi 50 sagre finanziate con 1,5 milioni, 30 eventi per Babbo Natale e Santi Patrono, questo appunto il titolo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Sono le 7 e 27 minuti.
7: News. Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu è arrivato ieri alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Trump. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele intanto il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'adesione dell'Italia a Safe agita la maggioranza. Il vice premier Antonio Tajani annuncia a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo nato per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine e a tassi agevolati da spendere, per esempio in equipaggiamenti, cybersicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza del governo. In serata poi il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro, ha così spiegato Tajani, che la decisione deve essere presa dal Parlamento. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa, in Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. E ora il calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico, ufficiale l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia, chiamata a risollevare l'Italia, sarà presentata oggi alle 18. Ed è tutto, a più tardi.
8: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 e 31 minuti.
11: News.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky sono stati ricevuti separatamente da Donald Trump alla Casa Bianca. Il governo americano definisce entrambi gli incontri positivi e produttivi. Il premier israeliano parla di un colloquio eccellente e conferma il pieno allineamento con Washington sull'Iran. Non vogliamo che il regime di Teheran abbia armi nucleari. Netanyahu afferma che l'obiettivo comune potrà essere raggiunto attraverso la diplomazia o con altri mezzi e descrive l'alleanza tra Stati Uniti e Israele come un muro di granito. Zelensky riferisce invece di aver discusso con Trump della possibilità di produrre intercettori Patriot su licenza e delle iniziative diplomatiche per la guerra in Ucraina. Il petrolio sale di oltre il 3% dopo nuovi attacchi missilistici iraniani contro una base americana in Giordania.
0: Raid aerei americani sauditi in Iraq avrebbero provocato diversi morti e feriti, lo denuncia la forza di mobilitazione popolare, ex coalizione paramilitare oggi integrata nell'esercito iracheno. Secondo la PMF, gli attacchi hanno colpito sedi ufficiali in diverse regioni del paese, causando anche danni a edifici e proprietà. Alcune delle formazioni che compongono il gruppo mantengono legami con l'Iran e continuano ad operare con una certa autonomia. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane annunciano di aver colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, le imbarcazioni avrebbero ignorato gli avvertimenti e seguito una rotta definita pericolosa e illegale.
1: Un forte terremoto ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto nell'isola meridionale giapponese di Kyushu. Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di dispersi e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale è parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
0: I corpi di 5 neonati sono stati trovati all'interno di alcune scatole di cartone in un'abitazione di Orange nel sud della Francia. La casa appartiene ad una coppia residente nella cittadina non lontano da Marsiglia. Gli investigatori sono arrivati alla scoperta dopo che la donna aveva partorito lunedì scorso sostenendo di non sapere di essere incinta. Sono in corso gli accertamenti per stabilire quando siano avvenuti gli altri parti, le cause della morte dei neonati e le eventuali responsabilità della coppia. La procura mantiene il massimo riservo sull'inchiesta.
1: 2 detenuti sono stati giustiziati in Florida nel giro di appena 6 ore. È la prima volta da oltre 60 anni che nello Stato americano vengono eseguite 2 condanne a morte nella stessa giornata e così a breve distanza. James Aaron Duckett, 68 anni, è stato sottoposto a iniezione letale alle 12 locali. 6 ore più tardi è stato giustiziato Dominic Anthony Occhicone, di 80 anni. Le 2 esecuzioni riaccendono negli Stati Uniti il confronto politico e giudiziario sull'impiego della pena capitale.
0: Torna il caldo estremo sull'Italia con la quarta ondata di calore della stagione. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso è già indicata con bollino rosso. Domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nella siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva una alerta gialla per temporali e maltempo.
1: In chiusura allo sport, calcio, comincia ufficialmente oggi il nuovo corso della nazionale italiana. Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra avrà il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Viabilità.
5: La situazione più difficile al momento in A1, dove per un incidente ci sono circa 10 km di code tra Fabbro e Orvieto verso Napoli. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 1 panoramica per lavori è chiuso anche oggi il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. Verso Milano da est code per il traffico sulla Paullese tra Paullo e Pantigliate. Prime code inoltre in tangenziale est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e nord da Monza verso Sesto. Code anche sulla Milano Meda da Bovisio a Palazzolo verso Milano. Verso Roma code a tratti sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Ci sono poi le solite code sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. A nord di Napoli infine prime code per lavori sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra.
11: Meteo.
2: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: La rassegna stampa.
5: È mercoledì 29 luglio. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le notizie di apertura, anche le scelte dei diversi quotidiani, principali quotidiani italiani in edicola. E allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina, lì sui fondi per la difesa. Tajani prenotati 14,9 miliardi del safe, la Lega decida l'aula, missioni all'estero, campo largo diviso. E poi Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran, Trump vede anche Zelensky. In alto, Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri, Malagò mi assumo tutte le responsabilità, c'è il commento. Alla fine siamo usciti dal labirinto azzurro, ora servono i risultati. E poi ancora intervista al figlio del CT, mio papà Mancio vuole il mondiale, ripulirsi l'immagine, questo il virgolettato. C'è poi l'editoriale di Nicola Saldutti, i nuovi contratti, la spinta decisiva sui salari, di spalla Ilva e battaglia per salvarla, i sindacati, 8 ore di sciopero, le mosse del governo. Al centro della pagina poi c'è la fotonotizia che arriva dal Giappone, la scossa, le esplosione, paura in Giappone, terremoto, sisma di magnitudo 7.1, crolla un centro commerciale. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura sempre qui al centro della pagina, il riarmo spacca i due poli, il governo prenota 14,9 miliardi del fondo europeo safe per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, dice, protestano Lega, Movimento 5 Stelle e AVS. Poi ancora gli anarchici e il fallimento del DL sicurezza. In alto l'altra apertura, Trump mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni americane alla Russia. E poi l'intreccio tra Iran e Ucraina, ci sono le interviste, Tajani, Israele fermi i coloni, energia a rischio, anche qui di spalla Ilva in sciopero, gara da rifare dopo il blocco dei giudici milanesi. Al centro della pagina la foto del nuovo CT Mancini in CT, il bis che divide Ranieri al posto di Maldini. Andiamo anche sulla stampa di Torino, anche qui l'apertura principale al centro della pagina riguarda la polemica sui fondi per la difesa, difesa a strappo nel governo, maggioranza divisa sui fondi dell'Unione Europea, Tajani li useremo, poi retromarcia dopo lo stop della Lega, Trump, Netanyahu, dialogo con l'Iran, Propal alla Casa Bianca, intesa sui Patriot con Zelensky e l'occhiello, nuovo scontro sul safe, prenotati 14,9 miliardi, doppio incontro a Washington sulla querelle in Medio Oriente e Ucraina. Al centro della pagina poi l'arsenale del notab, una fotografia eloquente, Chiomonte, armi nascoste con l'auto di anarchici, scontro alla Camera e in Consiglio regionale, e poi la bimba uccisa di spalla, Beatrice, errore senza fine, aveva i polmoni da fumatrice, ancora in Francia nasconde in casa i cadaveri di 5 neonati. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni, nostri aiuti, Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine. E ancora il Resto del Carlino, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, Tajani, chiederemo i fondi safe, ipotizza la cifra, Crosetto, sono un'alternativa ai BTP, la Lega frena, decide il Parlamento, l'Unione Europea fa pressing, quarta pelle della PD, un pasticcio. Anche qui al centro della pagina la foto dei protagonisti di questa Italia, ci sono Malagò e Mancini, l'Italia Mancini e Ranieri, Malagò la scelta migliore. E poi le altre notizie, Trump e Netanyahu allineati sull'Iran e Zelensky prova a blindare gli aiuti. Andiamo sul Messaggero, che invece sceglie proprio un'apertura quasi a tutta pagina con la foto dei vertici del calcio italiano. Questa è l'Italia di Malagò, il presidente della FIGC ha scelto, Mancini torna a CT, Ranieri direttore tecnico, e ci sono proprio tutti e tre, Malagò, Mancini e Ranieri in questa fotografia. Andiamo sulla Verità invece, che cambia completamente apertura, in Europa 80.000 islamici radicalizzati, questo è il titolo, il risultato della politica dei confini spalancati, il numero stimato per difetto al quale si arriva incrociando dati di intelligence e forze dell'ordine. Nella sola Germania, che ha appena subito un pesante attacco terroristico, sono almeno 28.000, preoccupa la Francia, infiltrata dalla Fratellanza musulmana, così scrive appunto il quotidiano. E poi in alto, colpa dei servizi, la sinistra riesuma la vecchia strategia della tensione, ancora l'articolo, questo è proprio del direttore Maurizio Belpietro. Ci spostiamo anche sul Giornale, la proclama di guerra dei notab, il titolo di apertura, l'internazionale dei violenti, carchi anarchici francesi sempre più uniti, sui social il piano eversivo per nuove azioni contro il governo, due tedeschi in manette, ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità del centro sociale e del centro sociale a Scatasuna. In alto poi altre due notizie, Bocelli, la musica è matematica ma l'emozione è un mistero, e poi Striscia, la fine di un'epoca TV, l'irriverenza resta senza voce. Andiamo sul Tempo, al centro della pagina la foto di Arcuri, in realtà è un fotomontaggio con Arcuri nei panni di Amici miei, la super cazzola di Arcuri, il titolo molto eloquente, l'ex super commissario Covid va in commissione ma straparla di Papa Leone, Freud, Einstein, gran difesa di Giuseppe Conte, ma nessuna spiegazione reale su tutto ciò che va chiarito. Non dimentichiamo che secondo il Tempo risulta un maxi profitto non giustificato a favore di chi? Di 900 milioni sulle mascherine cinesi. Andiamo anche sul Domani, l'apertura, niente benzina ma sì al rialmo, sui soldi Unione Europea la destra è spaccata sui soldi europei naturalmente. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, super bonus un euro su due al nord, e poi in alto Trump Netanyahu, l'impegno comune, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
11: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 7 e 44 minuti.
11: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu è arrivato ieri alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Trump. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele intanto il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'adesione dell'Italia a Safe agita la maggioranza. Il vice premier Antonio Tajani annuncia a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo nato per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine e a tassi agevolati da spendere, per esempio in equipaggiamenti, cybersicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza del governo. In serata poi il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro, ha così spiegato Tajani, che la decisione deve essere presa dal Parlamento. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa, in Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. E ora il calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico, ufficiale l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia, chiamata a risollevare l'Italia, sarà presentata oggi alle 18. Ed è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
11: Viabilità.
5: La situazione più difficile al momento in A1, dove per un incidente ci sono circa 10 km di code tra Fabbro e Orvieto verso Napoli. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 1 panoramica per lavori è chiuso anche oggi il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. Verso Milano da est code per il traffico sulla Paullese tra Paullo e Pantigliate. Prime code inoltre in tangenziale est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e nord da Monza verso Sesto. Code anche sulla Milano Meda da Bovisio a Palazzolo verso Milano. Verso Roma code a tratti sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Ci sono poi le solite code sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. A nord di Napoli infine prime code per lavori sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra.
11: L'almanacco del giorno.
4: Oggi è mercoledì 29 luglio. Santa Marta di Betania. Il sole sorge a Roma alle 5.57 e tramonta alle 20.31. A Milano sorge alle 6.02 e tramonta alle 20.56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1883 nasce a Predappio Benito Mussolini. Socialista fin da giovanissimo, il futuro duce del fascismo, seguirà la carriera giornalistica, divenendo direttore del quotidiano L'Avanti dal 1912 al 1914. Uscito dal Partito Socialista perché favorevole all'intervento dell'Italia nella Grande Guerra, fonda il Popolo d'Italia, destinato a diventare l'organo ufficiale di quel partito nazionale fascista, che lo stesso Mussolini fonda nel 1921, un anno prima della presa del potere che avverrà il 28 ottobre del 1922 con la marcia su Roma. Seguirà un ventennio di regime dittatoriale che porterà all'alleanza con la Germania nazista, alla catastrofe bellica, alla Repubblica di Salò e alla fucilazione del duce il 28 aprile 1945 nel comune di Giulino, nel Comasco, unitamente alla sua compagna Clara Petacci. Nel 1981, Lady Diana Spencer sposa il principe Carlo, erede al trono d'Inghilterra. Facciamo adesso i nostri auguri al pilota spagnolo Fernando Alonso, che compie oggi 45 anni. Alonso è ancora in piena attività professionale. Vincendo il titolo iridato di Formula 1 nel 2005 e nel 2006, con la Renault, sarà il più giovane campione del mondo di sempre nella massima categoria. Dal 2010 correrà per 5 anni anche per la Ferrari, senza però andare mai oltre il secondo posto nella classifica finale. Attualmente partecipa al campionato di Formula 1 guidando una Aston Martin. Muore il 29 luglio del 2016 Marta Marzotto, notissima animatrice delle cronache mondane italiane. Inizia a lavorare da bambina come mondina per poi passare al mondo della moda come modella. Nel 1954 sposa l'industriale tessile Umberto Marzotto, di cui conserverà il cognome anche dopo il divorzio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
11: La rassegna stampa.
5: È mercoledì 29 luglio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Al centro della pagina l'apertura principale, la mappa degli spazi freschi. Crisi climatica, da oggi temperature fino a 39 gradi, pronto soccorso rinforzati e monitoraggio dei più fragili, arriva la quarta ondata di calore, parchi e case di quartiere per proteggersi. E poi il centro della pagina, la fotonotizia, brucia la piattaforma ecologica di Novate. In alto, fermato l'omicida di Corsico, era stato arrestato 2 giorni prima. Corsico, Ahmad Abdel Ghani avrebbe ucciso l'uomo con cui aveva una relazione. E poi di spalla idee per la città, un barometro dei municipi per il bilancio. Ci spostiamo, anzi restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale, l'apertura principale, boom delle pubblicità luminose, il fenomeno che divide. La consigliera Arienta del PD riporta le proteste da City Life a Porta Lodovica. Da 2014 spazi cresciuti del 430% e fanno male anche alla salute. Il regolamento non viene toccato da 20 anni, ora che il comune intervenga. Al centro della pagina l'orgoglio di Gabriele D'Annunzio per riparare l'albero della nave Puglia, la Marina al Vittoriale. Andiamo adesso invece a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: Brescia Calcio, ora è tutto finito, il tribunale decreta il fallimento, una sentenza storica. E poi riforma disabilità, crollo di domande per l'invalidità, i nodi dell'assistenza. Al centro della pagina la fotonotizia, ultimo saluto al barcaiolo eroe con l'inchino dei motoscafi annegato per salvare un bambino di taglio più basso. La svolta per l'aeroporto, Amazon a Montichiari raddoppiano i voli cargo di taglio più basso, le ricerche, 2 cordoni di sicurezza per il varano introvabile. Andiamo sull'Eco di Bergamo, in villaggio sulla EBRT a Verdellino in 44 minuti, minuti in test. Il test da Bergamo lunedì, il via, una corsa ogni 75 minuti nella fascia di punta. E poi di taglio più basso a Verara, Boscagliolo muore a 23 anni travolto dal tronco di un albero. Questa è la notizia di cronaca. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e Provincia della Stampa, l'apertura in alto: guerra giudiziaria sulle RSA, i gestori pochi soldi, ricorso al TAR, il governatore inaccettabile far pagare le famiglie, l'occhiello, rottura sulle tariffe in convenzione delle residenze per anziani, dalla regione fondi solo per la quota sanitaria. Al centro della pagina c'è la fotonotizia, il nostro Sinner, l'avvocato Tito Morsero diventa numero 1 al mondo tra i tennisti over 85. Di spalla il caso, il PD, siamo SITAV, AVS, Movimento 5 Stelle contrari, Cirio e Marrone pronti alla piazza. Cambiamo regione, andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura ex Ilva, operazione salvataggio Cornigliano sia strategica. Questo è un virgolettato dopo la sentenza del Tribunale di Milano sullo stabilimento di Taranto, ritorna la paura, vertice Salis Bucci con Urso, la Fiom, diamo tempo, ma senza segnali di nuovo in piazza. Questo insomma è l'avvertimento al centro della pagina. Pascoli aridi e uva matura, l'allarme delle valli ligure, ancora boom di operazioni, il Gaslini chiama in aiuto la Montallegro. Di spalla poi processo bis a Soracco, menti su Nada Cella, di taglio più basso, schianto a Sori, muore un postino consigliere. Andiamo in nord-est, nel nord-est il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura, regione scontro aperto tra Zaiani e Stefaniani, e poi ancora Cortina, saldi del demanio, l'ex casa forestale sul Falzarego, da 2,5 a 1 milione. Sempre in Veneto la ricerca PFAS, il 93% della carne è a norma ora ai vegetali. E poi la fotonotizia, caldo, vendemmia a Ferragosto, il nord-est scelta necessaria per i Pinot e lo Chardonnay. Il Mattino di Padova, acqua razionata nei campi, l'allarme del consorzio di bonifica Brenta, abbiamo scorte solo per una settimana, a rischio la tenuta delle imprese agricole. Poi le falde che alimentano gli acquedotti sono 1,5 metri sotto la media, i baristi troppo caldo, incassi a picco. Andiamo in Emilia Romagna adesso, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, ancora il caso Fakir, blitz in questura di Josra, incontro con Pisani, fiduciosa visita del capo della polizia, si presentano la nipote e la zia, il virgolettato, crediamo ancora nella giustizia, l'avvocato Anselmo attacca, non sia la mobile a indagare ma un altro corpo investigativo, sentiti dai PM, 4 sanitari coinvolti, di taglio più basso, poi pista d'atletica, tribune, parcheggi, così l'antistadio tornerà a brillare. Ci spostiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. L'apertura proprio da Firenze, la nuova TARI aumenta per le famiglie numerose, Firenze ok dal consiglio alle tariffe, Prato tenta di addolcire la pillola. E poi la fotonotizia, lo studio toscano in pensione, quindi lavoro e raggi X, 2500 soggetti tra i 60 e i 75 anni. Ancora i lupi sono scesi in pianura, ora si teme per gatti e cani a Buggiano, ripresi dalle fototrappole vicino alle case. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronache di Roma del Messaggero, le inchieste del Messaggero, l'apertura, un virgolettato, sia più controlli e risorse per il centro. Dopo il reportage del nostro giornale, il sindaco Gualtieri annuncia l'incremento della tassa di soggiorno destinata interamente all'area direzionale, 100 vigili per doppie file, lo stop ai furgoni nelle ore di punta, questa l'apertura. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, invece l'apertura, Chuck si gira, incassi e polemiche, cinema e affari, la città e i monumenti sempre più cercati per film e fiction, in media circa 2000 autorizzazioni all'anno, fino a maggio 764 riprese e 675.000 euro per il comune tra ritorno d'immagine e disagi. Per chiudere uno sguardo al Corriere del Mezzogiorno, siamo in campagna, l'apertura, c'è un'immagine di Luca Manfredi, battaglia all'ultimo stadio, calcio e politica, Salerno candidata per Euro 32, poi in consiglio feste, farina e fondi, regione il nuovo che non avanza, quasi 50 sagre finanziate con 1,5 milioni, 30 eventi per Babbo Natale e Santi Patrono, questo appunto il titolo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
14: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
15: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
16: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8.
0: News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvestri.
3: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, ma non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremo aver bisogno.
4: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
2: Ieri a Palazzo Chigi il vertice sull'ex Ilva tra governo, sindacati e commissari delle due amministrazioni straordinarie. La riunione è stata aggiornata ad un nuovo incontro che potrebbe tenersi già martedì prossimo. Si va verso un nuovo bando di gara per l'ex Ilva, ma limitato all'area a freddo dopo che la Corte d'Appello di Milano ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non si riesce a ridurre le emissioni nocive. Sentiamo il segretario generale FIOM CGIL Michele De Palma.
5: Il fallimento della gestione dell'ex Ilva non può essere scaricato sul lavoratrice e sui lavoratori, quindi per questo abbiamo detto al governo che per quanto ci riguarda andremo a 8 ore di sciopero perché vogliamo un piano straordinario di sicurezza nazionale sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori. Il governo ci ha risposto aprendo ad un confronto che durerà nel mese di agosto, ma noi a quel tavolo ci staremo fino a quando vedremo che ci sono le condizioni per raggiungere questo tipo di obiettivo.
2: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. 13 persone sono morte a seguito del forte terremoto che ha colpito ieri il sud-ovest del Giappone, lo ha dichiarato il primo ministro giapponese Takaichi. La scossa di magnitudo 7.1 ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. L'Italia le prese con una nuova ondata di grande caldo. A partire da oggi le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. Insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
6: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. L'involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi, Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola Malagò.
1: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffone e quant'altro, al quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
6: Il favorito è Gianfranco Zola.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Il vertice tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu non ha risolto il conflitto contro l'Iran, anzi in qualche modo lo ha persino aggravato, perché il primo ministro israeliano è riuscito a spostare l'attenzione del presidente degli Stati Uniti sull'obiettivo primario della guerra, il nucleare iraniano, non più solo la situazione economica e militare nello stretto di Hormuz. Infatti, alla fine del colloquio, i due leader hanno ribadito che all'Iran non dovrebbe essere consentito di possedere armi nucleari. Trump ha affermato che i negoziati con l'Iran sono in corso, rilanciando la narrazione dello stop and go, tipica dell'amministrazione americana, ma il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che non sono in corso discussioni di nessun tipo. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo. Le trattative proseguono ma in segreto, poiché non ci sono segnali pubblici da parte dei negoziatori pakistani e qatarioti e neppure da Pechino. Quindi non ci sono novità sostanziali sul fronte diplomatico, e Trump ha nuovamente minacciato di distruggere ponti e centrali elettriche iraniane se non si raggiungerà a breve un accordo. E l'esercito iraniano ha avvertito che a tutte le navi appartenenti a paesi o aziende che utilizzano beni iraniani congelati sarà impedito anche con la forza il transito di Hormuz. Infine, Trump ha incontrato anche il presidente ucraino Zelensky, il quale ha affermato di aver discusso con lui di difesa aerea e diplomazia. I funzionari iraniani hanno intensificato le minacce contro Kiev dopo l'attacco dello scorso fine settimana da parte dell'Ucraina contro una nave iraniana.
0: Meteo.
8: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: La rassegna stampa.
9: È mercoledì 29 luglio. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le notizie di apertura, anche le scelte dei diversi quotidiani, principali quotidiani italiani in edicola. E allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina, lì sui fondi per la difesa. Tajani prenotati 14,9 miliardi del safe, la Lega decida l'aula, missioni all'estero, campo largo diviso. E poi Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran, Trump vede anche Zelensky. In alto, Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri, Malagò mi assumo tutte le responsabilità, c'è il commento. Alla fine siamo usciti dal labirinto azzurro, ora servono i risultati. E poi ancora intervista al figlio del CT, mio papà Mancio vuole il mondiale, ripulirsi l'immagine, questo il virgolettato. C'è poi l'editoriale di Nicola Saldutti, i nuovi contratti, la spinta decisiva sui salari, di spalla Ilva e battaglia per salvarla i sindacati, 8 ore di sciopero, le mosse del governo. Al centro della pagina poi c'è la fotonotizia che arriva dal Giappone, la scossa, l'esplosione esplosione, paura in Giappone, terremoto, sisma di magnitudo 7.1, crolla un centro commerciale. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura sempre qui al centro della pagina, il riarmo spacca i due poli, il governo prenota 14,9 miliardi del fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, dice, protestano Lega, Movimento 5 Stelle e AVS. Poi ancora gli anarchici e il fallimento del DL sicurezza. In alto l'altra apertura: Trump mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni americane alla Russia, e poi l'intreccio tra Iran e Ucraina. Ci sono interviste, Tajani, Israele fermi i coloni, energia a rischio. Anche qui di spalla Ilva in sciopero, gara da rifare dopo il blocco dei giudici milanesi. Al centro della pagina la foto del nuovo CT Mancini in CT, il bis che divide Ranieri al posto di Maldini. Andiamo anche sulla stampa di Torino, anche

0: Miranda Propal alla Casa Bianca, intesa sui Patriot con Zelensky. L'occhiello, nuovo scontro sul safe, prenotati 14,9 miliardi, doppio incontro a Washington sulla querelle in Medio Oriente e Ucraina. Al centro della pagina poi l'arsenale dei Notab, una fotografia eloquente, Chiomonte, armi nascoste con l'auto di anarchici, scontro alla Camera e in Consiglio regionale. E poi la bimba uccisa di spalla, Beatrice, errore senza fine, aveva i polmoni da fumatrice, ancora in Francia nasconde in casa i cadaveri di 5 neonati. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni, i nostri aiuti, Crosetti, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine. E ancora il Resto del Carlino, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, Tajani, chiederemo i fondi safe, ipotizza la cifra, Crosetto, sono un'alternativa ai BTP, la Lega frena, decide il Parlamento, l'Unione Europea fa pressing, quarta pelle del PD, un pasticcio. Anche qui al centro della pagina la foto dei protagonisti di questa Italia, ci sono Malagò e Mancini, l'Italia Mancini e Ranieri, Malagò la scelta migliore. E poi le altre notizie, Trump e Netanyahu allineati sull'Iran e Zelensky prova a blindare gli aiuti. Andiamo sul Messaggero che invece sceglie proprio un'apertura quasi a tutta pagina con la foto dei vertici del calcio italiano. Questa è l'Italia di Malagò, il presidente della FIGC ha scelto, Mancini torna a CT, Ranieri direttore tecnico, e ci sono proprio tutti e tre, Malagò, Mancini e Ranieri in questa fotografia. Andiamo sulla Verità invece, che cambia completamente apertura, in Europa 80.000 islamici radicalizzati, questo è il titolo, il risultato della politica dei confini spalancati, il numero stimato per difetto al quale si arriva incrociando dati di intelligence e forze dell'ordine. Nella sola Germania, che ha appena subito un pesante attacco terroristico, sono almeno 28.000, preoccupa la Francia, infiltrata dalla Fratellanza musulmana, così scrive appunto il Quotidiano. E poi in alto, colpa dei servizi, la sinistra riesuma la vecchia strategia della tensione, ancora l'articolo, questo è proprio del direttore Maurizio Belpietro. Ci spostiamo anche sul Giornale, il proclama di guerra dei Notab, il titolo di apertura, l'internazionale dei violenti, carchi anarchici francesi sempre più uniti, sui social il piano eversivo per nuove azioni contro il governo, due tedeschi in manette, ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità del centro sociale e del centro sociale a Scatasuna. In alto poi altre due notizie, Bocelli, la musica è matematica ma l'emozione è un mistero, e poi Striscia, la fine di un'epoca TV, l'irriverenza resta senza voce. Andiamo sul Tempo, al centro della pagina la foto di Arcuri, in realtà è un fotomontaggio con Arcuri nei panni di Amici miei, la super cazzola di Arcuri, il titolo molto eloquente, l'ex super commissario Covid va in commissione ma straparla di Papa Leone, Freud, Einstein, gran difesa di Giuseppe Conte, ma nessuna spiegazione reale su tutto ciò che va chiarito. Non dimentichiamo che secondo il Tempo risulta un maxi profitto non giustificato a favore di chi? Di 900 milioni sulle mascherine cinesi. Andiamo anche sul Domani, l'apertura, niente benzina ma sì al rialmo, sui soldi Unione Europea, la destra è spaccata sui soldi europei naturalmente. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, super bonus un euro su due al nord, e poi in alto Trump e Netanyahu, l'impegno comune, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 8 e 16 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato.

0: 5 Stelle Silvestri.
1: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi. Quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno. Probabilmente saranno di meno. E non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9. Abbiamo detto quello è il massimo di cui potremo aver bisogno.
2: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
0: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
3: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. L'involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi: Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola Malagò.
4: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
3: Il favorito è Gianfranco Zola.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Meteo. Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: L'almanacco del giorno.
7: Oggi è mercoledì 29 luglio, Santa Marta di Betania. Il sole sorge a Roma alle 5:57 e tramonta alle 20:31. A Milano sorge alle 6:02 e tramonta alle 20:56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1883 nasce a Predappio Benito Mussolini. Socialista fin da giovanissimo, il futuro duce del fascismo, seguirà la carriera giornalistica, divenendo direttore del quotidiano L'Avanti dal 1912 al 1914. Uscito dal Partito Socialista perché favorevole all'intervento dell'Italia nella Grande Guerra, fonda il Popolo d'Italia, destinato a diventare l'organo ufficiale di quel partito nazionale fascista, che lo stesso Mussolini fonda nel 1921, un anno prima della presa del potere che avverrà il 28 ottobre del 1922 con la marcia su Roma. Seguirà un ventennio di regime dittatoriale che porterà all'alleanza con la Germania nazista, alla catastrofe bellica, alla Repubblica di Salò e alla fucilazione del duce il 28 aprile 1945 nel comune di Giulino, nel Comasco, unitamente alla sua compagna Clara Petacci. Nel 1981, Lady Diana Spencer sposa il principe Carlo, erede al trono d'Inghilterra. Facciamo adesso i nostri auguri al pilota spagnolo Fernando Alonso, che compie oggi 45 anni. Alonso è ancora in piena attività professionale. Vincendo il titolo iridato di Formula 1 nel 2005 e nel 2006, con la Renault, sarà il più giovane campione del mondo di sempre nella massima categoria. Dal 2010 correrà per 5 anni anche per la Ferrari, senza però andare mai oltre il secondo posto nella classifica finale. Attualmente partecipa al campionato di Formula 1 guidando una Aston Martin. Muore il 29 luglio del 2016 Marta Marzotto, notissima animatrice delle cronache mondane italiane. Inizia a lavorare da bambina come mondina per poi passare al mondo della moda come modella. Nel 1954 sposa l'industriale tessile Umberto Marzotto, di cui conserverà il cognome anche dopo il divorzio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
6: La rassegna stampa.
8: È mercoledì 29 luglio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Al centro della pagina l'apertura principale, la mappa degli spazi freschi. Crisi climatica, da oggi temperature fino a 39 gradi, pronto soccorso rinforzati e monitoraggio dei più fragili, arriva la quarta ondata di calore, parchi e case di quartiere per proteggersi. E poi al centro della pagina la fotonotizia, brucia la piattaforma ecologica di Novate in Alto, fermato l'omicida di Corsico, era stato arrestato due giorni prima. Corsico, Ahmad Abdel Ghani avrebbe ucciso l'uomo con cui aveva una relazione. E poi di spalla idee per la città, un barometro dei municipi per il bilancio. Ci spostiamo, anzi restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale, l'apertura principale, boom delle pubblicità luminose, il fenomeno che divide. La consigliera Arienta del PD riporta le proteste da City Life a Porta Lodovica. Dal 2014 spazi cresciuti del 430% e fanno male anche alla salute. Il regolamento non viene toccato da 20 anni, ora che il comune intervenga. Al centro della pagina l'orgoglio di Gabriele D'Annunzio per riparare l'albero della nave Puglia, la Marina al Vittoriale. Andiamo adesso invece a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura. Brescia Calcio, ora è tutto finito, il tribunale decreta il fallimento, una sentenza storica. E poi riforma disabilità, crollo di domande per l'invalidità, i nodi dell'assistenza. Al centro della pagina la fotonotizia, ultimo saluto al barcaiolo eroe con l'inchino dei motoscafi annegato per salvare un bambino. Di taglio più basso, la svolta per l'aeroporto, Amazon a Montichiari raddoppiano i voli cargo. Di taglio più basso, le ricerche, due cordoni di sicurezza per il varano introvabile. Andiamo sull'Eco di Bergamo, in villaggio sulla EBRT a Verdellino in 44 minuti in test. Il test da Bergamo lunedì, il via, una corsa ogni 75 minuti nella fascia di punta. E poi di taglio più basso, a Verara, Boscagliola muore a 23 anni travolto dal tronco di un albero. Questa è la notizia di cronaca. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, guerra giudiziaria sulle RSA, i gestori pochi soldi, ricorso al TAR, il governatore inaccettabile far pagare le famiglie, l'occhiello, rottura sulle tariffe in convenzione delle residenze per anziani, dalla regione fondi solo per la quota sanitaria. Al centro della pagina c'è la fotonotizia, il nostro Sinner, l'avvocato Tito Morsero diventa numero uno al mondo tra i tennisti over 85. Di spalla il caso, il PD, siamo SITAV, AVS e Movimento 5 Stelle contrari, Cirio e Marrone pronti alla piazza. Cambiamo regione, andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura ex Ilva, operazione salvataggio Cornigliano sia strategica. Questo è un virgolettato dopo la sentenza del Tribunale di Milano sullo stabilimento di Taranto, ritorna la paura, vertice Salis Bucci con Urso, la FIOM, diamo tempo ma senza segnali di nuovo in piazza. Questo insomma è l'avvertimento al centro della pagina: pascoli aridi e uva matura, l'allarme delle valli ligure. Ancora boom di operazioni, il Gaslini chiama in aiuto la Montallegro. Di spalla poi processo bis a Soracco, su Nada Cella, di taglio più basso, schianto a Sori, muore un postino consigliere. Andiamo in nord-est, nel nord-est il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura, regione scontro aperto tra Zaiani e Stefaniani. E poi ancora Cortina, saldi del Demanio, l'ex casa forestale sul Falzarego, da 2,5 a 1 milione. Sempre in Veneto la ricerca PFAS, il 93% della carne è a norma ora ai vegetali. E poi la fotonotizia: caldo, vendemmia a Ferragosto, il nord-est scelta necessaria per i Pinot e lo Chardonnay. Il Mattino di Padova: acqua razionata nei campi, l'allarme del consorzio di bonifica Brenta, abbiamo scorte solo per una settimana, a rischio la tenuta delle imprese agricole. Poi le falde che alimentano gli acquedotti sono 1,5 metri sotto la media, i baristi troppo caldo, incassi a picco. Andiamo in Emilia Romagna adesso, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, ancora il caso Fakir, blitz in questura di Josra, incontro con Pisani, fiduciosa visita del capo della polizia, si presentano la nipote e la zia, il virgolettato: crediamo ancora nella giustizia, l'avvocato Anselmo attacca, non sia la mobile a indagare ma un altro corpo investigativo, sentiti dai PM, 4 sanitari coinvolti, di taglio più basso, poi pista d'atletica, tribune, parcheggi, così l'antistadio tornerà a brillare. Ci spostiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. L'apertura proprio da Firenze, la nuova TARI aumenta per le famiglie numerose, Firenze ok dal Consiglio alle tariffe, Prato tenta di addolcire la pillola. E poi la fotonotizia, lo studio toscano in pensione, quindi lavoro, raggi X, 2500 soggetti tra i 60 e i 75 anni. Ancora i lupi sono scesi in pianura, ora si teme per gatti e cani a Buggiano, ripresi dalle fototrappole vicino alle case. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronache di Roma del Messaggero, le inchieste del Messaggero, l'apertura, un virgolettato, sia più controlli e risorse per il centro. Dopo il reportage del nostro giornale, il sindaco Gualtieri annuncia l'incremento della tassa di soggiorno destinata interamente all'area direzionale, 100 vigili per doppie file, lo stop ai furgoni nelle ore di punta. Questa l'apertura. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, invece l'apertura, Chuck si gira, incassi e polemiche, cinema e affari, la città e i monumenti sempre più cercati per film e fiction, in media circa 2000 autorizzazioni all'anno, fino a maggio 764 riprese e 675.000 euro per il comune tra ritorno d'immagine e disagi. Per chiudere uno sguardo al Corriere del Mezzogiorno, siamo in campagna, l'apertura, c'è un'immagine di Luca Manfredi, battaglia all'ultimo stadio, calcio e politica, Salerno candidata per Euro 32, poi in consiglio feste, farina e fondi, regione nuovo che non avanza, quasi 50 sagre finanziate con 1,5 milioni, 30 eventi per Babbo Natale e Santi Patrono. Questo appunto il titolo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
10: Sono le 8 e 30 minuti.
11: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Gli esteri in primo piano, almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti ed Arabia Saudita. Secondo il CENTCOM, gli attacchi aerei hanno preso di mira numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti ai gruppi ritenuti filo iraniani nell'Iraq orientale. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz. Rivela il Wall Street Journal.
12: E il presidente americano Donald Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky alla Casa Bianca. Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino, aggiungendo che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Intanto il Senato americano ha votato a favore dell'avanzamento del disegno di legge per imporre ulteriori sanzioni alla Russia, le prime con l'approvazione del presidente Trump.
13: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
12: Il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
13: Tornano i giorni roventi per la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda.
12: Calcio: l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale, l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia chiamata a risollevare la nazionale sarà presentata oggi alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato un responsabile delle giovanili azzurre.
13: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
11: GR News.
14: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
15: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 8 e 34 minuti.
3: News.
5: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky sono stati ricevuti separatamente da Donald Trump alla Casa Bianca. Il governo americano definisce entrambi gli incontri positivi e produttivi. Il premier israeliano parla di un colloquio eccellente e conferma il pieno allineamento con Washington sull'Iran. Non vogliamo che il regime di Teheran abbia armi nucleari. Netanyahu afferma che l'obiettivo comune potrà essere raggiunto attraverso la diplomazia o con altri mezzi e descrive l'alleanza tra Stati Uniti e Israele come un muro di granito. Zelensky riferisce invece di aver discusso con Trump della possibilità di produrre intercettori Patriot su licenza e delle iniziative diplomatiche per la guerra in Ucraina. Il petrolio sale di oltre il 3% dopo 9 attacchi missilistici iraniani contro una base americana in Giordania.
6: Raid aerei americani e sauditi in Iraq avrebbero provocato diversi morti e feriti, lo denuncia la forza di mobilitazione popolare, ex coalizione paramilitare oggi integrata nell'esercito iracheno. Secondo la PMF, gli attacchi hanno colpito sedi ufficiali in diverse regioni del paese, causando anche danni a edifici e proprietà. Alcune delle formazioni che compongono il gruppo mantengono legami con l'Iran e continuano ad operare con una certa autonomia. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane annunciano di aver colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, le imbarcazioni avrebbero ignorato gli avvertimenti e seguito una rotta definita pericolosa e illegale.
5: Un forte terremoto ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto, nell'isola meridionale giapponese di Kyushu. Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di dispersi e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale è parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
6: I corpi di 5 neonati sono stati trovati all'interno di alcune scatole di cartone in un'abitazione di Orange, nel sud della Francia. La casa appartiene ad una coppia residente nella cittadina non lontano da Marsiglia. Gli investigatori sono arrivati alla scoperta dopo che la donna aveva partorito lunedì scorso sostenendo di non sapere di essere incinta. Sono in corso gli accertamenti per stabilire quando siano avvenuti gli altri parti, le cause della morte dei neonati e le eventuali responsabilità della coppia. La procura mantiene il massimo riservo sull'inchiesta.
5: 2 detenuti sono stati giustiziati in Florida nel giro di appena 6 ore. È la prima volta da oltre 60 anni che nello Stato americano vengono eseguite 2 condanne a morte nella stessa giornata e così a breve distanza. James Aaron Duckett, 68 anni, è stato sottoposto a iniezione letale alle 12 locali. 6 ore più tardi è stato giustiziato Dominic Anthony Occhicone, di 80 anni. Le 2 esecuzioni riaccendono negli Stati Uniti il confronto politico e giudiziario sull'impiego della pena capitale.
6: Torna il caldo estremo sull'Italia con la quarta ondata di calore della stagione. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso è già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nella Siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
5: In chiusura allo sport, calcio, comincia ufficialmente oggi il nuovo corso della nazionale italiana. Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra avrà il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Viabilità.
7: In Liguria per un incidente circa 5 km di coda in A10 tra Varazze a Rinzano e Voltri verso Genova. A Torino code in tangenziale nord da Venaria statale 24 verso Collegno per il traffico. Verso Milano ancora code per il traffico sulla Paulese tra Paullo e Pantigliate. Code anche in A1 da Melegnano al Bivio per la tangenziale ovest. Ci sono inoltre code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. In tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia ovest a via Padova verso Bologna. Sul tratto veneto della 4 code per un incidente tra Porto Gruaro e Cessalto verso Torino e tra Cessalto e San Stino di Livenza verso Trieste. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale al Bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. In Toscana code per lavori sulla Firenze Pisa Livorno tra San Miniato ed Empoli ovest verso Firenze. Verso Roma circa 3 km di code sul raccordo per Fiumicino da Ponte Galeri al grande raccordo anulare. Verso Napoli code in A1 dal centro direzionale al Bivio per Napoli centro, code inoltre in tangenziale da Doganella a Corso Malta verso Pozzuoli.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: Il vertice tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu non ha risolto il conflitto contro l'Iran, anzi in qualche modo lo ha persino aggravato, perché il primo ministro israeliano è riuscito a spostare l'attenzione del presidente degli Stati Uniti sull'obiettivo primario della guerra, il nucleare iraniano, non più solo la situazione economica e militare nello stretto di Hormuz. Infatti, alla fine del colloquio, i due leader hanno ribadito che all'Iran non dovrebbe essere consentito di possedere armi nucleari. Trump ha affermato che i negoziati con l'Iran sono in corso, rilanciando la narrazione dello stop and go, tipica dell'amministrazione americana, ma il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che non sono in corso discussioni di nessun tipo. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo. Le trattative proseguono ma in segreto, poiché non ci sono segnali pubblici da parte dei negoziatori pakistani e qatarioti e neppure da Pechino. Quindi non ci sono novità sostanziali sul fronte diplomatico e Trump ha nuovamente minacciato di distruggere ponti e centrali elettriche iraniane se non si raggiungerà a breve un accordo. E l'esercito iraniano ha avvertito che a tutte le navi appartenenti a paesi o aziende che utilizzano beni iraniani congelati sarà impedito anche con la forza il transito di Hormuz. Infine Trump ha incontrato anche il presidente ucraino Zelensky, il quale ha affermato di aver discusso con lui di difesa aerea e diplomazia. I funzionari iraniani hanno intensificato le minacce contro Kiev dopo l'attacco dello scorso fine settimana da parte dell'Ucraina contro una nave iraniana.
3: Meteo.
9: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: La rassegna stampa.
7: È mercoledì 29 luglio. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le notizie di apertura, anche le scelte dei diversi quotidiani, principali quotidiani italiani in edicola. E allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina, lì Israele sui fondi per la difesa. Tajani, prenotati 14,9 miliardi del SAFE, la Lega decida l'aula. Missioni all'estero, campo largo diviso. E poi Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran. Trump vede anche Zelensky. In alto, Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri. Malagò, mi assumo tutte le responsabilità. C'è il commento. Alla fine siamo usciti dal labirinto azzurro, ora servono i risultati. E poi ancora intervista al figlio del CT, mio papà Mancio vuole il mondiale, ripulirsi l'immagine. Questo il virgolettato. C'è poi l'editoriale di Nicola Saldutti, i nuovi contratti, la spinta decisiva sui salari. Di spalla Ilva e battaglia per salvarla i sindacati, 8 ore di sciopero, le mosse del governo. Al centro della pagina poi c'è la fotonotizia che arriva dal Giappone, la scossa, l'esplosione, paura in Giappone, terremoto, sisma di magnitudo 7.1, crolla un centro commerciale. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura sempre qui al centro della pagina, il riarmo spacca i due poli, il governo prenota 14,9 miliardi del fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, dice, protestano Lega, Movimento 5 Stelle e AVS. Poi ancora gli anarchici e il fallimento del DL sicurezza. In alto l'altra apertura, Trump mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni americane alla Russia, e poi l'intreccio tra Iran e Ucraina. Ci sono le interviste, Tajani, Israele fermi i coloni, energia a rischio. Anche qui di spalla Ilva in sciopero, gara da rifare dopo il blocco dei giudici milanesi. Al centro della pagina la foto del nuovo CT Mancini in CT, il bis che divide Ranieri al posto di Maldini. Andiamo anche sulla stampa di Torino, anche qui l'apertura principale al centro della pagina riguarda la polemica sui fondi per la difesa, difesa a strappo nel governo, maggioranza divisa sui fondi dell'Unione Europea, Tajani, li useremo, poi retromarcia dopo lo stop della Lega, Trump, Netanyahu, dialogo con l'Iran, propal alla Casa Bianca, intesa sui Patriot con Zelensky, l'occhiello, nuovo scontro sul SAFE, prenotati 14,9 miliardi, doppio incontro a Washington sulla Kerel in Medio Oriente e Ucraina. Al centro della pagina poi l'arsenale dei Notav, una fotografia eloquente, Chiomonte, armi nascoste con l'auto di anarchici, scontro alla Camera e in Consiglio regionale. E poi la bimba uccisa di spalla, Beatrice, errore senza fine, aveva i polmoni da fumatrice, ancora in Francia nasconde in casa i cadaveri di 5 neonati. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano. Sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni, i nostri aiuti, Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine. E ancora il resto del Carlino, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, Tajani, chiederemo i fondi SAFE, ipotizza la cifra, Crosetto, sono un'alternativa ai BTP, la Lega frena, decide il Parlamento, l'Unione Europea fa pressing, quarta pelle del PD, un pasticcio. Anche qui al centro della pagina la foto dei protagonisti di questa Italia, ci sono Malagò e Mancini, l'Italia Mancini e Ranieri, Malagò la scelta migliore. E poi le altre notizie, Trump e Netanyahu allineati sull'Iran e Zelensky prova a blindare gli aiuti. Andiamo sul Messaggero che invece sceglie proprio un'apertura quasi a tutta pagina con la foto dei vertici del calcio italiano. Questa è l'Italia di Malagò, il presidente della FIGC ha scelto, Mancini torna a CT, Ranieri direttore tecnico, e ci sono proprio tutti e tre, Malagò, Mancini e Ranieri in questa fotografia. Andiamo sulla Verità invece, che cambia completamente apertura, in Europa 80.000 islamici radicalizzati, questo è il titolo, il risultato della politica dei confini spalancati, il numero stimato per difetto al quale si arriva incrociando dati di intelligence e forze dell'ordine. Nella sola Germania, che ha appena subito un pesante attacco terroristico, sono almeno 28.000, preoccupa la Francia infiltrata dalla Fraternità fratellanza musulmana, così scrive appunto il quotidiano. E poi in alto, colpa dei servizi, la sinistra riesuma la vecchia strategia della tensione, ancora l'articolo, questo è proprio del direttore Maurizio Belpietro. Ci spostiamo anche sul Giornale, il proclama di guerra dei notabili, il titolo di apertura, l'internazionale dei violenti, carchi anarchici francesi sempre più uniti, sui social il piano eversivo per nuove azioni contro il governo, due tedeschi in manette, ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità del centro sociale e del centro sociale a Scatasuna. In alto poi altre due notizie, Bocelli, la musica è matematica ma l'emozione è un mistero, e poi Striscia, la fine di un'epoca TV, l'irriverenza resta senza voce. Andiamo sul Tempo, al centro della pagina la foto di Arcuri, in realtà è un fotomontaggio con Arcuri nei panni di Amici miei, la supercazzola di Arcuri, il titolo molto eloquente, l'ex supercommissario Covid va in commissione ma straparla di Papa Leone, Freud, Einstein, gran difesa di Giuseppe Conte, ma nessuna spiegazione reale su tutto ciò che va chiarito. Non dimentichiamo che secondo il Tempo risulta un maxi profitto non giustificato a favore di chi? Di 900 milioni sulle mascherine cinesi. Andiamo anche sul Domani, l'apertura, niente benzina ma sì al rialmo, sui soldi Unione Europea la destra è spaccata sui soldi europei naturalmente. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, super bonus un euro su due al nord, e poi in alto Trump e Netanyahu, l'impegno comune, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 8 e 50 minuti.
3: News.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di guerra nel Golfo Persico, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq, i morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu, ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca, entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. Scontro politico anche interno alla maggioranza dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vicepresidente del Consiglio. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa, frena la Lega, secondo cui su questo argomento la decisione spetta al Parlamento, governo allo sbando, l'affondo delle opposizioni. Nuova ondata di caldo intenso in arrivo sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Nazionale Malagò ha scelto Roberto Mancini. Torna ufficialmente sulla panchina azzurra, insieme a lui Claudio Ranieri, in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana potrebbe essere annunciato Gianfranco Zola, favorito per il ruolo da dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
9: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Viabilità.
7: In Liguria, per un incidente, circa 5 km di coda in A10 tra Varazze, Arenzano e Voltri verso Genova. A Torino, coda in tangenziale nord da Venaria, statale 24 verso Collegno per il traffico. Verso Milano, ancora code per il traffico sulla Paulese tra Paullo e Pantigliate. Code anche in A1 da Melegnano al Bivio per la tangenziale ovest. Ci sono inoltre code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. In tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia ovest a via Padova verso Bologna. Sul tratto veneto della 4 code per un incidente tra Porto Gruaro e Cessalto verso Torino e tra Cessalto e San Stino di Livenza verso Trieste. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale al Bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. In Toscana code per lavori sulla Firenze Pisa Livorno tra San Miniato ed Empoli ovest verso Firenze. Verso Roma circa 3 km di code sul raccordo per Fiumicino da Ponte Galeria al grande raccordo anulare. Verso Napoli code in A1 dal centro direzionale al Bivio per Napoli centro, code inoltre in tangenziale da Doganella a Corso Malta verso Pozzuoli.
3: L'almanacco del giorno.
11: Oggi è mercoledì 29 luglio, Santa Marta di Betania. Il sole sorge a Roma alle 5:57 e tramonta alle 20:31. A Milano sorge alle 6:02 e tramonta alle 20:56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1883 nasce a Predappio Benito Mussolini. Socialista fin da giovanissimo, il futuro duce del fascismo, seguirà la carriera giornalistica, divenendo direttore del quotidiano L'Avanti dal 1912 al 1914. Uscito dal Partito Socialista perché favorevole all'intervento dell'Italia nella Grande Guerra, fonda il Popolo d'Italia, destinato a diventare l'organo ufficiale di quel partito nazionale fascista, che lo stesso Mussolini fonda nel 1921, un anno prima della presa del potere che avverrà il 28 ottobre del 1922 con la marcia su Roma. Seguirà un ventennio di regime dittatoriale che porterà all'alleanza con la Germania nazista, alla catastrofe bellica, alla Repubblica di Salò e alla fucilazione del duce il 28 aprile 1945 nel comune di Giulino, nel Comasco, unitamente alla sua compagna Clara Petacci. Nel 1981, Lady Diana Spencer sposa il principe Carlo, erede al trono d'Inghilterra. Facciamo adesso i nostri auguri al pilota spagnolo Fernando Alonso, che compie oggi 45 anni. Alonso è ancora in piena attività professionale. Vincendo il titolo iridato di Formula 1 nel 2005 e nel 2006, con la Renault, sarà il più giovane campione del mondo di sempre nella massima categoria. Dal 2010 correrà per 5 anni anche per la Ferrari, senza però andare mai oltre il secondo posto nella classifica finale. Attualmente partecipa al campionato di Formula 1 guidando una Aston Martin. Muore il 29 luglio del 2016 Marta Marzotto, notissima animatrice delle cronache mondane italiane. Inizia a lavorare da bambina come mondina per poi passare al mondo della moda come modella. Nel 1954 sposa l'industriale tessile Umberto Marzotto, di cui conserverà il cognome anche dopo il divorzio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: La rassegna stampa.
7: È mercoledì 29 luglio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Al centro della pagina, l'apertura principale, la mappa degli spazi freschi. Crisi climatica, da oggi temperature fino a 39 gradi, pronto soccorso rinforzati e monitoraggio dei più fragili. Arriva la quarta ondata di calore, parchi e case di quartiere per proteggersi. E poi al centro della pagina, la fotonotizia, brucia la piattaforma ecologica di Novate. In alto, fermato l'omicida di Corsico, era stato arrestato due giorni prima. Corsico, Ahmad Abdel Ghani avrebbe ucciso l'uomo con cui aveva una relazione. E poi di spalla idee per la città, un barometro dei municipi per il bilancio. Ci spostiamo, anzi restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale, l'apertura principale, boom delle pubblicità luminose, il fenomeno che divide. La consigliera Arienta del PD riporta le proteste da City Life a Porta Lodovica. Dal 2014 spazi cresciuti del 430% e fanno male anche alla salute. Il regolamento non viene toccato da 20 anni, ora che il comune intervenga. Al centro della pagina l'orgoglio di Gabriele D'Annunzio per riparare l'albero della nave Puglia, la Marina al Vittoriale. Andiamo adesso invece a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: Brescia Calcio, ora è tutto finito, il tribunale decreta il fallimento, una sentenza storica. E poi riforma disabilità, crollo di domande per l'invalidità, i nodi dell'assistenza. Al centro della pagina la fotonotizia: ultimo saluto al barcaiolo eroe con l'inchino dei motoscafi annegato per salvare un bambino. Di taglio più basso, la svolta per l'aeroporto: Amazon a Montichiari raddoppiano i voli cargo. Di taglio più basso, le ricerche: due cordoni di sicurezza per il varano introvabile. Andiamo sull'Eco di Bergamo: in villaggio sulla EBRT a Verdellino in 44 minuti. Il test da Bergamo lunedì, il via, una corsa ogni 75 minuti nella fascia di punta. E poi di taglio più basso, a Verara, Boscagliola muore a 23 anni travolto dal tronco di un albero. Questa è la notizia di cronaca. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Apertura in alto: guerra giudiziaria sulle RSA, i gestori pochi soldi, ricorso al TAR, il governatore inaccettabile far pagare le famiglie. L'occhiello: rottura sulle tariffe in convenzione delle residenze per anziani, dalla regione fondi solo per la quota sanitaria. Al centro della pagina c'è la fotonotizia: il nostro Sinner, l'avvocato Tito Morsero diventa numero uno al mondo tra i tennisti over 85. Di spalla il caso, il PD: siamo Sitav, AVS e Movimento 5 Stelle contrari, Cirio e Marrone pronti alla piazza. Cambiamo regione, andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica. L'apertura: ex Ilva, operazione salvataggio Cornigliano sia strategica. Questo è un virgolettato dopo la sentenza del Tribunale di Milano sullo stabilimento di Taranto. Ritorna la paura, vertice Salis Bucci con Urso, la FIOM, diamo tempo ma senza segnali di nuovo in piazza. Questo insomma è l'avvertimento. Al centro della pagina: pascoli aridi e uva matura, l'allarme delle valli ligure. Ancora boom di operazioni, il Gaslini chiama in aiuto la Montallegro. Di spalla poi processo bis a Soracco, su Nada Cella. Di taglio più basso, schianto a Sori, muore un postino consigliere. Andiamo in nord-est, nel nord-est il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura: regione scontro aperto tra Zaiani e Stefaniani. E poi ancora Cortina, saldi del Demanio, l'ex casa forestale sul Falzarego, da 2,5 a 1 milione. Sempre in Veneto la ricerca PFAS, il 93% della carne è a norma ora i vegetali. E poi la fotonotizia: caldo, vendemmia a Ferragosto, il nord-est scelta necessaria per i Pinot e lo Chardonnay. Il Mattino di Padova: acqua razionata nei campi, l'allarme del consorzio di bonifica Brenta, abbiamo scorte solo per una settimana, a rischio la tenuta delle imprese agricole. Poi le falde che alimentano gli acquedotti sono 1,5 metri sotto la media, i baristi troppo caldo, incassi a picco. Andiamo in Emilia Romagna adesso, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura: ancora il caso Fakir, blitz in questura di Josra, incontro con Pisani, fiduciosa visita del capo della polizia, si presentano la nipote e la zia. Il virgolettato: crediamo ancora nella giustizia, l'avvocato Anselmo attacca, non sia la mobile a indagare ma un altro corpo investigativo, sentiti dai PM, 4 sanitari coinvolti. Di taglio più basso poi: pista d'atletica, tribune, parcheggi, così l'antistadio tornerà a brillare. Ci spostiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. L'apertura proprio da Firenze: la nuova Tari aumenta per le famiglie numerose. Firenze ok dal consiglio alle tariffe, Prato tenta di addolcire la pillola. E poi la fotonotizia: lo studio toscano in pensione, quindi lavoro, era GX, 2500 soggetti tra i 60 e i 75 anni. Ancora i lupi sono scesi in pianura, ora si teme per gatti e cani a Buggiano, ripresi dalle fototrappole vicino alle case. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronache di Roma del Messaggero. Le inchieste del Messaggero, l'apertura, un virgolettato, sia più controlli e risorse per il centro. Dopo il reportage del nostro giornale, il sindaco Gualtieri annuncia l'incremento della tassa di soggiorno destinata interamente all'area direzionale, 100 vigili per doppie file, lo stop ai furgoni nelle ore di punta. Questa l'apertura. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera. Invece l'apertura: Chuck si gira, incassi e polemiche. Cinema e affari, la città e i monumenti sempre più cercati per film e fiction, in media circa 2000 autorizzazioni all'anno. Fino a maggio 764 riprese e 675.000 euro per il comune tra ritorno d'immagine e disagi. Per chiudere uno sguardo al Corriere del Mezzogiorno, siamo in Campania, l'apertura, c'è un'immagine di Luca Manfredi, battaglia all'ultimo stadio, calcio e politica, Salerno candidata per Euro 32, poi in consiglio feste, farina e fondi, regione nuovo che non avanza, quasi 50 sagre finanziate con 1,5 milioni, 30 eventi per Babbo Natale e Santi Patrono, questo appunto il titolo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: GR News. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9 e 5 minuti.
2: News.
4: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Giornata storica ieri a Washington, dove Donald Trump ha ricevuto nello studio ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania sulla scia delle operazioni condotte dall'esercito all'inizio del 2025. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Lo ha annunciato oggi la premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese. I giornalisti rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Camorra e i carabinieri di Caserta hanno arrestato il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Oltre ad Autiero, il provvedimento di fermo riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo gli inquirenti, Autiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo su sua specifica richiesta. Lo sport e il calcio, inizia ufficialmente oggi il nuovo corso della nazionale italiana e il servizio della redazione.
5: Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra avrà il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale.
4: Il tennis ha archiviato l'appuntamento con Wimbledon. L'attenzione si sposta adesso allo swing americano. Yannick Sinner tornerà in campo a Cincinnati poco prima di Ferragosto, in modo da essere pronto per gli US Open di fine mese. Intanto però, sulla base della nuova programmazione, si riposa e recupera energie mentali sul cemento newyorkese. L'evento, al netto delle sfide del torneo, sarà rappresentato da un'inedita coppia nel doppio misto. Arina Sabalenka e Novak Djokovic giocheranno insieme nel nuovo format aperto alle star del singolare lanciato da US Tennis lo scorso anno. Sorprende la presenza della Bielorussa tra le iscritte dopo che negli scorsi mesi si era esposta per la richiesta di distribuire ai giocatori una quota maggiore dei ricavi dei tornei del Grande Slam. Tra le ipotesi più probabili come azione di boicottaggio c'era infatti proprio l'assenza al doppio misto a New York. Sia lei sia altre tenniste di punta come Jessica Pegula e Iga Swiatek sono in tabellone. Non ci saranno Sinner e Carlos Alcaraz, difenderanno il titolo Sarà Errani, Andrea Vavassori, mentre l'altro azzurro Flavio Coboli giocherà con la Svizzera Belinda Bencic. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: Il vertice tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu non ha risolto il conflitto contro l'Iran, anzi in qualche modo lo ha persino aggravato, perché il primo ministro israeliano è riuscito a spostare l'attenzione del presidente degli Stati Uniti sull'obiettivo primario della guerra, il nucleare iraniano. Non più solo la situazione economica e militare nello stretto di Hormuz. Infatti, alla fine del colloquio, i due leader hanno ribadito che all'Iran non dovrebbe essere consentito di possedere armi nucleari. Trump ha affermato che i negoziati con l'Iran sono in corso, rilanciando la narrazione dello stop and go, tipica dell'amministrazione americana, ma il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che non sono in corso discussioni di nessun tipo. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo. Le trattative proseguono ma in segreto, poiché non ci sono segnali pubblici da parte dei negoziatori pakistani e qatarioti e neppure da Pechino. Quindi non ci sono novità sostanziali sul fronte diplomatico e Trump ha nuovamente minacciato di distruggere ponti e centrali elettriche iraniane se non si raggiungerà a breve un accordo. E l'esercito iraniano ha avvertito che a tutte le navi appartenenti a paesi o aziende che utilizzano beni iraniani congelati sarà impedito anche con la forza il transito di Hormuz. Infine Trump ha incontrato anche il presidente ucraino Zelensky, il quale ha affermato di aver discusso con lui di difesa aerea e diplomazia. I funzionari iraniani hanno intensificato le minacce contro Kiev dopo l'attacco dello scorso fine settimana da parte dell'Ucraina contro una nave iraniana.
2: Meteo.
7: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
4: È mercoledì 29 luglio. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le notizie di apertura, anche le scelte dei diversi quotidiani, principali quotidiani.

poi Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran. Trump vede anche Zelensky. In alto, Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri, Malagò, mi assumo tutte le responsabilità. C'è il commento: alla fine siamo usciti dal labirinto azzurro, ora servono i risultati. E poi ancora intervista al figlio del CT, mio papà Mancio vuole il mondiale, ripulirsi l'immagine, questo il virgolettato. C'è poi l'editoriale di Nicola Saldutti, i nuovi contratti, la spinta decisiva sui salari, di spalla Ilva e battaglia per salvarla i sindacati, 8 ore di sciopero, le mosse del governo. Al centro della pagina poi c'è la fotonotizia che arriva dal Giappone, la scossa, l'esplosione, paura in Giappone, terremoto, sisma di magnitudo 7.1, crolla un centro commerciale. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura sempre qui al centro della pagina, il riarmo spacca i due poli, il governo prenota 14,9 miliardi del fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti, Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, dice, protestano Lega, Movimento 5 Stelle e AVS. Poi ancora gli anarchici e il fallimento del DL sicurezza. In alto l'altra apertura: Trump mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni americane alla Russia, e poi l'intreccio tra Iran e Ucraina. Ci sono le interviste, Tajani, Israele fermi i coloni, energia a rischio. Anche qui di spalla Ilva in sciopero, gara da rifare dopo il blocco dei giudici milanesi. Al centro della pagina la foto del nuovo CT Mancini in CT, il bis che divide Ranieri al posto di Maldini. Andiamo anche sulla Stampa di Torino, anche qui l'apertura principale al centro della pagina riguarda la polemica sui fondi per la difesa a strappo nel governo, maggioranza divisa sui fondi dell'Unione Europea, Tajani, li useremo, poi retromarcia dopo lo stop della Lega, Trump, Netanyahu, dialogo con l'Iran, Propal alla Casa Bianca, intesa sui Patriot con Zelensky, l'occhiello, nuovo scontro sul SAFE, prenotati 14,9 miliardi, doppio incontro a Washington sulla Kerel in Medio Oriente e Ucraina. Al centro della pagina poi l'arsenale dei Notav, una fotografia eloquente, Chiomonte, armi nascoste con l'auto di anarchici, scontro alla Camera e in Consiglio regionale. E poi la bimba uccisa di spalla, Beatrice, errore senza fine, aveva i polmoni da fumatrice, ancora in Francia nasconde in casa i cadaveri di 5 neonati. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano. Sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni, i nostri aiuti, Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine. E ancora il resto del Carlino, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, Tajani chiederemo i fondi SAFE, ipotizza la cifra, Crosetto sono un'alternativa ai BTP, la Lega frena, decide il Parlamento, l'Unione Europea fa pressing, quarta pelle della PD, un pasticcio. Anche qui al centro della pagina la foto dei protagonisti di questa Italia, ci sono Malagò e Mancini, l'Italia Mancini e Ranieri, Malagò la scelta migliore. E poi le altre notizie, Trump e Netanyahu allineati sull'Iran e Zelensky prova a blindare gli aiuti. Andiamo sul Messaggero che invece sceglie proprio un'apertura quasi a tutta pagina con la foto dei vertici del calcio italiano. Questa è l'Italia di Malagò, il presidente della FIGC ha scelto, Mancini torna a CT, Ranieri direttore tecnico, e ci sono proprio tutti e tre, Malagò, Mancini e Ranieri in questa fotografia. Andiamo sulla Verità invece, che cambia completamente apertura: in Europa 80.000 islamici radicalizzati, questo è il titolo, il risultato della politica dei confini spalancati, il numero stimato per difetto al quale si arriva incrociando dati di intelligence e forze dell'ordine. Nella sola Germania, che ha appena subito un pesante attacco terroristico, sono almeno 28.000, preoccupa la Francia, infiltrata dalla Fratellanza musulmana, così scrive appunto il quotidiano. E poi in alto, colpa dei servizi, la sinistra riesuma la vecchia strategia della tensione, ancora l'articolo, questo è proprio del direttore Maurizio Belpietro. Ci spostiamo anche sul Giornale, la proclama di guerra dei Notav, il titolo di apertura, l'internazionale dei violenti, carchi anarchici francesi sempre più uniti sui social.

0: Il piano eversivo per nuove azioni contro il governo, due tedeschi in manette, ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità del centro sociale e del centro sociale a Scatasuna. In alto poi altre due notizie: Bocelli, la musica è matematica ma l'emozione è un mistero, e poi Striscia, la fine di un'epoca TV, l'irriverenza resta senza voce. Andiamo sul Tempo, al centro della pagina la foto di Arcuri, in realtà è un fotomontaggio con Arcuri nei panni di Amici Miei, la supercazzola di Arcuri, il titolo molto eloquente: l'ex supercommissario Covid va in commissione ma straparla di Papa Leone, Freud, Einstein, gran difesa di Giuseppe Conte, ma nessuna spiegazione reale su tutto ciò che va chiarito. Non dimentichiamo che secondo il Tempo risulta un maxi profitto non giustificato a favore di chi? Di 900 milioni sulle mascherine cinesi. Andiamo anche sul Domani, l'apertura: niente benzina ma sì al rialmo sui soldi Unione Europea, la destra è spaccata sui soldi europei naturalmente. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore: super bonus un euro su due al nord, e poi in alto Trump Netanyahu, l'impegno comune, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 9 e 19 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di guerra nel Golfo Persico. L'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. I morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. Scontro politico anche interno alla maggioranza dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vicepresidente del Consiglio. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui su questo argomento la decisione spetta al Parlamento, governo allo sbando, l'affondo delle opposizioni. Nuova ondata di caldo intenso in arrivo sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Nazionale Malagò ha scelto Roberto Mancini. Torna ufficialmente sulla panchina azzurra, insieme a lui Claudio Ranieri, in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana potrebbe essere annunciato Gianfranco Zola, favorito per il ruolo da dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: L'almanacco del giorno.
4: Oggi è mercoledì 29 luglio, Santa Marta di Betania. Il sole sorge a Roma alle 5.57 e tramonta alle 20.31. A Milano sorge alle 6.02 e tramonta alle 20.56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1883 nasce a Predappio Benito Mussolini. Socialista fin da giovanissimo, il futuro duce del fascismo, seguirà la carriera giornalistica, divenendo direttore del quotidiano L'Avanti dal 1912 al 1914. uscito dal Partito Socialista perché favorevole all'intervento dell'Italia nella Grande Guerra, fonda il Popolo d'Italia, destinato a diventare l'organo ufficiale di quel partito nazionale fascista, che lo stesso Mussolini fonda nel 1921, un anno prima della presa del potere che avverrà il 28 ottobre del 1922 con la marcia su Roma. Seguirà un ventennio di regime dittatoriale che porterà all'alleanza con la Germania nazista, alla catastrofe bellica, alla Repubblica di Salò e alla fucilazione del Duce il 28 aprile 1945 nel comune di Giulino, nel Comasco, unitamente alla sua compagna Clara Petacci. Nel 1981, Lady Diana Spencer sposa il principe Carlo, erede al trono d'Inghilterra. Facciamo adesso i nostri auguri al pilota spagnolo Fernando Alonso, che compie oggi 45 anni. Alonso è ancora in piena attività professionale. Vincendo il titolo iridato di Formula 1 nel 2005 e nel 2006, con la Renault, sarà il più giovane campione del mondo di sempre nella massima categoria. Dal 2010 correrà per 5 anni anche per la Ferrari, senza però andare mai oltre il secondo posto nella classifica finale. Attualmente partecipa al campionato di Formula 1 guidando una Aston Martin. Muore il 29 luglio del 2016 Marta Marzotto, notissima animatrice delle cronache mondane italiane. Inizia a lavorare da bambina come mondina per poi passare al mondo della moda come modella. Nel 1954 sposa l'industriale tessile Umberto Marzotto, di cui conserverà il cognome anche dopo il divorzio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: È mercoledì 29 luglio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Al centro della pagina, l'apertura principale, la mappa degli spazi freschi. Crisi climatica, da oggi temperature fino a 39 gradi, pronto soccorso rinforzati e monitoraggio dei più fragili. Arriva la quarta ondata di calore, parchi e case di quartiere per proteggersi. E poi al centro della pagina, la fotonotizia, brucia la piattaforma ecologica di Novate in Alto. Fermato l'omicida di Corsico, era stato arrestato due giorni prima. Corsico, Ahmad Abdel Ghani avrebbe ucciso l'uomo con cui aveva una relazione. E poi di spalla idee per la città, un barometro dei municipi per il bilancio. Ci spostiamo, anzi restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale, l'apertura principale, boom delle pubblicità luminose, il fenomeno che divide. La consigliera Arienta del PD riporta le proteste da City Life a Porta Lodovica. Dal 2014 spazi cresciuti del 430% e fanno male anche alla salute. Il regolamento non viene toccato da 20 anni, ora che il comune intervenga. Al centro della pagina, l'orgoglio di Gabriele D'Annunzio per riparare l'albero della nave Puglia, la Marina al Vittoriale. Andiamo adesso invece a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura. Brescia Calcio, ora è tutto finito, il tribunale decreta il fallimento, una sentenza storica. E poi riforma disabilità, crollo di domande per l'invalidità, i nodi dell'assistenza. Al centro della pagina, la fotonotizia, ultimo saluto al barcaiolo eroe con l'inchino dei motoscafi annegato per salvare un bambino. Di taglio più basso, la svolta per l'aeroporto. Amazon a Montichiari raddoppiano i voli cargo. Di taglio più basso, le ricerche, due cordoni di sicurezza per il varano introvabile. Andiamo sull'Eco di Bergamo, in villaggio sulla EBRT a Verdellino in 44 minuti. Il test da Bergamo lunedì, il via, una corsa ogni 75 minuti nella fascia di punta. E poi di taglio più basso, a Verara, Boscagliola muore a 23 anni travolto dal tronco di un albero. Questa è la notizia di cronaca. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e Provincia della Stampa, l'apertura in alto, guerra giudiziaria sulle RSA, i gestori pochi soldi, ricorso al TAR, il governatore inaccettabile far pagare le famiglie, l'occhiello, rottura sulle tariffe in convenzione delle residenze per anziani, dalla regione fondi solo per la quota sanitaria. Al centro della pagina c'è la fotonotizia, il nostro Sinner, l'avvocato Tito Morsero diventa numero uno al mondo tra i tennisti over per 85. Di spalla il caso, il PD, siamo SITAV, AVS e Movimento 5 Stelle contrari, Cirio e Marrone pronti alla piazza. Cambiamo regione, andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura ex Ilva, operazione salvataggio Cornigliano sia strategica. Questo è un virgolettato dopo la sentenza del Tribunale di Milano sullo stabilimento di Taranto. Ritorna la paura, vertice Salis Bucci con Urso, la FIOM, diamo tempo ma senza segnali di nuovo in piazza. Questo insomma è l'avvertimento. Al centro della pagina, pascoli aridi e uva matura, l'allarme delle valli ligure. Ancora boom di operazioni, il Gaslini chiama in aiuto la Montallegro. Di spalla poi processo bis a Soracco, menti su Nada Cella, di taglio più basso, schianto a Sori, muore un postino consigliere. Andiamo in nord-est, nel nord-est il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura regione scontro aperto tra Zaiani e Stefaniani, e poi ancora Cortina, saldi del Demanio, l'ex casa forestale sul Falzarego, da 2,5 a 1 milione. Sempre in Veneto la ricerca PFAS, il 93% della carne è a norma ora ai vegetali. E poi la fotonotizia, caldo, vendemmia a Ferragosto, il nord-est scelta necessaria per i Pinot e lo Chardonnay. Il Mattino di Padova, acqua razionata nei campi, l'allarme del consorzio di bonifica Brenta, abbiamo scorte solo per una settimana, a rischio la tenuta delle imprese agricole. Poi le falde che alimentano gli acquedotti sono 1,5 metri sotto la media, i baristi troppo caldo, incassi a picco. Andiamo in Emilia Romagna adesso, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura ancora il caso Fachir, blitz in questura di Josra, incontro con Pisani, fiduciosa visita del capo della polizia, si presentano la nipote e la zia, il virgolettato, crediamo ancora nella giustizia, l'avvocato Anselmo attacca, non sia la mobile a indagare ma un altro corpo investigativo, sentiti dai PM, 4 sanitari coinvolti, di taglio più basso, poi pista d'atletica, tribune, parcheggi, così l'antistadio tornerà a brillare. Ci spostiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. L'apertura proprio da Firenze, la nuova TARI aumenta per le famiglie numerose, Firenze ok dal Consiglio alle tariffe, Prato tenta di addolcire la pillola, e poi la fotonotizia, lo studio toscano in pensione, quindi lavoro, raggi X, 2500 soggetti tra i 60 e i 75 anni. Ancora i lupi sono scesi in pianura, ora si teme per gatti e cani a Buggiano, ripresi dalle fototrappole vicino alle case. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronache di Roma del Messaggero, le inchieste del Messaggero, l'apertura, un virgolettato, sia più controlli e risorse per il centro. Dopo il reportage del nostro giornale, il sindaco Gualtieri annuncia l'incremento della tassa di soggiorno destinata interamente all'area direzionale, 100 vigili per doppie file, lo stop ai furgoni nelle ore di punta. Questa l'apertura. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, invece l'apertura, Chuck si gira, incassi e polemiche, cinema e affari, la città e i monumenti sempre più cercati per film e fiction, in media circa 2000 autorizzazioni all'anno, fino a maggio 764 riprese e 675.000 euro per il comune tra ritorno d'immagine e disagi. Per chiudere uno sguardo al Corriere del Mezzogiorno, siamo in Campania, l'apertura, c'è un'immagine di Luca Manfredi, battaglia all'ultimo stadio, calcio e politica, Salerno candidata per Euro 32, poi in Consiglio feste, farina e fondi, regione il nuovo che non avanza, quasi 50 sagre finanziate con 1,5 milioni, 30 eventi per Babbo Natale e Santi Patrono, questo appunto il titolo. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 9:32.
3: News. Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvestri.
5: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, ma non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremo aver bisogno.
6: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
3: Ieri a Palazzo Chigi il vertice sull'ex Ilva tra governo, sindacati e commissari delle due amministrazioni straordinarie. La riunione è stata aggiornata ad un nuovo incontro che potrebbe tenersi già martedì prossimo. Si va verso un nuovo bando di gara per l'ex Ilva, ma limitato all'area a freddo, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non si riesce a ridurre le emissioni nocive. Sentiamo il segretario generale FIOM CGIL Michele De Palma.
7: Il fallimento della gestione dell'ex Ilva non può essere scaricato sul lavoratrice e sui lavoratori, quindi per questo abbiamo detto al governo che per quanto ci riguarda andremo a 8 ore di sciopero, perché vogliamo un piano straordinario di sicurezza nazionale sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori. Il governo ci ha risposto aprendo ad un confronto che durerà nel mese di agosto, ma noi a quel tavolo ci staremo fino a quando vedremo che ci sono le condizioni per raggiungere questo tipo di obiettivo.
3: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. 13 persone sono morte a seguito del forte terremoto che ha colpito ieri il sud-ovest del Giappone, lo ha dichiarato il primo ministro giapponese Takaichi. La scossa di magnitudo 7.1 ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. L'Italia le prese con una nuova ondata di grande caldo. A partire da oggi le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
8: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. L'involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi: Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola Malagò.
9: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffon e quant'altro, al quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
8: Il favorito è Gianfranco Zola.
3: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: GR News.
10: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
11: Buongiorno. Dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9 e 38 minuti.
1: News.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania, colpendo 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le basi nel paese. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto ieri dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz.
14: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato la prima ministra giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
15: Il boss Andrea Otiero, elemento di spicco della fazione russo-schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Otiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e 2 gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
14: È scattato ieri il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,50 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
15: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti assemblei con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva, e quanto hanno deciso e comunicato ieri i rappresentanti sindacali di FIM, FIUM, WILM al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene prevista anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free.
14: Calcio: l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale, l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Il 25 settembre Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia.
15: Ed è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
16: Il vertice tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu non ha risolto il conflitto contro l'Iran, anzi in qualche modo lo ha persino aggravato, perché il primo ministro israeliano è riuscito a spostare l'attenzione del presidente degli Stati Uniti sull'obiettivo primario della guerra, il nucleare iraniano, non più solo la situazione economica e militare nello stretto di Hormuz. Infatti, alla fine del colloquio, i due leader hanno ribadito che all'Iran non dovrebbe essere consentito di possedere armi nucleari. Trump ha affermato che i negoziati con l'Iran sono in corso, rilanciando la narrazione dello stop and go, tipica dell'amministrazione americana, ma il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che non sono in corso discussioni di nessun tipo. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo. Le trattative proseguono ma in segreto, poiché non ci sono segnali pubblici da parte dei negoziatori pakistani e qatarioti e neppure da Pechino. Quindi non ci sono novità sostanziali sul fronte diplomatico e Trump ha nuovamente minacciato di distruggere ponti e centrali elettriche iraniane se non si raggiungerà a breve un accordo. E l'esercito iraniano ha avvertito che a tutte le navi appartenenti a paesi o aziende che utilizzano beni iraniani congelati sarà impedito anche con la forza il transito di Hormuz. Infine Trump ha incontrato anche il presidente ucraino Zelensky, il quale ha affermato di aver discusso con lui di difesa aerea e diplomazia. I funzionari iraniani hanno intensificato le minacce contro Kiev dopo l'attacco dello scorso fine settimana da parte dell'Ucraina contro una nave iraniana.
1: Meteo.
2: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: L'almanacco del giorno.
4: Oggi è mercoledì 29 luglio, Santa Marta di Betania. Il sole sorge a Roma alle 5.57 e tramonta alle 20.31. A Milano sorge alle 6.02 e tramonta alle 20.56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1883 nasce a Predappio Benito Mussolini. Socialista fin da giovanissimo, il futuro duce del fascismo, seguirà la carriera giornalistica, divenendo direttore del quotidiano L'Avanti dal 1912 al 1914. Uscito dal Partito Socialista perché favorevole all'intervento dell'Italia nella Grande Guerra, fonda il Popolo d'Italia, destinato a diventare l'organo ufficiale di quel partito nazionale fascista, che lo stesso Mussolini fonda nel 1921, un anno prima della presa del potere che avverrà il 28 ottobre del 1922 con la marcia su Roma. Seguirà un ventennio di regime dittatoriale che porterà all'alleanza con la Germania nazista, alla catastrofe bellica, alla Repubblica di Salò e alla fucilazione del duce il 28 aprile 1945 nel comune di Giulino, nel Comasco, unitamente alla sua compagna Clara Petacci. Nel 1981, Lady Diana Spencer sposa il principe Carlo, erede al trono d'Inghilterra. Facciamo adesso i nostri auguri al pilota spagnolo Fernando Alonso, che compie oggi 45 anni. Alonso è ancora in piena attività professionale. Vincendo il titolo iridato di Formula 1 nel 2005 e nel 2006, con la Renault, sarà il più giovane campione del mondo di sempre nella massima categoria. Dal 2010 correrà per 5 anni anche per la Ferrari, senza però andare mai oltre il secondo posto nella classifica finale. Attualmente partecipa al campionato di Formula 1 guidando una Aston Martin. Muore il 29 luglio del 2016 Marta Marzotto, notissima animatrice delle cronache mondane italiane. Inizia a lavorare da bambina come mondina per poi passare al mondo della moda come modella. Nel 1954 sposa l'industriale tessile Umberto Marzotto, di cui conserverà il cognome anche dopo il divorzio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
17: Sono le 9:46.
1: News.
0: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Giornata storica ieri a Washington, dove Donald Trump ha ricevuto nello studio ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronti fronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania sulla scia delle operazioni condotte dall'esercito all'inizio del 2025. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti, lo ha annunciato oggi la premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese. Ai giornalisti: rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Camorra e i carabinieri di Caserta hanno arrestato il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione Russo Schiavone del clan dei Casalesi, accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Oltre ad Autiero, il provvedimento di fermo riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo gli inquirenti, Autiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo su sua specifica richiesta. Lo sport e il calcio: inizia ufficialmente oggi il nuovo corso della nazionale italiana. Il servizio della redazione.
18: Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra avrà il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale.
0: Il tennis: ha archiviato l'appuntamento con Wimbledon, l'attenzione si sposta adesso allo swing americano. Yannick Sinner tornerà in campo a Cincinnati poco prima di Ferragosto, in modo da essere pronto per gli US Open di fine mese. Intanto però, sulla base della nuova programmazione, si riposa e recupera energie mentali sul cemento newyorkese. L'evento, al netto delle sfide del torneo, sarà rappresentato da un'inedita coppia nel doppio misto. Arina Sabalenka e Novak Djokovic giocheranno insieme nel nuovo format aperto alle star del singolare lanciato da US Tennis lo scorso anno. Sorprende la presenza della Bielorussa tra le iscritte dopo che negli scorsi mesi si era esposta per la richiesta di distribuire ai giocatori una quota maggiore dei ricavi dei tornei del Grande Slam. Tra le ipotesi più probabili come azione di boicottaggio c'era infatti proprio l'assenza al doppio misto a New York. Sia lei sia altre tenniste di punta come Jessica Pegula e Iga Swiatek sono in tabellone. Non ci saranno Sinner e Carlos Alcaraz, difenderanno il titolo Sarà Errani, Andrea Vavassori, mentre l'altro azzurro Flavio Cobolli giocherà con la Svizzera Belinda Bencic. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
17: Meteo. Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
19: News. Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio, dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato, La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato, Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
20: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
21: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
20: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
21: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
20: Anche lo stile di vita è importante?
21: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
19: Ed è tutto, a più tardi.
13: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
0: Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio, il provvedimento riguarda i domini parlareprima.it, futura.nobileassicurazioni.it e banconeassicurazioni.it. L'istituto avverte che per motivi tecnici il blocco effettivo di questi siti potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. Di conseguenza, al momento i siti medesimi possono risultare ancora raggiungibili. Con questi 3 casi il numero complessivo dei siti oscurati arriva a 385 a partire dal 2023, quando l'IVAS ha iniziato a esercitare questo potere. Per evitare di cadere in queste offerte ingannevoli, l'istituto consiglia innanzitutto di diffidare delle proposte di acquisto che arrivano tramite messaggistica istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici. Inoltre occorre anche prestare attenzione alla modalità di pagamento richiesta, tenendo conto del fatto che quando questa comporta il versamento del premio su carte di credito prepagate, si è in presenza di un indicatore tipico dell'abusivismo. Infine, la via maestra per non incorrere in queste truffe rimane quella di verificare il sito nelle liste ufficiali pubblicate dall'IVAS, che censiscono i portali degli intermediari assicurativi e delle imprese vigilate. E se un dominio non compare su quegli elenchi, significa che non offre alcuna garanzia. L'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la rata dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione è quella
5: quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva un margine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza e pertanto chi pagava con un lieve ritardo restava comunque in regola. Invece con la legge di conversione del decreto fiscale numero 38 2026 quella tolleranza generalizzata è stata cancellata per quanto concerne la rottamazione quinquies. Ne deriva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare entro il 5 agosto 2026 senza perdere i benefici, mentre chi ha invece optato per la rateizzazione non disporrà di alcun margine, dovendo pagare entro il 31 luglio senza giorni extra. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
22: Sono le 9:57.
6: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvestri.
23: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, ma non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
24: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
3: Ieri a Palazzo Chigi il vertice sull'ex Ilva tra governo, sindacati e commissari delle due amministrazioni straordinarie. La riunione è stata aggiornata ad un nuovo incontro che potrebbe tenersi già martedì prossimo. Si va verso un nuovo bando di gara per l'ex Ilva, ma limitato all'area a freddo, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non si riesce a ridurre le emissioni nocive. Sentiamo il segretario generale FIOM CGIL Michele De Palma.
7: Il fallimento della gestione dell'ex Ilva non può essere scaricato sul lavoratrice e sui lavoratori, quindi per questo abbiamo detto al governo che per quanto ci riguarda andremo a 8 ore di sciopero, perché vogliamo un piano straordinario di sicurezza nazionale sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori. Il governo ci ha risposto aprendo ad un confronto che durerà nel mese di agosto, ma noi a quel tavolo ci staremo fino a quando vedremo che ci sono le condizioni per raggiungere questo tipo di obiettivo.
3: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. 13 persone sono morte a seguito del forte terremoto che ha colpito ieri il sud-ovest del Giappone, lo ha dichiarato il primo ministro giapponese Takaichi. La scossa di magnitudo 7.1 ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. L'Italia alle prese con una nuova ondata di grande caldo. A partire da oggi le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
19: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. L'involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi: Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola Malagò.
8: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffone e quant'altro, al quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
19: Il favorito è Gianfranco Zola.
3: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: GR News.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
22: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Stai ascoltando Radio GR News.
25: Sono le 10. E 3 minuti.
6: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvestri.
23: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, ma non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
24: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
3: Ieri a Palazzo Chigi il vertice sull'ex Ilva tra governo, sindacati e commissari delle due amministrazioni straordinarie. La riunione è stata aggiornata ad un nuovo incontro che potrebbe tenersi già martedì prossimo. Si va verso un nuovo bando di gara per l'ex Ilva, ma limitato all'area a freddo, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non si riesce a ridurre le emissioni nocive. Sentiamo il segretario generale FIOM CGL Michele De Palma.
7: Il fallimento della gestione dell'ex Ilva non può essere scaricato sul lavoratrice e sui lavoratori, quindi per questo abbiamo detto al governo che per quanto ci riguarda andremo a 8 ore di sciopero, perché vogliamo un piano straordinario di sicurezza nazionale sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori. Il governo ci ha risposto aprendo ad un confronto che durerà nel mese di agosto, ma noi a quel tavolo ci staremo fino a quando vedremo che ci sono le condizioni per raggiungere questo tipo di obiettivo.
3: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano governo Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. 13 persone sono morte a seguito del forte terremoto che ha colpito ieri il sud-ovest del Giappone, lo ha dichiarato il primo ministro giapponese Takaichi. La scossa di magnitudo 7.1 ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. L'Italia le prese con una nuova ondata di grande caldo. A partire da oggi le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. Insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
19: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. L'involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi: Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola Malagò.
8: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffone e quant'altro, al quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
19: Il favorito è Gianfranco Zola.
3: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Il vertice tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu non ha risolto il conflitto contro l'Iran, anzi in qualche modo lo ha persino aggravato, perché il primo ministro israeliano è riuscito a spostare l'attenzione del presidente degli Stati Uniti sull'obiettivo primario della guerra, il nucleare iraniano, non più solo la situazione economica e militare nello stretto di Hormuz. Infatti, alla fine del colloquio, i due leader hanno ribadito che all'Iran non dovrebbe essere consentito di possedere armi nucleari. Trump ha affermato che i negoziati con l'Iran sono in corso, rilanciando la narrazione dello stop and go, tipica dell'amministrazione americana, ma il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che non sono in corso discussioni di nessun tipo. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo. Le trattative proseguono ma in segreto, poiché non ci sono segnali pubblici da parte dei negoziatori pakistani e qatarioti e neppure da Pechino. Quindi non ci sono novità sostanziali sul fronte diplomatico, e Trump ha nuovamente minacciato di distruggere ponti e centrali elettriche iraniane se non si raggiungerà a breve un accordo. E l'esercito iraniano ha avvertito che a tutte le navi appartenenti a paesi o aziende che utilizzano beni iraniani congelati sarà impedito anche con la forza il transito di Hormuz. Infine Trump ha incontrato anche il presidente ucraino Zelensky, il quale ha affermato di aver discusso con lui di difesa aerea e diplomazia. I funzionari iraniani hanno intensificato le minacce contro Kiev dopo l'attacco dello scorso fine settimana da parte dell'Ucraina contro una nave iraniana.
2: Meteo.
12: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
14: Sport.
15: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. È il nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo Mancini la persona giusta. Ci ha sperato tanto, sembrava impossibile un suo ritorno, ma la vita regala sempre sorprese, rivela intanto Andrea Mancini, figlio del nuovo CT, al Corriere della Sera. Arriva con forte motivazione e un desiderio ben preciso: cancellare la delusione per queste 3 mancate qualificazioni e ripulire l'immagine del suo addio all'Italia. Sul sogno di questa sua seconda avventura, il figlio di Roberto Mancini conclude: vincere il mondiale. È il 25 settembre, la data da cerchiare in rosso. Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che

0: E decisive, la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche. La trattativa entra nel vivo. È ufficiale il passaggio invece di Openda dalla Juve in prestito secco al Lione. L'attaccante belga nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia del club francese. Mancano solo gli ultimi dettagli per l'ingaggio da parte dell'Inter e di John Stones, ovvero le visite mediche e la firma sul contratto da 4 milioni a stagione che lo legherà ai nerazzurri per il prossimo biennio. L'ormai ex difensore del Manchester City arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i Citizens. Domani sono previste le visite mediche a Milano. Sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter. Continua a rimanere lontano al momento il possibile futuro in Turchia di Rafa Leao. Nella giornata di ieri il Fenerbahce è arrivato a Milano per un primo contatto con i rossoneri, fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro. Le parti restano lontane. Tennis, oggi a Washington tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il Carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, costretto al ritiro per infortunio nel secondo set, affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo e reduce da 8 vittorie consecutive. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022 con il successo di Musetti in 3 set. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 10 e 14 minuti.
1: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Come riferisce Reuters, l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese.
0: Si tiene a Roma alla Farnesina il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli, due stati per Israele e Palestina. I lavori saranno a porte chiuse, tranne per i saluti iniziali del ministro degli esteri Antonio Tajani, che a margine della riunione incontra separatamente il ministro saudita e la ministra degli esteri dell'autorità palestinese.
3: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito da almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
0: Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. E il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente dai campeggi della Gironda.
3: E intanto la Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico idraulico valido fino alla mezzanotte di oggi. A Palermo è prevista allerta gialla per rovesci o temporali. Per quanto riguarda gli incendi e le ondate di calore, l'altro avviso di oggi prevede un livello di preallerta arancione con pericolosità media e una temperatura intorno ai 35 gradi.
0: Calciomercato, la Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa per Colomuani. Accelerata nelle ultime ore per l'attaccante francese, con la vecchia signora il Paris Saint-Germain a un passo dall'accordo definitivo grazie a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Il Napoli invece è molto vicino a cedere Lindstrom ai tedeschi dello Schalke 04. Le trattative, stando a quanto riporta Sky Sport, sono molto avanzate.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
4: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio

0: con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
1: Oggi è mercoledì 29 luglio, Santa Marta di Betania. Il sole sorge a Roma alle 5.57 e tramonta alle 20.31. A Milano sorge alle 6.02 e tramonta alle 20.56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1883 nasce a Predappio Benito Mussolini. Socialista fin da giovanissimo, il futuro duce del fascismo, seguirà la carriera giornalistica, divenendo direttore del quotidiano L'Avanti dal 1912 al 1914. Uscito dal Partito Socialista perché favorevole all'intervento dell'Italia nella Grande Guerra, fonda il Popolo d'Italia, destinato a diventare l'organo ufficiale di quel partito nazionale fascista, che lo stesso Mussolini fonda nel 1921, un anno prima della presa del potere che avverrà il 28 ottobre del 1922 con la marcia su Roma. Seguirà un ventennio di regime dittatoriale che porterà all'alleanza con la Germania nazista, alla catastrofe bellica, alla Repubblica di Salò e alla fucilazione del duce il 28 aprile 1945 nel comune di Giulino, nel Comasco, unitamente alla sua compagna Clara Petacci. Nel 1981, Lady Diana Spencer sposa il principe Carlo, erede al trono d'Inghilterra. Facciamo adesso i nostri auguri al pilota spagnolo Fernando Alonso, che compie oggi 45 anni. Alonso è ancora in piena attività professionale. Vincendo il titolo iridato di Formula 1 nel 2005 e nel 2006, con la Renault, sarà il più giovane campione del mondo di sempre nella massima categoria. Dal 2010 correrà per 5 anni anche per la Ferrari, senza però andare mai oltre il secondo posto nella classifica finale. Attualmente partecipa al campionato di Formula 1 guidando una Aston Martin. Muore il 29 luglio del 2016 Marta Marzotto, notissima animatrice delle cronache mondane italiane. Inizia a lavorare da bambina come mondina per poi passare al mondo della moda come modella. Nel 1954 sposa l'industriale tessile Umberto Marzotto, di cui conserverà il cognome anche dopo il divorzio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Economy News.
2: Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio, il provvedimento riguarda i domini parlareprima.it, futura.nobileassicurazioni.it e banconeassicurazioni.it. L'istituto avverte che per motivi tecnici il blocco effettivo di questi siti potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. Di conseguenza, al momento i siti medesimi possono risultare ancora raggiungibili. Con questi 3 casi il numero complessivo dei siti oscurati arriva a 385 a partire dal 2023, quando l'IVASS ha iniziato a esercitare questo potere. Per evitare di cadere in queste offerte ingannevoli, l'istituto consiglia innanzitutto di diffidare delle proposte di acquisto che arrivano tramite messaggistica istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici. Inoltre occorre anche prestare attenzione alla modalità di pagamento richiesta, tenendo conto del fatto che quando questa comporta il versamento del premio su carte di credito prepagate, si è in presenza di un indicatore tipico dell'abusivismo. Infine, la via maestra per non incorrere in queste truffe rimane quella di verificare il sito nelle liste ufficiali pubblicate dall'IVASS, che censiscono i portali degli intermediari assicurativi e delle imprese vigilate. E se un dominio non compare su quegli elenchi, significa che non offre alcuna garanzia. L'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la rata dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione è quella quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva un margine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza e pertanto chi pagava con un lieve ritardo restava comunque in regola. Invece con la legge di conversione del decreto fiscale numero 38/2026 quella tolleranza generalizzata è stata cancellata per quanto concerne la rottamazione quinquies. Ne deriva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare entro il 5 agosto 2026 senza perdere i benefici, mentre chi ha invece optato per la rateizzazione non disporrà di alcun margine, dovendo pagare entro il 31 luglio senza giorni extra. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 10 e 23 minuti.
0: News.
4: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Ieri a Washington Donald Trump ha ricevuto nello studio Ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Il servizio della redazione.
5: Il governo americano definisce entrambi gli incontri positivi e produttivi. Il premier israeliano parla di un colloquio eccellente e conferma il pieno allineamento con Washington sull'Iran. Non vogliamo che il regime di Teheran abbia armi nucleari. Netanyahu afferma che l'obiettivo comune potrà essere raggiunto attraverso la diplomazia o con altri mezzi e descrive l'alleanza tra Stati Uniti e Israele come un muro di granito. Zelensky riferisce invece di aver discusso con Trump della possibilità di produrre intercettori Patriot su licenza e delle iniziative diplomatiche per la guerra in Ucraina.
4: Il petrolio intanto segna un balzo di oltre il 3% nelle contrattazioni in Asia, in scia agli attacchi a sorpresa di missili dall'Iran contro una base americana in Giordania, tutti intercettati secondo il CENTCOM. Il WTI sale del 3,73%, $82.92 al barile, mentre il Brent segna un balzo del 3,03% a quota $84.57. Nella notte inoltre i sistemi di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno intercettato e distrutto diversi droni lanciati dall'Iraq contro i suoi impianti petroliferi nella parte orientale del paese, quanto reso noto dal Ministero della Difesa di Riyadh, che in una nota precisa come gli attacchi siano stati nuovamente lanciati da milizie sostenute dall'Iran. L'Arabia Saudita, si legge ancora, si riserverà il diritto di rispondere nel momento e nel luogo che riterrà opportuni. Clima, torna il caldo estremo sull'Italia, arrivata l'attesa e temuta ondata di calore, la quarta, il servizio della redazione.
6: Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso è già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nella Siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
4: Calma, equilibrio e spirito di sacrificio, questo è il messaggio che Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir. Una visita per dimostrare come fatto in Val di Susa, vicinanza ai poliziotti, in particolare dopo gli scontri avvenuti in piazza dopo la morte del 42enne durante un fermo di polizia al Pilastro. Subito dopo l'incontro a sorpresa con la sorella e la nipote di Fakir, abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana, ha detto le due donne all'uscita. Ora siamo più fiduciose. Ieri alla Camera dei Deputati la presentazione del libro Un cuore bruciato, la tua storia per non dimenticare, di Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo morto per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. A fine settembre inizierà il processo, io e mio marito stiamo vivendo in attesa che arrivi quel giorno, ha detto Mercolino ai giornalisti. Aspettiamo di guardarli negli occhi, aspettiamo di vedere se loro avranno il coraggio di guardarci negli occhi. La voglia di giustizia è più forte del dolore. Lo sport e il calcio: nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino arriva l'epilogo della crisi del Brescia Calcio. Il tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società, sancendone il fallimento e chiudendo definitivamente la vicenda del club che, fondato nel 1911, ha scritto pagine importanti del calcio italiano con campioni come Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Jorge Agui, Luca Toni e Alessandro Altobelli. La sentenza rappresenta l'ultimo atto di una crisi precipitata negli ultimi 18 mesi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Il vertice tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu non ha risolto il conflitto contro l'Iran, anzi in qualche modo lo ha persino aggravato, perché il primo ministro israeliano è riuscito a spostare l'attenzione del presidente degli Stati Uniti sull'obiettivo primario della guerra, il nucleare iraniano, non più solo la situazione economica e militare nello stretto di Hormuz. Infatti, alla fine del colloquio, i due leader hanno ribadito che all'Iran non dovrebbe essere consentito di possedere armi nucleari. Trump ha affermato che i negoziati con l'Iran sono in corso, rilanciando la narrazione dello stop and go, tipica dell'amministrazione americana, ma il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che non sono in corso discussioni di nessun tipo. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo. Le trattative proseguono ma in segreto, poiché non ci sono segnali pubblici da parte dei negoziatori pakistani e qatarioti e neppure da Pechino. Quindi non ci sono novità sostanziali sul fronte diplomatico, e Trump ha nuovamente minacciato di distruggere ponti e centrali elettriche iraniane se non si raggiungerà a breve un accordo. E l'esercito iraniano ha avvertito che a tutte le navi appartenenti a paesi o aziende che utilizzano beni iraniani congelati sarà impedito anche con la forza il transito di Hormuz. Infine, Trump ha incontrato anche il presidente ucraino Zelensky, il quale ha affermato di aver discusso con lui di difesa aerea e diplomazia. I funzionari iraniani hanno intensificato le minacce contro Kiev dopo l'attacco dello scorso fine settimana da parte dell'Ucraina contro una nave iraniana.
0: Meteo.
8: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: L'almanacco del giorno.
1: Oggi è mercoledì 29 luglio, Santa Marta di Betania. Il sole sorge a Roma alle 5:57 e tramonta alle 20:31. A Milano sorge alle 6:02 e tramonta alle 20:56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1883 nasce a Predappio Benito Mussolini. Socialista fin da giovanissimo, il futuro duce del fascismo seguirà la carriera giornalistica, divenendo direttore del quotidiano L'Avanti dal 1912 al 1914. Uscito dal Partito Socialista perché favorevole all'intervento dell'Italia nella Grande Guerra, fonda il Popolo d'Italia, destinato a diventare l'organo ufficiale di quel partito nazionale fascista, che lo stesso Mussolini fonda nel 1921, un anno prima della presa del potere che avverrà il 28 ottobre del 1922 con la marcia su Roma. Seguirà un ventennio di regime dittatoriale che porterà all'alleanza con la Germania nazista, alla catastrofe bellica, alla Repubblica di Salò e alla fucilazione del duce il 28 aprile 1945 nel comune di Giulino, nel Comasco, unitamente alla sua compagna Clara Petacci. Nel 1981, Lady Diana Spencer sposa il principe Carlo, erede al trono d'Inghilterra. Facciamo adesso i nostri auguri al pilota spagnolo Fernando Alonso, che compie oggi 45 anni. Alonso è ancora in piena attività professionale. Vincendo il titolo iridato di Formula 1 nel 2005 e nel 2006, con la Renault, sarà il più giovane campione del mondo di sempre nella massima categoria. Dal 2010 correrà per 5 anni anche per la Ferrari, senza però andare mai oltre il secondo posto nella classifica finale. Attualmente partecipa al campionato di Formula 1 guidando una Aston Martin. Muore il 29 luglio del 2016 Marta Marzotto, notissima animatrice delle cronache mondane italiane. Inizia a lavorare da bambina come mondina, per poi passare al mondo della moda come modella. Nel 1954 sposa l'industriale tessile Umberto Marzotto, di cui conserverà il cognome anche dopo il divorzio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: GR News.
9: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
10: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
5: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco. E sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
4: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
5: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
4: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
5: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
3: Radio GR News.
6: Sono le 10 e 35 minuti.
3: News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvestri.
8: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, ma non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
9: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
7: Ieri a Palazzo Chigi il vertice sull'ex Ilva tra governo, sindacati e commissari delle due amministrazioni straordinarie. La riunione è stata aggiornata ad un nuovo incontro che potrebbe tenersi già martedì prossimo. Si va verso un nuovo bando di gara per l'ex Ilva, ma limitato all'area a freddo, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non si riesce a ridurre le emissioni nocive. Sentiamo il segretario generale FIOM CGIL Michele De Palma.
10: Il fallimento della gestione dell'ex Ilva non può essere scaricato sul lavoratrice e sui lavoratori, quindi per questo abbiamo detto al governo che per quanto ci riguarda andremo a 8 ore di sciopero, perché vogliamo un piano straordinario di sicurezza nazionale sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori. Il governo ci ha risposto aprendo ad un confronto che durerà nel mese di agosto, ma noi a quel tavolo ci staremo fino a quando vedremo che ci sono le condizioni per raggiungere questo tipo di obiettivo.
7: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. 13 persone sono morte a seguito del forte terremoto che ha colpito ieri il sud-ovest del Giappone, lo ha dichiarato il primo ministro giapponese Takaichi. La scossa di magnitudo 7.1 ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. L'Italia ha le prese con una nuova ondata di grande caldo. A partire da oggi le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
11: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. L'involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi: Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola Malagò.
12: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffon e quant'altro, al quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
11: Il favorito è Gianfranco Zola.
7: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
13: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: Il vertice tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu non ha risolto il conflitto contro l'Iran, anzi in qualche modo lo ha persino aggravato, perché il primo ministro israeliano è riuscito a spostare l'attenzione del presidente degli Stati Uniti sull'obiettivo primario della guerra, il nucleare iraniano, non più solo la situazione economica e militare nello stretto di Hormuz. Infatti, alla fine del colloquio, i due leader hanno ribadito che all'Iran non dovrebbe essere consentito di possedere armi nucleari. Trump ha affermato che i negoziati con l'Iran sono in corso, rilanciando la narrazione dello stop and go, tipica dell'amministrazione americana, ma il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che non sono in corso discussioni di nessun tipo. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo. Le trattative proseguono ma in segreto, poiché non ci sono segnali pubblici da parte dei negoziatori pakistani e qatarioti e neppure da Pechino. Quindi non ci sono novità sostanziali sul fronte diplomatico, e Trump ha nuovamente minacciato di distruggere ponti e centrali elettriche iraniane se non si raggiungerà a breve un accordo. E l'esercito iraniano ha avvertito che a tutte le navi appartenenti a paesi o aziende che utilizzano beni iraniani congelati sarà impedito anche con la forza il transito di Hormuz. Infine Trump ha incontrato anche il presidente ucraino Zelensky, il quale ha affermato di aver discusso con lui di difesa aerea e diplomazia. I funzionari iraniani hanno intensificato le minacce contro Kiev dopo l'attacco dello scorso fine settimana da parte dell'Ucraina contro una nave iraniana.
13: Meteo.
15: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
16: Sport.
17: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. È il nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbulenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo Mancini la persona giusta. Ci ha sperato tanto, sembrava impossibile un suo ritorno, ma la vita regala sempre sorprese, rivela intanto Andrea Mancini, figlio del nuovo CT, al Corriere della Sera. Arriva con forte motivazione e un desiderio ben preciso: cancellare la delusione per queste tre mancate qualificazioni e ripulire l'immagine del suo addio all'Italia. Sul sogno di questa sua seconda avventura, il figlio di Roberto Mancini conclude: vincere il mondiale. E il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno sei impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. La Juve entra nella fase decisiva per Colomoni. Dopo i piccoli passi in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche. La trattativa entra nel vivo. È ufficiale il passaggio invece di Openda dalla Juve in prestito secco al Lione. L'attaccante belga nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia del club francese. Mancano solo gli ultimi dettagli per l'ingaggio da parte dell'Inter e di John Stones, ovvero le visite mediche e la firma sul contratto da 4 milioni a stagione che lo legherà ai nerazzurri per il prossimo biennio. L'ormai ex difensore del Manchester City arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i Citizens. Domani sono previste le visite mediche a Milano. Sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter. Continua a rimanere lontano al momento il possibile futuro in Turchia di Rafa Leao. Nella giornata di ieri il Fenerbahce è arrivato a Milano per un primo contatto con i rossoneri, fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro. Le parti restano lontane. Tennis, oggi a Washington tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, costretto al ritiro per infortunio nel secondo set, affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo e reduce da 8 vittorie consecutive. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022 con il successo di Musetti in 3 set. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. E per ora è tutto, a più tardi.
16: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 10 e 46 minuti.
16: News.
17: Buongiorno dalla redazione.
18: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Come riferisce Reuters, l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese.
17: Si tiene a Roma, alla Farnesina, il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli, due stati per Israele e Palestina. I lavori saranno a porte chiuse, tranne per i saluti iniziali del ministro degli esteri Antonio Tajani, che a margine della riunione incontra separatamente il ministro saudita e la ministra degli esteri dell'autorità palestinese.
18: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito da almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
17: Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. E il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente dai campeggi della Gironda.
18: E intanto la Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico idraulico valido fino alla mezzanotte di oggi. A Palermo è prevista allerta gialla per rovesci o temporali. Per quanto riguarda gli incendi e le ondate di calore, l'altro avviso di oggi prevede un livello di preallerta arancione con pericolosità media e una temperatura intorno ai 35 gradi.
17: Calciomercato, la Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa per Colomuani. Accelerata nelle ultime ore per l'attaccante francese, con la vecchia signora il Paris Saint-Germain a un passo dall'accordo definitivo grazie a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Il Napoli invece è molto vicino a cedere Lindstrom ai tedeschi dello Schalke 04. Le trattative, stando a quanto riporta Sky Sport, sono molto avanzate.
18: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
16: Meteo.
15: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
16: Sport.
17: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. È il nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo Mancini la persona giusta. Ci ha sperato tanto, sembrava impossibile un suo ritorno, ma la vita regala sempre sorprese, rivela intanto Andrea Mancini, figlio del nuovo CT, al Corriere della Sera. Arriva con forte motivazione e un desiderio ben preciso: cancellare la delusione per queste tre mancate qualificazioni e ripulire l'immagine del suo addio all'Italia. Sul sogno di questa sua seconda avventura, il figlio di Roberto Mancini conclude: vincere il mondiale. È il 25 settembre, la data da cerchiare in rosso. Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. La Juve entra nella fase decisiva per Colomuani. Dopo i piccoli passi in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche. La trattativa entra nel vivo. È ufficiale il passaggio invece di Openda dalla Juve in prestito secco al Lione. L'attaccante belga nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia del club francese. Mancano solo gli ultimi dettagli per l'ingaggio da parte dell'Inter e di John Stones, ovvero le visite mediche e la firma sul contratto da 4 milioni a stagione che lo legherà ai nerazzurri per il prossimo biennio. L'ormai ex difensore del Manchester City arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i Citizens. Domani sono previste le visite mediche a Milano. Sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter. Continua a rimanere lontano al momento il possibile futuro in Turchia di Rafa Leao. Nella giornata di ieri il Fenerbahce è arrivato a Milano per un primo contatto con i rossoneri, fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro. Le parti restano lontane. Tennis, oggi a Washington tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il Carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, costretto al ritiro per infortunio nel secondo set, affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo e reduce da 8 vittorie consecutive. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022 con il successo di Musetti in 3 set. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. E per ora è tutto, a più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
16: Economy News.
7: Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio il provvedimento riguarda i domini parlareprima.it, futura.nobileassicurazioni.it e banconeassicurazioni.it. L'istituto avverte che per motivi tecnici il blocco effettivo di questi siti potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. Di conseguenza, al momento i siti medesimi possono risultare ancora raggiungibili. Con questi 3 casi il numero complessivo dei siti oscurati arriva a 385 a partire dal 2023, quando l'IVAS ha iniziato a esercitare questo potere. Per evitare di cadere in queste offerte ingannevoli, l'istituto consiglia innanzitutto di diffidare delle proposte di acquisto che arrivano tramite messaggistica istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici. Inoltre occorre anche prestare attenzione alla modalità di pagamento richiesta, tenendo conto del fatto che quando questa comporta il versamento del premio su carte di credito prepagate, si è in presenza di un indicatore tipico dell'abusivismo. Infine, la via maestra per non incorrere in queste truffe rimane quella di verificare il sito nelle liste ufficiali pubblicate dall'IVAS, che censiscono i portali degli intermediari assicurativi e delle imprese vigilate. E se un dominio non compare su quegli elenchi, significa che non offre alcuna garanzia. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la rata dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione è quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva un margine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza e pertanto chi pagava con un lieve ritardo restava comunque in regola. Invece con la legge di conversione del decreto fiscale numero 38 2026 quella tolleranza generalizzata è stata cancellata per quanto concerne la rottamazione quinquies. Ne deriva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare entro il 5 agosto 2026 senza perdere i benefici, mentre chi ha invece optato per la rateizzazione non disporrà di alcun margine, dovendo pagare entro il 31 luglio senza giorni extra. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
16: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 10 e 55 minuti.
16: News.
19: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Ieri a Washington Donald Trump ha ricevuto nello studio Ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Il servizio della redazione.
20: Il governo americano definisce entrambi gli incontri positivi e produttivi. Il premier israeliano parla di un colloquio eccellente e conferma il pieno allineamento con Washington sull'Iran. Non vogliamo che il regime di Teheran abbia armi nucleari. Netanyahu afferma che l'obiettivo comune potrà essere raggiunto attraverso la diplomazia o con altri mezzi e descrive l'alleanza tra Stati Uniti e Israele come un muro di granito. Zelensky riferisce invece di aver discusso con Trump della possibilità di produrre intercettori Patriot su licenza e delle iniziative diplomatiche per la guerra in Ucraina.
19: Il petrolio intanto segna un balzo di oltre il 3% nelle contrattazioni in Asia, in scia agli attacchi a sorpresa di missili dall'Iran contro una base americana in Giordania, tutti intercettati secondo il CENTCOM. Il WTI sale del 3,73%, $82,92 al barile, mentre il Brent segna un balzo del 3,03% a quota $84,57. Nella notte inoltre i sistemi di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno intercettato e distrutto diversi droni lanciati dall'Iraq contro i suoi impianti petroliferi nella parte orientale del paese, quanto reso noto dal Ministero della Difesa di Riyadh, che in una nota precisa come gli attacchi siano stati nuovamente lanciati da milizie sostenute dall'Iran. L'Arabia Saudita, si legge ancora, si riserverà il diritto di rispondere nel momento e nel luogo che riterrà opportuni. Clima, torna il caldo estremo sull'Italia, arrivata l'attesa e temuta ondata di calore, la quarta, il servizio della redazione.
0: Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nella Siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
19: Calma, equilibrio e spirito di sacrificio, questo è il messaggio che Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir. Una visita per dimostrare come fatto in Val di Susa, vicinanza ai poliziotti, in particolare dopo gli scontri avvenuti in piazza dopo la morte del 42enne durante un fermo di polizia al Pilastro. Subito dopo l'incontro a sorpresa con la sorella e la nipote di Fakir, abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana, detto le due donne all'uscita. Ora siamo più fiduciose. Ieri alla Camera dei Deputati la presentazione del libro Un cuore bruciato, la tua storia per non dimenticare, di Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo morto per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. A fine settembre inizierà il processo, io e mio marito stiamo vivendo in attesa che arrivi quel giorno, ha detto Mercolino ai giornalisti. Aspettiamo di guardarli negli occhi, aspettiamo di vedere se loro avranno il coraggio di guardarci negli occhi. Ora la voglia di giustizia è più forte del dolore. Lo sport e il calcio: nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino arriva l'epilogo della crisi del Brescia Calcio. Il tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società, sancendone il fallimento e chiudendo definitivamente la vicenda del club che, fondato nel 1911, ha scritto pagine importanti del calcio italiano con campioni come Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Jorge Agui, Luca Toni e Alessandro Altobelli. La sentenza rappresenta l'ultimo atto di una crisi precipitata negli ultimi 18 mesi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
16: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
21: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11 ed un minuto.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. È quanto si legge sul sito di Reuters. Il petrolio è in netto rialzo dopo gli attacchi di missili iraniani contro la base americana in Giordania.
6: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13 morti, lo ha annunciato oggi la premier Takaichi. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Secondo quanto riferito dal governo, nelle prime ore di oggi oltre 9.000 persone si trovavano nei centri di accoglienza.
7: A Gioia del Colle, in provincia di Bari, un uomo di 91 anni è stato arrestato perché avrebbe provato ad uccidere la moglie. L'episodio risale a qualche giorno fa. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra l'anziano e la donna ci sarebbe stata una lite dovuta a futili motivi. Nel corso della discussione il pensionato avrebbe afferrato un coltello per poi colpire la moglie. A evitare il peggio sarebbe stata una parente dei due. L'uomo, accusato di tentato omicidio, è agli arresti domiciliari. La moglie è stata soccorsa e trasportata in ospedale.
6: La quarta ondata di calore dell'estate 2026, le cui temperature risultano essere già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni, è ormai arrivata sull'Italia. Secondo le previsioni dovrebbe essere un'ondata particolarmente intensa che farà sentire i suoi effetti su tutto il paese. Il caldo infatti raggiungerà anche le alte quote, con temperature comprese fra 22 e 24 gradi sopra i 1500 metri e picchi superiori ai 38 gradi nelle pianure interne del centro-nord e fino a 40 in alcune aree del sud.
7: Beppe Grillo, in un suo blog, in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
6: Tennis negli Stati Uniti. Oggi tornano in campo due italiani. Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà l'australiano Alexander Vukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. Domani invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svricina o Walton.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
5: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. È il nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo Mancini la persona giusta. Ci ha sperato tanto, sembrava impossibile un suo ritorno, ma la vita regala sempre sorprese, rivela intanto Andrea Mancini, figlio del nuovo CT, al Corriere della Sera. Arriva con forte motivazione e un desiderio ben preciso: cancellare la delusione per queste 3 mancate qualificazioni e ripulire l'immagine del suo addio all'Italia. Sul sogno di questa sua seconda avventura, il figlio di Roberto Mancini conclude: vincere il mondiale. È il 25 settembre, la data da cerchiare in rosso. Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. La Juve entra nella fase decisiva per Colomoni. Dopo i piccoli passi in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche. La trattativa entra nel vivo. È ufficiale il passaggio invece di Openda dalla Juve in prestito secco al Lione. L'attaccante belga nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia del club francese. Mancano solo gli ultimi dettagli per l'ingaggio da parte dell'Inter e di John Stones, ovvero le visite mediche e la firma sul contratto da 4 milioni a stagione che lo legherà ai nerazzurri per il prossimo biennio. L'ormai ex difensore del Manchester City arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i Citizens. Domani sono previste le visite mediche a Milano. Sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter. Continua a rimanere lontano al momento il possibile futuro in Turchia di Rafa Leao. Nella giornata di ieri il Fenerbahce è arrivato a Milano per un primo contatto con i rossoneri, fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro. Le parti restano lontane. Tennis, oggi a Washington tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, costretto al ritiro per infortunio nel secondo set, affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo e reduce da 8 vittorie consecutive. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022 con il successo di Musetti in 3 set. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 11:08.
4: News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti e le forze armate saudite hanno condotto attacchi di precisione in Iraq contro terroristi filo-iraniani che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche aveva incaricato di attaccare le forze statunitensi e le infrastrutture energetiche saudite. Il servizio della redazione.
11: Raid aerei americani e sauditi in Iraq avrebbero provocato diversi morti e feriti, lo denuncia la forza di mobilitazione popolare, ex coalizione paramilitare oggi integrata nell'esercito iracheno. Secondo la PMF, gli attacchi hanno colpito sedi ufficiali in diverse regioni del paese, causando anche danni a edifici e proprietà. Alcune delle formazioni che compongono il gruppo mantengono legami con l'Iran e continuano ad operare con una certa autonomia. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane annunciano di aver colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, le imbarcazioni avrebbero ignorato gli avvertimenti e seguito una rotta definita pericolosa e illegale.
10: 2 condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni, 2 detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominic Anthony Occhione, 80 anni, ucciso poco dopo alle 18. Entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio delle fortissime scosse di terremoto che hanno colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
8: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di dispersi e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale è parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
10: Ieri a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, la commemorazione delle 40 vittime dell'incidente avvenuto il 28 luglio del 2013, quando un autobus turistico precipitò dal viadotto Acqua Longa della 16 Napoli-Canosa. Le vittime tornavano a Pozzuoli, dove risiedevano dopo una gita di alcuni giorni nei luoghi di San Pio da Pietrelcina. Nel pomeriggio sono state ricordate davanti al monumento eretto ai piedi del viadotto dai sindaci di Monteforte Irpino, Fabio Siriccio, e dal sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. La sentenza per quella strage è stata consegnata nell'aprile dell'anno scorso dai giudici della Corte di Cassazione. 9 condanne, a partire da quella 6 anni di reclusione per l'ex AD di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, che in primo grado nel processo di Avellino era stato assolto, e altri 6 ex dirigenti della società. A Padova la polizia ha bloccato un 34enne nigeriano che ha aggredito con alcuni pugni al volto 2 persone in prossimità di Piazza della Frutta. L'uomo si è prima scagliato con violenza contro un 37enne padovano, il quale nell'uscire da un negozio senza alcun apparente motivo e senza alcuna pregressa conoscenza con l'aggressore è stato improvvisamente colpito con un pugno all'addome. Un altro cittadino è intervenuto per fermare la lite, ma è stato a sua volta preso a pugni e a sputi dal 34enne. Una notizia di sport: in chiusura della prima giornata del mondiale di scherma di Hong Kong dedicata alle prove a squadre, l'Italia conquista altri 2 ori e allunga ancora in vetta al medagliere per nazioni. Sul podio più alto salgono i ragazzi del fioretto e le ragazze della spada. Il quartetto dei fiorettisti, formato da Guilame Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, bissa così il titolo mondiale di Tbilisi, dopo aver superato in sequenza la Malesia, il Brasile, l'Egitto e in semifinale il Giappone. I ragazzi di Simone Vanni l'hanno spuntata in finale al Cardio Palma contro i padroni di casa di Hong Kong. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
5: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini, commissario tecnico.

0: Mancini la persona giusta. Ci ha sperato tanto, sembrava impossibile un suo ritorno, ma la vita regala sempre sorprese, rivela intanto Andrea Mancini, figlio del nuovo CT, al Corriere della Sera. Arriva con forte motivazione e un desiderio ben preciso: cancellare la delusione per queste 3 mancate qualificazioni e ripulire l'immagine del suo addio all'Italia. Sul sogno di questa sua seconda avventura, il figlio di Roberto Mancini conclude: vincere il mondiale. E il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. La Juve entra nella fase decisiva per Colomuani. Dopo i piccoli passi in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche. La trattativa entra nel vivo. È ufficiale il passaggio invece di Openda dalla Juve in prestito secco al Lione. L'attaccante belga nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia del club francese. Mancano solo gli ultimi dettagli per l'ingaggio da parte dell'Inter e di John Stones, ovvero le visite mediche e la firma sul contratto da 4 milioni a stagione che lo legherà ai nerazzurri per il prossimo biennio. L'ormai ex difensore del Manchester City arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i Citizens. Domani sono previste le visite mediche a Milano, sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter. Continua a rimanere lontano al momento il possibile futuro in Turchia di Rafa Leao. Nella giornata di ieri il Fenerbahce è arrivato a Milano per un primo contatto con i rossoneri, fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro. Le parti restano lontane. Tennis, oggi a Washington tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, costretto al ritiro per infortunio nel secondo set, affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo e reduce da 8 vittorie consecutive. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022 con il successo di Musetti in 3 set. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
3: Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio il provvedimento riguarda i domini parlareprima.it, futura.nobileassicurazioni.it e banconeassicurazioni.it. L'istituto avverte che per motivi tecnici il blocco effettivo di questi siti potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. Di conseguenza al momento i siti medesimi possono risultare ancora raggiungibili. Con questi 3 casi il numero complessivo dei siti oscurati arriva a 385 a partire dal 2023, quando l'IVAS ha iniziato a esercitare questo potere. Per evitare di cadere in queste offerte ingannevoli, l'istituto consiglia innanzitutto di diffidare delle proposte di acquisto che arrivano tramite messaggistica istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici. Inoltre occorre anche prestare attenzione alla modalità di pagamento richiesta, tenendo conto del fatto che quando questa comporta il versamento del premio su carte di credito prepagate, si è in presenza di un indicatore tipico dell'abusivismo. Infine, la via maestra per non incorrere in queste truffe rimane quella di verificare il sito nelle liste ufficiali pubblicate dall'IVAS, che censiscono i portali degli intermediari assicurativi e delle imprese vigilate. E se un dominio non compare su quegli elenchi significa che non offre alcuna garanzia. L'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la

0: Tratta dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione è quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva un margine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza e pertanto chi pagava con un lieve ritardo restava comunque in regola. Invece con la legge di conversione del decreto fiscale numero 38 2026 quella tolleranza generalizzata è stata cancellata per quanto concerne la rottamazione quinta. Ne deriva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare entro il 5 agosto 2026 senza perdere i benefici, mentre chi ha invece optato per la rateizzazione non disporrà di alcun margine, dovendo pagare entro il 31 luglio senza giorni extra. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 11 e 19 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. È quanto si legge sul sito di Reuters. Il petrolio è in netto rialzo dopo gli attacchi di missili iraniani contro la base americana in Giordania.
3: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13 morti, lo ha annunciato oggi la premier Takaichi. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Secondo quanto riferito dal governo, nelle prime ore di oggi oltre 9.000 persone si trovavano nei centri di accoglienza.
4: A Gioia del Colle, in provincia di Bari, un uomo di 91 anni è stato arrestato perché avrebbe provato ad uccidere la moglie. L'episodio risale a qualche giorno fa. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra l'anziano e la donna ci sarebbe stata una lite dovuta a futili motivi. Nel corso della discussione il pensionato avrebbe afferrato un coltello per poi colpire la moglie. A evitare il peggio sarebbe stata una parente dei due. L'uomo, accusato di tentato omicidio, è agli arresti domiciliari. La moglie è stata soccorsa e trasportata in ospedale.
3: La quarta ondata di calore dell'estate 2026, le cui temperature risultano essere già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni, è ormai arrivata sull'Italia. Secondo le previsioni dovrebbe essere un'ondata particolarmente intensa che farà sentire i suoi effetti su tutto il paese. Il caldo infatti raggiungerà anche le alte quote, con temperature comprese fra 22 e 24 gradi sopra i 1500 metri e picchi superiori ai 38 gradi nelle pianure interne del centro-nord e fino a 40 in alcune aree del sud.
4: Beppe Grillo in un suo blog, in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
3: Tennis negli Stati Uniti. Oggi tornano in campo 2 italiani. Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà l'australiano Alexander Vukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma in cui si impose l'azzurra in 2 set. Domani invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svricina o Walton.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
5: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. È il nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo Mancini la persona giusta. Ci ha sperato tanto, sembrava impossibile un suo ritorno, ma la vita regala sempre sorprese, rivela intanto Andrea Mancini, figlio del nuovo CT, al Corriere della Sera. Arriva con forte motivazione e un desiderio ben preciso: cancellare la delusione per queste 3 mancate qualificazioni e ripulire l'immagine del suo addio all'Italia. Sul sogno di questa sua seconda avventura, il figlio di Roberto Mancini conclude: vincere il mondiale. E il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. La Juve entra nella fase decisiva per Colomoni. Dopo i piccoli passi in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche. La trattativa entra nel vivo. È ufficiale il passaggio invece di Openda dalla Juve in prestito secco al Lione. L'attaccante belga nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia del club francese. Mancano solo gli ultimi dettagli per l'ingaggio da parte dell'Inter e di John Stones, ovvero le visite mediche e la firma sul contratto da 4 milioni a stagione che lo legherà ai nerazzurri per il prossimo biennio. L'ormai ex difensore del Manchester City arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i Citizens. Domani sono previste le visite mediche a Milano. Sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter. Continua a rimanere lontano al momento il possibile futuro in Turchia di Rafa Leao. Nella giornata di ieri il Fenerbahce è arrivato a Milano per un primo contatto con i rossoneri, fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro. Le parti restano lontane. Tennis, oggi a Washington tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, costretto al ritiro per infortunio nel secondo set, affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo e reduce da 8 vittorie consecutive. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022 con il successo di Musetti in 3 set. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. E per ora è tutto, a più tardi.
7: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti e le forze armate saudite hanno condotto attacchi di precisione in Iraq contro terroristi filo-iraniani che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche aveva incaricato di attaccare le forze statunitensi e le infrastrutture energetiche saudite. Il servizio della redazione.
8: Raid aerei americani e sauditi in Iraq avrebbero provocato diversi morti e feriti, lo denuncia la forza di mobilitazione popolare, ex coalizione paramilitare oggi integrata nell'esercito iracheno. Secondo la PMF, gli attacchi hanno colpito sedi ufficiali in diverse regioni del paese, causando anche danni a edifici e proprietà. Alcune delle formazioni che compongono il gruppo mantengono legami con l'Iran e continuano ad operare con una certa autonomia. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane annunciano di aver colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, le imbarcazioni avrebbero ignorato gli avvertimenti e seguito una rotta definita pericolosa e illegale.
7: 2 condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni, 2 detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominic Anthony Occhione, 80 anni, ucciso poco dopo alle 18. Entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio delle fortissime scosse di terremoto che hanno colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
9: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di dispersi e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
7: Ieri a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, la commemorazione delle 40 vittime dell'incidente avvenuto il 28 luglio del 2013, quando un autobus turistico precipitò dal viadotto Acqua Longa della 16 Napoli-Canosa. Le vittime tornavano a Pozzuoli, dove risiedevano dopo una gita di alcuni giorni nei luoghi di San Pio da Pietrelcina. Nel pomeriggio sono state ricordate davanti al monumento eretto ai piedi del viadotto dai sindaci di Monteforte Irpino, Fabio Siriccio, e dal sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. La sentenza per quella strage è stata consegnata nell'aprile dell'anno scorso dai giudici della Corte di Cassazione. 9 condanne, a partire da quella 6 anni di reclusione per l'ex AD di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, che in primo grado nel processo di Avellino era stato assolto, e altri 6 ex dirigenti della società. A Padova la polizia ha bloccato un 34enne nigeriano che ha aggredito con alcuni pugni al volto 2 persone in prossimità di Piazza della Frutta. L'uomo si è prima scagliato con violenza contro un 37enne padovano, il quale nell'uscire da un negozio senza alcun apparente motivo e senza alcuna pregressa conoscenza con l'aggressore è stato improvvisamente colpito con un pugno all'addome. Un altro cittadino è intervenuto per fermare la lite, ma è stato a sua volta preso a pugni e a sputi dal 34enne. Una notizia di sport: in chiusura della prima giornata del mondiale di scherma di Hong Kong dedicata alle prove a squadre, l'Italia conquista altri 2 ori e allunga ancora in vetta al medagliere per nazioni. Sul podio più alto salgono i ragazzi del fioretto e le ragazze della spada. Il quartetto dei fiorettisti, formato da Guilame Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, bissa così il titolo mondiale di Teblisi, dopo aver superato in sequenza la Malesia, il Brasile, l'Egitto e in semifinale il Giappone. I ragazzi di Simone Vanni l'hanno spuntata in finale al Cardio Palma contro i padroni di casa di Hong Kong. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News.
10: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
11: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Lo date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11 e 32 minuti.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. È quanto si legge sul sito di Reuters. Il petrolio è in netto rialzo dopo gli attacchi di missili iraniani contro la base americana in Giordania.
6: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13 morti, lo ha annunciato oggi la premier Takaichi. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Secondo quanto riferito dal governo, nelle prime ore di oggi oltre 9.000 persone si trovavano nei centri di accoglienza.
7: A Gioia del Colle, in provincia di Bari, un uomo di 91 anni è stato arrestato perché avrebbe provato ad uccidere la moglie. L'episodio risale a qualche giorno fa. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra l'anziano e la donna ci sarebbe stata una lite dovuta a futili motivi. Nel corso della discussione il pensionato avrebbe afferrato un coltello per poi colpire la moglie. A evitare il peggio sarebbe stata una parente dei due. L'uomo, accusato di tentato omicidio, è agli arresti domiciliari. La moglie è stata soccorsa e trasportata in ospedale.
6: La quarta ondata di calore dell'estate 2026, le cui temperature risultano essere già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni, è ormai arrivata sull'Italia. Secondo le previsioni dovrebbe essere un'ondata particolarmente intensa che farà sentire i suoi effetti su tutto il paese. Il caldo infatti raggiungerà anche le alte quote, con temperature comprese fra 22 e 24 gradi sopra i 1500 metri e picchi superiori ai 38 gradi nelle pianure interne del centro-nord e fino a 40 in alcune aree del sud.
7: Beppe Grillo, in un suo blog, in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
6: Tennis negli Stati Uniti. Oggi tornano in campo due italiani. Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà l'australiano Alexander Vukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. Domani invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svricina o Walton.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
8: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: News.
9: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier. premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
10: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
11: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
10: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
11: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
10: Anche lo stile di vita è importante?
11: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
9: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 11 e 39 minuti.
4: News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti e le forze armate saudite hanno condotto attacchi di precisione in Iraq contro terroristi filo-iraniani che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche aveva incaricato di attaccare le forze statunitensi e le infrastrutture energetiche saudite. Il servizio della redazione.
13: Raid aerei americani e sauditi in Iraq avrebbero provocato diversi morti e feriti, lo denuncia la forza di mobilitazione popolare, ex coalizione paramilitare oggi integrata nell'esercito iracheno. Secondo la PMF, gli attacchi hanno colpito sedi ufficiali in diverse regioni del paese, causando anche danni a edifici e proprietà. Alcune delle formazioni che compongono il gruppo mantengono legami con l'Iran e continuano ad operare con una certa autonomia. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane annunciano di aver colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, le imbarcazioni avrebbero ignorato gli avvertimenti e seguito una rotta definita pericolosa e illegale.
12: 2 condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni, 2 detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominic Anthony Occhione, 80 anni, ucciso poco dopo alle 18. Entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio delle fortissime scosse di terremoto che hanno colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
14: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di disperse e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale è parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
12: Ieri a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, la commemorazione delle 40 vittime dell'incidente avvenuto il 28 luglio del 2013, quando un autobus turistico precipitò dal viadotto Acqualonga della 16 Napoli-Canosa. Le vittime tornavano a Pozzuoli, dove risiedevano dopo una gita di alcuni giorni nei luoghi di San Pio da Pietrelcina. Nel pomeriggio sono state ricordate davanti al monumento eretto ai piedi del viadotto dai sindaci di Monteforte Irpino, Fabio Siriccio, e dal sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. La sentenza per quella strage è stata consegnata nell'aprile dell'anno scorso dai giudici della Corte di Cassazione. 9 condanne a partire da quella, 6 anni di reclusione per l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, che in primo grado nel processo di Avellino era stato assolto, e altri 6 ex dirigenti della società. A Padova la polizia ha bloccato un 34enne nigeriano che ha aggredito con alcuni pugni al volto 2 persone in prossimità di Piazza della Frutta. L'uomo si è prima scagliato con violenza contro un 37enne padovano, il quale nell'uscire da un negozio senza alcun apparente motivo e senza alcuna pregressa conoscenza con l'aggressore è stato improvvisamente colpito con un pugno all'addome. Un altro cittadino è intervenuto per fermare la lite, ma è stato a sua volta preso a pugni e a sputi dal 34enne. Una notizia di sport: in chiusura della prima giornata del mondiale di scherma di Hong Kong dedicata alle prove a squadre, l'Italia conquista altri 2 ori e allunga ancora in vetta al medagliere per nazioni. Sul podio più alto salgono i ragazzi del fioretto e le ragazze della spada. Il quartetto dei fiorettisti, formato da Guilame Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, bissa così il titolo mondiale di Tbilisi dopo aver superato in sequenza la Malesia, il Brasile, l'Egitto e in semifinale il Giappone. I ragazzi di Simone Vanni l'hanno spuntata in finale al Cardiopalma contro i padroni di casa di Hong Kong. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
8: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. È il nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo Mancini la persona giusta. Ci ha sperato tanto, sembrava impossibile un suo ritorno, ma la vita regala sempre sorprese, rivela intanto Andrea Mancini, figlio del nuovo CT, al Corriere della Sera. Arriva con forte motivazione e un desiderio ben preciso: cancellare la delusione per queste 3 mancate qualificazioni e ripulire l'immagine del suo addio all'Italia. Sul sogno di questa sua seconda avventura, il figlio di Roberto Mancini conclude: vincere il mondiale. E il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. La Juve entra nella fase decisiva per Colomoni. Dopo i piccoli passi in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus Santos vorrebbe abbassare queste richieste economiche. La trattativa entra nel vivo. È ufficiale il passaggio invece di Openda dalla Juve in prestito secco al Lione. L'attaccante belga nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia del club francese. Mancano solo gli ultimi dettagli per l'ingaggio da parte dell'Inter e di John Stones, ovvero le visite mediche e la firma sul contratto da 4 milioni a stagione che lo legherà ai nerazzurri per il prossimo biennio. L'ormai ex difensore del Manchester City arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i Citizens. Domani sono previste le visite mediche a Milano. Sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter. Continua a rimanere lontano al momento il possibile futuro in Turchia di Rafa Leao. Nella giornata di ieri il Fenerbahce è arrivato a Milano per un primo contatto con i rossoneri, fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro. Le parti restano lontane. Tennis, oggi a Washington tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il Carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, costretto al ritiro per infortunio nel secondo set, affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo e reduce da 8 vittorie consecutive. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022 con il successo di Musetti in 3 set. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. E per ora è tutto, a più tardi.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
15: Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio il provvedimento riguarda i domini parlareprima.it, futura.nobileassicurazioni.it e banconeassicurazioni.it. L'istituto avverte che per motivi tecnici il blocco effettivo di questi siti potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. Di conseguenza al momento i siti medesimi possono risultare ancora raggiungibili. Con questi 3 casi il numero complessivo dei siti oscurati arriva a 385 a partire dal 2023, quando l'IVAS ha iniziato a esercitare questo potere. Per evitare di cadere in queste offerte ingannevoli, l'istituto consiglia innanzitutto di diffidare delle proposte di acquisto che arrivano tramite messaggistica istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici. Inoltre occorre anche prestare attenzione alla modalità di pagamento richiesta, tenendo conto del fatto che quando questa comporta il versamento del premio su carte di credito prepagate, si è in presenza di un indicatore tipico dell'abusivismo. Infine, la via maestra per non incorrere in queste truffe rimane quella di verificare il sito nelle liste ufficiali pubblicate dall'IVAS, che censiscono i portali degli intermediari assicurativi e delle imprese vigilate. E se un dominio non compare su quegli elenchi significa che non offre alcuna garanzia. L'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la rata dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione è quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva un margine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza e pertanto chi pagava con un lieve ritardo restava comunque in regola. Invece con la legge di conversione del decreto fiscale numero 38 2026 quella tolleranza generalizzata è stata cancellata per quanto concerne la rottamazione quinquies. Ne deriva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare entro il 5 agosto 2026 senza perdere i benefici, mentre chi ha invece optato per la rateizzazione non disporrà di alcun margine, dovendo pagare entro il 31 luglio senza giorni extra. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 11:50.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. È quanto si legge sul sito di Reuters. Il petrolio è in netto rialzo dopo gli attacchi di missili iraniani contro la base americana in Giordania.
6: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13 morti, lo ha annunciato oggi la premier Takaichi. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Secondo quanto riferito dal governo, nelle prime ore di oggi oltre 9.000 persone si trovavano nei centri di accoglienza.
7: A Gioia del Colle, in provincia di Bari, un uomo di 91 anni è stato arrestato perché avrebbe provato ad uccidere la moglie. L'episodio risale a qualche giorno fa. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra l'anziano e la donna ci sarebbe stata una lite dovuta a futili motivi. Nel corso della discussione il pensionato avrebbe afferrato un coltello per poi colpire la moglie. A evitare il peggio sarebbe stata una parente dei due. L'uomo, accusato di tentato omicidio, è agli arresti domiciliari. La moglie è stata soccorsa e trasportata in ospedale.
6: La quarta ondata di calore dell'estate 2026, le cui temperature risultano essere già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni, è ormai arrivata sull'Italia. Secondo le previsioni dovrebbe essere un'ondata particolarmente intensa che farà sentire i suoi effetti su tutto il paese. Il caldo infatti raggiungerà anche le alte quote, con temperature comprese fra 22 e 24 gradi sopra i 1500 metri e picchi superiori ai 38 gradi nelle pianure interne del centro-nord e fino a 40 in alcune aree del sud.
7: Beppe Grillo, in un suo blog, in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
6: Tennis negli Stati Uniti. Oggi tornano in campo due italiani. Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà l'australiano Alexander Vukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. Domani invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svricina o Walton.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: News.
16: Buongiorno da Marco Mancini. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi safe entro la fine dell'anno, parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense però non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
15: News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Comando Centrale degli Stati Uniti e le Forze Armate Saudite hanno condotto attacchi di precisione in Iraq contro terroristi filo-iraniani che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche aveva incaricato di attaccare le forze statunitensi e le infrastrutture energetiche saudite. Il servizio della redazione.
13: Raid aerei americani e sauditi in Iraq avrebbero provocato diversi morti e feriti, lo denuncia la Forza di Mobilitazione Popolare, ex coalizione paramilitare oggi integrata nell'esercito iracheno. Secondo la PMF, gli attacchi hanno colpito sedi ufficiali in diverse regioni del paese, causando anche danni a edifici e proprietà. Alcune delle formazioni che compongono il gruppo mantengono legami con l'Iran e continuano ad operare con una certa autonomia. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane annunciano di aver colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, le imbarcazioni avrebbero ignorato gli avvertimenti e seguito una rotta definita pericolosa e illegale.
12: 2 condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni, 2 detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominic Anthony Occhione, 80 anni, ucciso poco dopo alle 18. Entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio delle fortissime scosse di terremoto che hanno colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
14: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di disperse e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
12: Ieri a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, la commemorazione delle 40 vittime dell'incidente avvenuto il 28 luglio del 2013, quando un autobus turistico precipitò dal viadotto Acqualonga della 16 Napoli-Canosa. Le vittime tornavano a Pozzuoli, dove risiedevano dopo una gita di alcuni giorni nei luoghi di San Pio da Pietrelcina. Nel pomeriggio sono state ricordate davanti al monumento eretto ai piedi del viadotto dai sindaci di Monteforte Irpino, Fabio Siriccio, e dal sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. La sentenza per quella strage è stata consegnata nell'aprile dell'anno scorso dai giudici della Corte di Cassazione. 9 condanne a partire da quella, 6 anni di reclusione per l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, che in primo grado nel processo di Avellino era stato assolto, e altri 6 ex dirigenti della società. A Padova la polizia ha bloccato un 34enne nigeriano che ha aggredito con alcuni pugni al volto 2 persone in prossimità di Piazza della Frutta. L'uomo si è prima scagliato con violenza contro un 37enne padovano, il quale nell'uscire da un negozio senza alcun apparente motivo e senza alcuna pregressa conoscenza con l'aggressore è stato improvvisamente colpito con un pugno all'addome. Un altro cittadino è intervenuto per fermare la lite, ma è stato a sua volta preso a pugni e a sputi dal 34enne. Una notizia di sport: in chiusura della prima giornata del mondiale di scherma di Hong Kong dedicata alle prove a squadre, l'Italia conquista altri 2 ori e allunga ancora in vetta al medagliere per nazioni. Sul podio più alto salgono i ragazzi del fioretto e le ragazze della spada. Il quartetto dei fiorettisti formato da Guilame Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini bissa così il titolo mondiale di Tbilisi, dopo aver superato in sequenza la Malesia, il Brasile, l'Egitto e in semifinale il Giappone. I ragazzi di Simone Vanni l'hanno spuntata in finale al Cardio Palma contro i padroni di casa di Hong Kong. Abbiamo terminato, a più tardi.
15: GR News.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano.
17: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 12 ed un minuto.
4: News.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Beppe Grillo sul suo blog in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni" torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo, dice, ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
6: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Intanto almeno 20 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Il petrolio è in netto rialzo.
7: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Lo hanno reso noto i servizi di sicurezza del Cremlino tramite un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe. Gli investigatori fanno riferimento ad un servizio di incontri attraverso il quale agenti dei servizi ucraini, fingendosi donne, avrebbero contattato giovani russi per poi spingerli ad azioni di sabotaggio e terroristiche. Durov, nato in Russia e in possesso di un passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia.
6: Il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda in Francia risulta ancora stabilizzato dopo una seconda notte tranquilla. La superficie percorsa dal fuoco non si è estesa, precisa la prefettura, sebbene le condizioni meteo rimangano sfavorevoli per la giornata di oggi, con temperature in aumento che dovrebbero raggiungere i 41 gradi nell'entroterra e 38 gradi lungo la costa. Il tutto accompagnato dal vento, con raffiche previste fino a 45 km entro fine giornata.
7: Lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato alla pompa, con il prezzo medio del gasolio che, rispetto allo scorso 27 luglio, prima dell'introduzione della misura fiscale, è sceso in 2 giorni di soli 11,3 centesimi di euro, nonostante il ribasso delle quotazioni petrolifere. Lo afferma il Codacons, che scende in campo a tutela degli automobilisti italiani presentando un esposto ad Antitrust e Procura della Repubblica per la possibile fattispecie di truffa aggravata.
6: Lo sport sfuma all'ultima stoccata la possibilità per le sciabolatrici italiane di raggiungere le semifinali ai mondiali in corso di svolgimento ad Hong Kong. Il quartetto delle azzurre ha sfiorato una clamorosa impresa nei quarti contro la fortissima Francia, perdendo con il punteggio di 45-44. Le semifinali saranno Francia-Ungheria e Stati Uniti-Cina. Ieri invece l'Italia ha vinto l'oro sia nella spada femminile che nel fieretto maschile.
7: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: News.
16: Buongiorno da Marco Mancini. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi safe entro la fine dell'anno, parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il Movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il Movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense, però, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
15: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 12 e 7 minuti.
15: Sport.
12: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, inizia ufficialmente oggi il nuovo corso della nazionale italiana, il servizio della redazione.
19: Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra avrà il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale.
12: Il calciomercato in casa Inter si sta per ufficializzare l'ingaggio di John Stones, l'esperto ex giocatore del Manchester City, che a parametro zero in queste ore a Milano per rafforzare la difesa in attesa che ci siano passi avanti sul fronte Romero, il vero obiettivo del club nerazzurro, che però non sarà facile strappare al Tottenham. Uno dei movimenti di giornata è quello che riguarda il francese Sankoum Diawara, elevato dal Troyes per rafforzare la difesa del Milan, è diventato ufficialmente il terzo acquisto del club rossonero dopo Gonzalo Ramos e Mario Ghila. Dall'Australia arrivano voci sulla situazione di Rafa Leao con il tecnico Amorim, che lo considera arruolato, ma continuano le offerte da parte dei club turchi per portarlo in Super League, al momento però lontane dal soddisfare le richieste del giocatore e anche del club milanese. La Juventus ha intanto annunciato la cessione di Luis Openda, attaccante belga, si trasferisce al Lione. La formula dell'operazione è quella del prestito fino al 30 giugno 2027 a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni, come specifica il club bianconero, che intanto si sarebbe inserito nell'asta per accaparrarsi l'attaccante bosniaco Kerim Alaibegovic, di proprietà del Bayer Leverkusen, ma che solo in Italia interessa anche a Napoli, Atalanta, oltre alla Roma, che però ha appena portato a casa un bel colpo come quello di Santiago Castro. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino arriva l'epilogo della crisi del Brescia Calcio. Il tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società, sancendone il fallimento e chiudendo definitivamente la vicenda del club che, fondato nel 1911, ha scritto pagine importanti del calcio italiano con campioni come Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni, Alessandro Altobelli. La sentenza rappresenta l'ultimo atto di una crisi precipitata negli ultimi 18 mesi. mesi. Il tennis ha archiviato l'appuntamento con Wimbledon. L'attenzione si sposta adesso allo swing americano. Yannick Sinner tornerà in campo a Cincinnati poco prima di Ferragosto in modo da essere pronto per i US Open di fine mese. Intanto però si riposa e recupera energie mentali sul cemento newyorkese. L'evento, al netto delle sfide del torneo, sarà rappresentato da un'inedita coppia nel doppio misto. Arina Sabalenka e Novak Djokovic giocheranno insieme nel nuovo format aperto alle star del singolare lanciato da US Tennis lo scorso anno. Sorprende la presenza della bielorussa tra le iscritte dopo che negli scorsi mesi si era esposta per la richiesta di distribuire ai giocatori una quota maggiore dei ricavi dei tornei del Grande Slam. Tra le ipotesi più probabili come azione di boicottaggio c'era infatti proprio l'assenza a doppio misto a New York. Sia lei sia altre tenniste di punta come Jessica Pegula e Iga Swiatek sono in tabellone. Non ci saranno Sinner e Carlos Alcaraz, difenderanno il titolo Sara Errani e Andrea Vavassori, mentre l'altro azzurro Flavio Cobolli giocherà con la Svizzera Belinda Bencic. Scherma la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong, ha riservato all'Italia una doppia beffa. L'ultima stoccata, la squadra di sciabola femminile è stata un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41 al minuto supplementare. Il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 oro e 4 bronzi. Ieri, nella prima giornata dedicata alle prove a squadre, l'Italia aveva conquistato altri 2 ori. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
15: Meteo.
8: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
15: News.
16: Buongiorno da Marco Mancini. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi safe entro la fine dell'anno, parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. E l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
2: Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio, il provvedimento riguarda i domini parlareprima.it, futura.nobileassicurazioni.it e banconeassicurazioni.it. L'istituto avverte che per motivi tecnici il blocco effettivo di questi siti potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. Di conseguenza, al momento i siti medesimi possono risultare ancora raggiungibili. Con questi 3 casi il numero complessivo dei siti oscurati arriva a 385 a partire dal 2023, quando l'IVAS ha iniziato a esercitare questo potere. Per evitare di cadere in queste offerte ingannevoli, l'istituto consiglia innanzitutto di diffidare delle proposte di acquisto che arrivano tramite messaggistica istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici. Inoltre occorre anche prestare attenzione alla modalità di pagamento richiesta, tenendo conto del fatto che quando questa comporta il versamento del premio su carte di credito prepagate, si è in presenza di un indicatore tipico dell'abusivismo. Infine, la via maestra per non incorrere in queste truffe rimane quella di verificare il sito nelle liste ufficiali pubblicate dall'IVAS, che censiscono i portali degli intermediari assicurativi e delle imprese vigilate. E se un dominio non compare su quegli elenchi, significa che non offre alcuna garanzia. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la rata dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione è quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva un margine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza e pertanto chi pagava con un lieve ritardo restava comunque in regola. Invece con la legge di conversione del decreto fiscale numero 38 2026 quella tolleranza generalizzata è stata cancellata per quanto concerne la rottamazione quinquies. Ne deriva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare entro il 5 agosto 2026 senza perdere i benefici, mentre chi ha invece optato per la rateizzazione non disporrà di alcun margine, dovendo pagare entro il 31 luglio senza giorni extra. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 12 e 17 minuti.
1: News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Comando Centrale degli Stati Uniti e le Forze Armate Saudite hanno condotto attacchi di precisione in Iraq contro terroristi filo-iraniani che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche aveva incaricato di attaccare le forze statunitensi e le infrastrutture energetiche saudite. Il servizio della redazione.
5: Raid aerei americani e sauditi in Iraq avrebbero provocato diversi morti e feriti, lo denuncia la Forza di Mobilitazione Popolare, ex coalizione paramilitare oggi integrata nella esercito iracheno. Secondo la PMF, gli attacchi hanno colpito sedi ufficiali in diverse regioni del paese, causando anche danni a edifici e proprietà. Alcune delle formazioni che compongono il gruppo mantengono legami con l'Iran e continuano ad operare con una certa autonomia. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane annunciano di aver colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, le imbarcazioni avrebbero ignorato gli avvertimenti e seguito una rotta definita pericolosa e illegale.
4: 2 condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni, 2 detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominic Anthony.

0: Oki Kone, 80 anni, ucciso poco dopo alle 18. A entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio delle fortissime scosse di terremoto che hanno colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
1: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di dispersi e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale è parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
0: Ieri a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, la commemorazione delle 40 vittime dell'incidente avvenuto il 28 luglio del 2013, quando un autobus turistico precipitò dal viadotto Acqua Longa della 16 Napoli-Canosa. Le vittime tornavano a Pozzuoli, dove risiedevano dopo una gita di alcuni giorni nei luoghi di San Pio da Pietrelcina. Nel pomeriggio sono state ricordate davanti al monumento eretto ai piedi del viadotto dai sindaci di Monteforte Irpino, Fabio Siriccio, e dal sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. La sentenza per quella strage è stata consegnata nell'aprile dell'anno scorso dai giudici della Corte di Cassazione. 9 condanne, a partire da quella 6 anni di reclusione per l'ex AD di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, che in primo grado nel processo di Avellino era stato assolto, e altri 6 ex dirigenti della società. A Padova la polizia ha bloccato un 34enne nigeriano che ha aggredito con alcuni pugni al volto 2 persone in prossimità di Piazza della Frutta. L'uomo si è prima scagliato con violenza contro un 37enne padovano, il quale nell'uscire da un negozio senza alcun apparente motivo e senza alcuna pregressa conoscenza con l'aggressore è stato improvvisamente colpito con un pugno all'addome. Un altro cittadino è intervenuto per fermare la lite, ma è stato a sua volta preso a pugni e a sputi dal 34enne. Una notizia di sport: in chiusura della prima giornata del mondiale di scherma di Hong Kong dedicata alle prove a squadre, l'Italia conquista altri 2 ori e allunga ancora in vetta al medagliere per nazioni. Sul podio più alto salgono i ragazzi del fioretto e le ragazze della spada. Il quartetto dei fiorettisti, formato da Guilame Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, bissa così il titolo mondiale di Tbilisi dopo aver superato in sequenza la Malesia, il Brasile, l'Egitto e in semifinale il Giappone. I ragazzi di Simone Vanni l'hanno spuntata in finale al Cardiopalma contro i padroni di casa di Hong Kong. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Buongiorno da Marco Mancini. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere. Lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi safe entro la fine dell'anno. Parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte, il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense, però, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
0: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, inizia ufficialmente oggi il nuovo corso della nazionale italiana, il servizio della redazione.
4: Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale.
0: Il calciomercato in casa Inter si sta per ufficializzare l'ingaggio di John Stones, l'esperto ex giocatore del Manchester City, che ha parametro zero in queste ore a Milano per rafforzare la difesa in attesa che ci siano passi avanti sul fronte Romero, il vero obiettivo del club nerazzurro, che però non sarà facile strappare al Tottenham. Uno dei movimenti di giornata è quello che riguarda il francese Sankoum Diawara, prelevato dal Troyes per rafforzare la difesa del Milan. È diventato ufficialmente il terzo acquisto del club rossonero dopo Gonzalo Ramos e Mario Ghila. Dall'Australia arrivano voci sulla situazione di Rafa Leao con il tecnico Amorim, che lo considera arruolato, ma continuano le offerte da parte dei club turchi per portarlo in Super League, al momento però lontane dal soddisfare le richieste del giocatore e anche del club milanese. La Juventus ha intanto annunciato la cessione di Luis Openda, attaccante belga, si trasferisce al Lione. La formula dell'operazione è quella del prestito fino al 30 giugno 2027 a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni, come specifica il club bianconero, che intanto si sarebbe inserito nell'asta per accaparrarsi l'attaccante bosniaco Kerim Alaibegovic, di proprietà del Bayer Leverkusen, ma che solo in Italia interessa anche a Napoli, Atalanta, oltre alla Roma, che però ha appena portato a casa un bel colpo come quello di Santiago Castro. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino arriva l'epilogo della crisi del Brescia Calcio. Il tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società, sancendone il fallimento e chiudendo definitivamente la vicenda del club che, fondato nel 1911, ha scritto pagine importanti del calcio italiano con campioni come Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni, Alessandro Altobelli. La sentenza rappresenta l'ultimo atto di una crisi precipitata negli ultimi 18 mesi. Il tennis, ha archiviato l'appuntamento con Wimbledon. L'attenzione si sposta adesso allo swing americano. Yannick Sinner tornerà in campo a Cincinnati poco prima di Ferragosto, in modo da essere pronto per il US Open di fine mese. Intanto però si riposa e recupera energie mentali sul cemento newyorkese. L'evento, al netto delle sfide del torneo, sarà rappresentato da un'inedita coppia nel doppio misto. Arina Sabalenka e Novak Djokovic giocheranno insieme nel nuovo format aperto alle star del singolare, rilanciato da US Tennis lo scorso anno. Sorprende la presenza della bielorussa tra le iscritte, dopo che negli scorsi mesi si era esposta per la richiesta di distribuire ai giocatori una quota maggiore dei ricavi dei tornei del Grande Slam. Tra le ipotesi più probabili come azione di boicottaggio c'era infatti proprio l'assenza doppio misto a New York. Sia lei sia altre tenniste di punta come Jessica Pegula e Iga Swiatek sono in tabellone. Non ci saranno Sinner e Carlos Alcaraz, difenderanno il titolo Sara Errani e Andrea Vavassori, mentre l'altro azzurro Flavio Cobolli giocherà con la svizzera Belinda Bencic. Scherma la penultima giornata dei mondiali in corso. Hong Kong ha riservato all'Italia una doppia beffa. L'ultima stoccata, la squadra di sciabola femminile, è stata un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41 al minuto supplementare. Il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 oro e 4 bronzi. Ieri, nella prima giornata dedicata alle prove a squadre, l'Italia aveva conquistato altri 2 ori. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
5: Meteo.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: News. Un saluto dalla redazione.
6: Beppe Grillo sul suo blog in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni" torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo, dice, ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
5: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Intanto almeno 20 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Il petrolio è in netto rialzo.
6: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Lo hanno reso noto i servizi di sicurezza del Cremlino tramite un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe. Gli investigatori fanno riferimento ad un servizio di incontri attraverso il quale agenti dei servizi ucraini, fingendosi donne, avrebbero contattato giovani russi per poi spingerli ad azioni di sabotaggio e terroristiche. Durov, nato in Russia e in possesso di un passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia.
5: Il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda in Francia risulta ancora stabilizzato dopo una seconda notte tranquilla. La superficie percorsa dal fuoco non si è estesa, precisa la prefettura, sebbene le condizioni meteo rimangano sfavorevoli per la giornata di oggi, con temperature in aumento che dovrebbero raggiungere i 41 gradi nell'entroterra e 38 gradi lungo la costa. Il tutto accompagnato dal vento, con raffiche previste fino a 45 km entro fine giornata.
6: Lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato alla pompa, con il prezzo medio del gasolio che, rispetto allo scorso 27 luglio, prima dell'introduzione della misura fiscale, è sceso in 2 giorni di soli 11,3 centesimi di euro, nonostante il ribasso delle quotazioni petrolifere. Lo afferma il Codacons, che scende in campo a tutela degli automobilisti italiani presentando un esposto ad Antitrust e Procura della Repubblica per la possibile fattispecie di truffa aggravata.
5: Lo sport sfuma all'ultima stoccata la possibilità per le sciabolatrici italiane di raggiungere le semifinali ai mondiali in corso di svolgimento ad Hong Kong. Il quartetto delle azzurre ha sfiorato una clamorosa impresa nei quarti contro la fortissima Francia, perdendo con il punteggio di 45-44. Le semifinali saranno Francia-Ungheria e Stati Uniti-Cina. Ieri invece l'Italia ha vinto l'oro sia nella spada femminile che nel fieretto maschile.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: GR News.
8: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
9: Buongiorno. Dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
12: Sono le 12 e 34 minuti.
7: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Comando Centrale degli Stati Uniti e le forze armate saudite hanno condotto attacchi di precisione in Iraq contro terroristi filo-iraniani che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche aveva incaricato di attaccare le forze statunitensi e le infrastrutture energetiche saudite. Il servizio della redazione.
13: Raid aerei americani e sauditi in Iraq avrebbero provocato diversi morti e feriti, lo denuncia la Forza di Mobilitazione Popolare, ex coalizione paramilitare oggi integrata nell'esercito iracheno. Secondo la PMF, gli attacchi hanno colpito sedi ufficiali in diverse regioni del paese, causando anche danni a edifici e proprietà. Alcune delle formazioni che compongono il gruppo mantengono legami con l'Iran e continuano ad operare con una certa autonomia. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane annunciano di aver colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, le imbarcazioni avrebbero ignorato gli avvertimenti e seguito una rotta definita pericolosa e illegale.
0: 2 condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni, 2 detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominic Anthony Occhione, 80 anni, ucciso poco dopo alle 18. Entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio delle fortissime scosse di terremoto che hanno colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
1: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di disperse e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
0: Ieri a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, la commemorazione delle 40 vittime dell'incidente avvenuto il 28 luglio del 2013, quando un autobus turistico precipitò dal viadotto Acqualonga della 16 Napoli-Canosa. Le vittime tornavano a Pozzuoli, dove risiedevano dopo una gita di alcuni giorni nei luoghi di San Pio da Pietrelcina. Nel pomeriggio sono state ricordate davanti al monumento eretto ai piedi del viadotto dai sindaci di Monteforte Irpino, Fabio Siriccio, e dal sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. La sentenza per quella strage è stata consegnata nell'aprile dell'anno scorso dai giudici della Corte di Cassazione. 9 condanne a partire da quella, 6 anni di reclusione per l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, che in primo grado nel processo di Avellino era stato assolto, e altri 6 ex dirigenti della società. A Padova la polizia ha bloccato un 34enne nigeriano che ha aggredito con alcuni pugni al volto 2 persone in prossimità di Piazza della Frutta. L'uomo si è prima scagliato con violenza contro un 37enne padovano, il quale nell'uscire da un negozio senza alcun apparente motivo e senza alcuna pregressa conoscenza con l'aggressore è stato improvvisamente colpito con un pugno all'addome. Un altro cittadino è intervenuto per fermare la lite, ma è stato a sua volta preso a pugni e a sputi dal 34enne. Una notizia di sport: in chiusura della prima giornata del mondiale di scherma di Hong Kong dedicata alle prove a squadre, l'Italia conquista altri 2 ori e allunga ancora in vetta al medagliere per nazioni. Sul podio più alto salgono i ragazzi del fioretto e le ragazze della spada. Il quartetto dei fiorettisti, formato da Guilame Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, bissa così il titolo mondiale di Tbilisi dopo aver superato in sequenza la Malesia, il Brasile, l'Egitto, e in semifinale il Giappone. I ragazzi di Simone Vanni l'hanno spuntata in finale al Cardio Palma contro i padroni di casa di Hong Kong. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Meteo.
2: Ci attende una giornata in cui a dominare la scena sarà l'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in graduale aumento su gran parte del paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni o al più velati al centro-sud, fatta eccezione per la Sicilia, dove potranno formarsi alcuni addensamenti. Al nord saranno presenti nubi sparse, ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini, soprattutto lungo i settori di confine, dove non si escludono isolati rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Buongiorno da Marco Mancini. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi safe entro la fine dell'anno, parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense, però, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 12 e 41 minuti.
7: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, inizia ufficialmente oggi il nuovo corso della Nazionale Italiana, il servizio della redazione.
4: Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra avrà il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale.
0: Il calciomercato in casa Inter si sta per ufficializzare l'ingaggio di John Stones, l'esperto ex giocatore del Manchester City, che ha parametro zero in queste ore a Milano per rafforzare la difesa in attesa che ci siano passi avanti sul fronte Romero, il vero obiettivo del club nerazzurro, che però non sarà facile strappare al Tottenham. Uno dei movimenti di giornata è quello che riguarda il francese Sankoum Diawara, prelevato dal Troyes per rafforzare la difesa del Milan. È diventato ufficialmente il terzo acquisto del club rossonero dopo Gonzalo Ramos e Mario Ghila. Dall'Australia arrivano voci sulla situazione di Rafa Leao con il tecnico Amorim, che lo considera arruolato, ma continuano le offerte da parte dei club turchi per portarlo in Super League, al momento però lontane dal soddisfare le richieste del giocatore e anche del club milanese. La Juventus ha intanto annunciato la cessione di Luis Openda, attaccante belga, si trasferisce al Lione. La formula dell'operazione è quella del prestito fino al 30 giugno 2027 a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni, come specifica il club bianconero, che intanto si sarebbe inserito nell'asta per accaparrarsi l'attaccante bosniaco Kerim Alaibegovic, di proprietà del Bayer Leverkusen, ma che solo in Italia interessa anche a Napoli, Atalanta, oltre alla Roma, che però ha appena portato a casa un bel colpo come quello di Santiago Castro. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino arriva l'epilogo della crisi del Brescia Calcio. Il tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società, sancendone il fallimento e chiudendo definitivamente la vicenda del club che, fondato nel 1911, ha scritto pagine importanti del calcio italiano con campioni come Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni, Alessandro Altobelli. La sentenza rappresenta l'ultimo atto di una crisi precipitata negli ultimi 18 mesi. mesi. Il tennis ha archiviato l'appuntamento con Wimbledon. L'attenzione si sposta adesso allo swing americano. Yannick Sinner tornerà in campo a Cincinnati poco prima di Ferragosto in modo da essere pronto per i US Open di fine mese. Intanto però si riposa e recupera energie mentali sul cemento newyorkese. L'evento, al netto delle sfide del torneo, sarà rappresentato da un'inedita coppia nel doppio misto. Arina Sabalenka e Novak Djokovic giocheranno insieme nel nuovo format aperto alle star del singolare lanciato da US Tennis lo scorso anno. Sorprende la presenza della bielorussa tra le iscritte dopo che negli scorsi mesi si era esposta per la richiesta di distribuire ai giocatori una quota maggiore dei ricavi dei tornei del Grande Slam. Tra le ipotesi più probabili come azione di boicottaggio c'era infatti proprio l'assenza a doppio misto a New York. Sia lei sia altre tenniste di punta come Jessica Pegula e Iga Swiatek sono in tabellone. Non ci saranno Sinner e Carlos Alcaraz, difenderanno il titolo Sara Errani e Andrea Vavassori, mentre l'altro azzurro Flavio Cobol giocherà con la Svizzera Belinda Bencic. Scherma la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong, ha riservato all'Italia una doppia beffa. L'ultima stoccata, la squadra di sciabola femminile è stata un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41 al minuto supplementare. Il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 oro e 4 bronzi. Ieri, nella prima giornata dedicata alle prove a squadre, l'Italia aveva conquistato altri 2 ori. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
7: Meteo.
2: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi safe entro la fine dell'anno, parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense, però, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
14: Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio, il provvedimento riguarda i domini parlareprima.it, futura.nobileassicurazioni.it e banconeassicurazioni.it. L'istituto avverte che per motivi tecnici il blocco effettivo di questi siti potrebbe richiedere ancora alcuni giorni, di conseguenza al momento i siti medesimi possono risultare ancora raggiungibili. Con questi 3 casi il numero complessivo dei siti oscurati arriva a 385 a partire dal 2023, quando l'IVAS ha iniziato a esercitare questo potere. Per evitare di cadere in queste offerte ingannevoli, l'istituto consiglia innanzitutto di diffidare delle proposte di acquisto che arrivano tramite messaggistica istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici. Inoltre occorre anche prestare attenzione alla modalità di pagamento richiesta, tenendo conto del fatto che quando questa comporta il versamento del premio su carte di credito prepagate, si è in presenza di un indicatore tipico dell'abusivismo. Infine, la via maestra per non incorrere in queste truffe rimane quella di verificare il sito nelle liste ufficiali pubblicate dall'IVAS, che censiscono i portali degli intermediari assicurativi e delle imprese vigilate. E se un dominio non compare su quegli elenchi, significa che non offre alcuna garanzia. L'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la rata dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione è quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva un margine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza e pertanto chi pagava con un lieve ritardo restava comunque in regola. Invece con la legge di conversione del decreto fiscale numero 38 2026 quella tolleranza generalizzata è stata cancellata per quanto concerne la rottamazione quinquies. Ne deriva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare entro il 5 agosto 2026 senza perdere i benefici, mentre chi ha invece optato per la rateizzazione non disporrà di alcun margine, dovendo pagare entro il 31 luglio senza giorni extra. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 12 e 51 minuti.
7: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
15: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
3: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
16: C'ha il suo tempo il ministro Crosetto o il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un altro numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo, e siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
3: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff, potrebbero recarsi a Mosca già la prossima settimana in vista della possibile ripresa dei colloqui per un accordo tra Russia e Ucraina. Ieri, alla Casa Bianca, incontro tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. L'Italia ha le prese con la nuova ennesima ondata di caldo, temperature in aumento da nord a sud. Nei prossimi giorni saranno raggiunti i 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime saranno a livelli tropicali. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Lorenzo Villanetti.
17: La nazionale italiana ha un nuovo commissario tecnico, Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra dopo l'europeo vinto nel 2021, il flop della mancata partecipazione a Qatar 2022 e la fuga d'oro in Arabia. Insieme a lui Claudio Ranieri, sostituto del dimissionario Paolo Maldini in veste di direttore tecnico e presidente del Club Italia. I due si presenteranno ufficialmente alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC in via Po. A svelarlo è stato proprio il presidente Giovanni Malagò dopo il consiglio federale di ieri. L'ex numero uno del CONI nel corso della conferenza stampa Fiume è tornato anche sulla questione Andrea Pirlo, scelto da Maldini e Leonardo, ma su cui il presidente stesso ha posto il veto.
18: Mi assumo la responsabilità di aver fermato l'iter della scelta di Andrea Pirlo, che nel momento esatto in cui rescindeva il contratto con questa società di betting non aveva nessuna controindicazione, però io non me la sono sentita.
17: Entro la fine della settimana inoltre potrebbe essere annunciato un nuovo nome per ricoprire il ruolo di dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. In pole c'è Gianfranco Zola, Magic Box ai tempi del Chelsea, proprio di Ranieri.
3: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
14: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
15: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
3: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane durante la tradizionale cerimonia del ventaglio il presidente del Senato La Russa. Sentiamo.
16: Già a suo tempo il ministro Crosetto o il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un altro numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo, e siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un, un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
3: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC, Malagò, rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. GR News.
19: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 13.
7: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: La cronaca in primo piano: un operaio è morto e un collega è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto operano i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale del commissariato impegnati nei rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il ferito si trova ora ricoverato.
5: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore a 8 anni.
20: Raid Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Teheran ha intanto bersagliato una base americana in Giordania, colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Il greggio è in netto rialzo.
5: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata, in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
20: Beppe Grillo sul suo blog, in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del Movimento 5 Stelle. Ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
5: Il tennis: negli Stati Uniti oggi tornano in campo 2 italiani. Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà questa sera alle 19 l'australiano Alexander Vukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro, in campo alle 20:30. Domani Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro il ceco Svricina.
20: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Sport.
5: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Alle 18.20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguente al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra. Una scelta che non è stata presa benissimo dalla Lega Serie A. I presidenti dei club della massima serie, che puntavano su Conte, sono rimasti attoniti, scrive il Corriere della Sera, che riporta anche alcuni virgolettati. È stato il trionfo della romanità e del circolo Aniene, dice qualcuno, sottolineando come lo storico club capitolino, di cui è socio Ranieri, unisca il numero uno della FIGC e il nuovo commissario tecnico. Il calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha svolto le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva. Poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto con i rossoneri. Nel suo programma ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro aperto per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. È atteso oggi aperta anche Rafa Leao, il cui futuro è ancora in dubbio. Al momento l'unico interesse concreto è rappresentato dal Fenerbahce, ma c'è distanza tra domanda e offerta, e dal Galatasaray. Con Leao in Australia è atteso anche il connazionale Gonzalo Ramos, che potrebbe già debuttare in rossonero il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è invece vicinissima alla chiusura della trattativa per Colomoni, accelerata nelle ultime ore per l'attaccante francese. Con la vecchia signora, il Paris Saint-Germain a un passo dall'accordo definitivo. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Siamo alla scherma ai mondiali di Hong Kong. Oggi non ci saranno medaglie per i colori italiani dopo la buffata di ieri con i due ori a squadre nel fioretto maschile e nella spada femminile. Le sciabolatrici vanno a un passo dal colpaccio contro la più quotata Francia, ma si fermano ai quarti di finale battute 45-44. Fuori anche la squadra di spada maschile, che cede negli ottavi ad Israele per 42-41 al minuto supplementare. È Washington l'epicentro tennistico di questa settimana. Nella capitale statunitense sta andando in scena il Mubadala DC Open. Oggi saranno due gli italiani a scendere in campo a livello di ottavi di finale: Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà l'australiano Vukic. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro. All'alba di domani invece Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos. Il basket: l'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-2027. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa di Partizan e Fenerbahce, mentre il derby europeo è previsto già la seconda giornata, il 29 settembre, e successivamente il 30 dicembre. Ed è tutto, a più tardi.
21: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
22: Sono le 13 e 6 minuti.
21: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese, e quanto si legge sul sito di Reuters, che cita tre fonti a conoscenza dell'accordo, l'acquisto del valore di 60-70 milioni di dollari rappresenta uno dei maggiori sforzi noti compiuti da Teheran per rafforzare le proprie difese aeree a corto raggio dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele. Intanto almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Gli attacchi hanno colpito posizioni appartenenti alle forze di mobilitazione popolare in diverse province, con l'attacco più letale nella provincia di Ninive, segnalati feriti anche in altre province. Ieri a Washington Donald Trump ha ricevuto nello studio ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello israeliano Benjamin Netanyahu, il servizio della redazione.
4: Il governo americano definisce entrambi gli incontri positivi e produttivi. Il premier israeliano parla di un colloquio eccellente e conferma il pieno allineamento con Washington sull'Iran. Non vogliamo che il regime di Teheran abbia armi nucleari. Netanyahu afferma che l'obiettivo comune potrà essere raggiunto attraverso la diplomazia o con altri mezzi e descrive l'alleanza tra Stati Uniti e Israele come un muro di granito. Zelensky riferisce invece di aver discusso con Trump della possibilità di produrre intercettori Patriot su licenza e delle iniziative diplomatiche per la guerra in Ucraina.
0: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram Pavel Durov con l'accusa di complicità nel terrorismo. I servizi di sicurezza hanno reso noto inoltre che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Veniamo in Italia adesso. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Lo scrive sui social Beppe Grillo, lanciando un post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni invece si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità, fatta eccezione del Movimento 5 Stelle, che si è schierato per il no insieme a Futuro Nazionale con Roberto Vannacci. A Casette Verdini di Pollenza, in provincia di Macerata, una 65enne è stata aggredita in strada in piena notte da un gruppo di minori. La donna era scesa di casa per redarguire i ragazzini che l'avevano minacciata dopo le sue richieste di far smettere di fare rumore con i motorini. Un'aggressione violenta, quella subita, 7 costole fratturate, un polmone perforato e il referto del pronto soccorso. Una notizia di economia in chiusura: Eni archivia il primo semestre 2026 con l'utile netto rettificato a 3,635 miliardi di euro, in progresso del 43% sullo stesso periodo del 2025, mentre nel secondo trimestre di quest'anno si è attestato a 2,333 miliardi, in crescita del 106%. Lo rende noto il gruppo energetico, rilevando progressi eccellenti del secondo trimestre che rafforzano le previsioni per l'anno. L'utile netto del semestre è stato di 4,390 miliardi più 156% e nel secondo trimestre è di 3,319 miliardi con una variazione di più 511%. Abbiamo terminato, dopo.
21: Meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
21: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Sul SAFE la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere. Lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi SAFE entro la fine dell'anno. Parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. E l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense, però, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
21: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
14: Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio, il provvedimento riguarda i domini parlareprima.it, futura.nobileassicurazioni.it e banconeassicurazioni.it. L'istituto avverte che per motivi tecnici il blocco effettivo di questi siti potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. Di conseguenza, al momento i siti medesimi possono risultare

0: arrivano tramite messaggistica istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici. Inoltre occorre anche prestare attenzione alla modalità di pagamento richiesta, tenendo conto del fatto che quando questa comporta il versamento del premio su carte di credito prepagate, si è in presenza di un indicatore tipico dell'abusivismo. Infine, la via maestra per non incorrere in queste truffe rimane quella di verificare il sito nelle liste ufficiali pubblicate dall'IVASS, che censiscono i portali degli intermediari assicurativi e delle imprese vigilate. E se un dominio non compare su quegli elenchi significa che non offre alcuna garanzia. L'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la rata dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione è quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva un margine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza e pertanto chi pagava con un lieve ritardo restava comunque in regola. Invece con la legge di conversione del decreto fiscale numero 38 2026 quella tolleranza generalizzata è stata cancellata per quanto concerne la rottamazione quinquies. Ne deriva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare in entro il 5 agosto 2026 senza perdere i benefici, mentre chi ha invece optato per la rateizzazione non disporrà di alcun margine, dovendo pagare entro il 31 luglio senza giorni extra. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 13 e 16 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
4: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni sul safe, la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante, siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
3: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane durante la tradizionale cerimonia del ventaglio il presidente del Senato La Russa. Sentiamo.
5: C'ha il suo tempo il ministro Crosetto o no, il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un altro numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo. E siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
3: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff, potrebbero recarsi a Mosca già la prossima settimana in vista della possibile ripresa dei colloqui per un accordo tra Russia e Ucraina. Ieri, alla Casa Bianca, incontro tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky.

0: Zelensky è andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. L'Italia ha le prese con la nuova ennesima ondata di caldo, temperature in aumento da nord a sud. Nei prossimi giorni saranno raggiunti i 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime saranno a livelli tropicali. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Lorenzo Villanetti.
1: La nazionale italiana ha un nuovo commissario tecnico, Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra dopo l'europeo vinto nel 2021, il flop della mancata partecipazione a Qatar 2022 e la fuga d'oro in Arabia. Insieme a lui Claudio Ranieri, sostituto del dimissionario Paolo Maldini in veste di direttore tecnico e presidente del Club Italia. I due si presenteranno ufficialmente alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC in via Po. A svelarlo è stato proprio il presidente Giovanni Malagò dopo il consiglio federale di ieri. L'ex numero uno del CONI nel corso della conferenza stampa Fiume è tornato anche sulla questione Andrea Pirlo, scelto da Maldini e Leonardo, ma su cui il presidente stesso ha posto il veto.
2: Mi assumo la responsabilità di aver fermato l'iter della scelta di Andrea Pirlo, che nel momento esatto in cui rescindeva il contratto con questa società di betting non aveva nessuna controindicazione, però io non me la sono sentita.
1: Entro la fine della settimana inoltre potrebbe essere annunciato un nuovo nome per ricoprire il ruolo di dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. In pole c'è Gianfranco Zola, Magic Box ai tempi del Chelsea, proprio di Ranieri.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
3: Meteo. L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News. Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza. La Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
4: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
0: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
5: C'ha a suo tempo il ministro Crosetto o il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un altro numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo. E siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
0: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle e la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
6: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, inizia ufficialmente oggi il nuovo corso della Nazionale Italiana, il servizio della redazione.
7: Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla Nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra avrà il compito di riportare stabilità e risultati alla Nazionale.
6: Il calciomercato in casa Inter si sta per ufficializzare l'ingaggio di John Stones, l'esperto ex giocatore del Manchester City, che a parametro zero in queste ore a Milano per rafforzare la difesa, in attesa che ci siano passi avanti sul fronte Romero, il vero obiettivo del club nerazzurro, che però non sarà facile strappare al Tottenham. Uno dei movimenti di giornata è quello che riguarda il francese Sankoum Diawara, prelevato dal Troyes per rafforzare la difesa del Milan. È diventato ufficialmente il terzo acquisto del club rossonero dopo Gonzalo Ramos e Mario Ghila. Dall'Australia arrivano voci sulla situazione di Rafa Leao con il tecnico Amorim, che lo considera arruolato, ma continuano le offerte da parte dei club turchi per portarlo in Super League, al momento però lontane dal soddisfare le richieste del giocatore e anche del club milanese. La Juventus ha intanto annunciato la cessione di Luis Openda, attaccante belga, si trasferisce al Lione. La formula dell'operazione è quella del prestito fino al 30 giugno 2027 a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni, come specifica il club bianconero, che intanto si sarebbe inserito nell'asta per accaparrarsi l'attaccante bosniaco Kerim Alaibegovic, di proprietà del Bayer Leverkusen, ma che solo in Italia interessa anche a Napoli, Atalanta, oltre alla Roma, che però ha appena portato a casa un bel colpo come quello di Santiago Castro. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino arriva l'epilogo della crisi del Brescia Calcio. Il tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società, sancendone il fallimento e chiudendo definitivamente la vicenda del club che, fondato nel 1911, ha scritto pagine importanti del calcio italiano con campioni come Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni, Alessandro Altobelli. La sentenza rappresenta l'ultimo atto di una crisi precipitata negli ultimi 18 mesi. Il tennis ha archiviato l'appuntamento con Wimbledon. L'attenzione si sposta adesso allo swing americano. Yannick Sinner tornerà in campo a Cincinnati poco prima di Ferragosto, in modo da essere pronto per il US Open di fine mese. Intanto però si riposa e recupera energie mentali sul cemento newyorkese. L'evento, al netto delle sfide del torneo, sarà rappresentato da un'inedita coppia nel doppio misto. Arina Sabalenka e Novak Djokovic giocheranno insieme nel nuovo format aperto alle star del singolare, lanciato da US Tennis lo scorso anno, sorprende la presenza della bielorussa tra le iscritte dopo che negli scorsi mesi si era esposta per la richiesta di distribuire ai giocatori una quota maggiore dei ricavi dei tornei del Grande Slam. Tra le ipotesi più probabili come azione di boicottaggio c'era infatti proprio l'assenza a doppio misto a New York. Sia lei sia altre tenniste di punta come Jessica Pegula e Iga Swiatek sono in tabellone. Non ci saranno Sinner e Carlos Alcaraz, difenderanno il titolo Sara Errani e Andrea Vavassori, mentre l'altro azzurro Flavio Cobol giocherà con la svizzera Belinda Bencic. Scherma la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong, ha riservato all'Italia una doppia beffa. L'ultima stoccata, la squadra di sciabola femminile, è stata un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41 al minuto supplementare. Il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 oro e 4 bronzi. Ieri, nella prima giornata dedicata alle prove a squadre, l'Italia aveva conquistato altri 2 ori. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
8: Meteo.
3: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La cronaca in primo piano: un operaio è morto e un collega è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto operano i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale del commissariato impegnati nei rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il ferito si trova ora ricoverato.
9: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore a 8 anni.
10: Raid Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Teheran ha intanto bersagliato una base americana in Giordania, colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Il greggio è in netto rialzo.
9: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata, in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
10: Beppe Grillo sul suo blog, in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del Movimento 5 Stelle. Ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
9: Il tennis: negli Stati Uniti oggi tornano in campo 2 italiani. Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà questa sera alle 19 l'australiano Alexander Vukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro, in campo alle 20:30. Domani Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro il ceco Svricina.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: GR News.
11: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 13 e 34 minuti.
14: News.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. E quanto si legge sul sito di Reuters, che cita tre fonti a conoscenza dell'accordo, l'acquisto del valore di 60-70 milioni di dollari rappresenta uno dei maggiori sforzi noti compiuti da Teheran per rafforzare le proprie difese aeree a corto raggio dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele. Intanto almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Gli attacchi hanno colpito posizioni appartenenti alle forze di mobilitazione popolare in diverse province, con l'attacco più letale nella provincia di Ninive, segnalati feriti anche in altre province. Ieri a Washington Donald Trump ha ricevuto nello studio ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Il servizio della redazione.
7: Il governo americano definisce entrambi gli incontri positivi e produttivi. Il premier israeliano parla di un colloquio eccellente e conferma il pieno allineamento con Washington sull'Iran. Non vogliamo che il regime di Teheran abbia armi nucleari. Netanyahu afferma che l'obiettivo comune potrà essere raggiunto attraverso la diplomazia o con altri mezzi e descrive l'alleanza tra Stati Uniti e Israele come un muro di granito. Zelensky riferisce invece di aver discusso con Trump della possibilità di produrre intercettori Patriot su licenza e delle iniziative diplomatiche per la guerra in Ucraina.
6: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. I servizi di sicurezza hanno reso noto inoltre che Durov, nato in Russia, è in possesso di passaporto francese ed emiratino. Si trova attualmente in Francia. Veniamo in Italia adesso. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Lo scrive sui social Beppe Grillo, lanciando un post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni invece si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità, fatta eccezione del Movimento 5 Stelle che si è schierato per il no insieme a Futuro Nazionale con Roberto Vannacci. A Casette Verdini di Pollenza, in provincia di Macerata, una 65enne è stata aggredita in strada in piena notte da un gruppo di minori. La donna era scesa di casa per redarguire i ragazzini che l'avevano minacciata dopo le sue richieste di far smettere di fare rumore con i motorini. Un'aggressione violenta, quella subita, 7 costole fratturate, un polmone perforato e il referto del pronto soccorso. Una notizia di economia in chiusura: Eni archivia il primo semestre 2026 con l'utile netto rettificato a 3,635 miliardi di euro, in progresso del 43% sullo stesso periodo del 2025, mentre nel secondo trimestre di quest'anno si è attestato a 2,333 miliardi, in crescita del 106%. Lo rende noto il gruppo energetico rilevando progressi eccellenti del secondo trimestre che rafforzano le previsioni per l'anno. L'utile netto del semestre è stato di 4,390 miliardi più 156% e nel secondo trimestre di 3,319 miliardi con una variazione di più 511%. Abbiamo terminato, dopo.
14: Meteo.
3: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
14: News.
0: Buongiorno da Marco Mancini. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi safe entro la fine dell'anno, parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense però non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
14: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
15: Sono le 13 e 41 minuti.
14: News.
0: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza. La Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
4: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
0: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
5: C'ha il suo tempo il ministro Crosetto, o no, il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un altro numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo, e siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
0: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff, potrebbero recarsi a Mosca già la prossima settimana in vista della possibile ripresa dei colloqui per un accordo tra Russia e Ucraina. Ieri, alla Casa Bianca, incontro tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. L'Italia ha le prese con la nuova ennesima ondata di caldo, temperature in aumento da nord a sud. Nei prossimi giorni saranno raggiunti i 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime saranno a livelli tropicali. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Lorenzo Villanetti.
1: La nazionale italiana ha un nuovo commissario tecnico, Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra dopo l'europeo vinto nel 2021, il flop della mancata partecipazione a Qatar 2022 e la fuga d'oro in Arabia. Insieme a lui Claudio Ranieri, sostituto del dimissionario Paolo Maldini in veste di direttore tecnico e presidente del Club Italia. I due si presenteranno ufficialmente alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC in via Po. A svelarlo è stato proprio il presidente Giovanni Malagò dopo il consiglio federale di ieri. L'ex numero uno del CONI nel corso della conferenza stampa Fiume è tornato anche sulla questione Andrea Pirlo, scelto da Maldini e Leonardo, ma su cui il presidente stesso ha posto il veto.
2: Mi assumo la responsabilità di aver fermato l'iter della scelta di Andrea Pirlo, che nel momento esatto in cui rescindeva il contratto con questa società di betting non aveva nessuna controindicazione, però io non me la sono sentita.
1: Entro la fine della settimana inoltre potrebbe essere annunciato un nuovo nome per ricoprire il ruolo di dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. In pole c'è Gianfranco Zola, Magic Box ai tempi del Chelsea, proprio di Ranieri.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
14: Meteo.
3: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
14: Sport.
9: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Alle 18.20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguenti al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra. Una scelta che non è stata presa benissimo dalla Lega Serie A. I presidenti dei club della massima serie, che puntavano su Conte, sono rimasti attoniti, scrive il Corriere della Sera, che riporta anche alcuni virgolettati. È stato il trionfo della romanità e del circolo Aniene, dice qualcuno, sottolineando come lo storico club capitolino, di cui è socio Ranieri, unisca il numero uno della FIGC e il nuovo commissario tecnico. Il calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha svolto le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva. Poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto con i rossoneri. Nel suo programma ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro aperto per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. È atteso oggi aperta anche Rafa Leao, il cui futuro è ancora in dubbio. Al momento l'unico interesse concreto è rappresentato dal Fenerbahce, ma c'è distanza tra domanda e offerta, e dal Galatasaray. Con Leao in Australia è atteso anche il connazionale Gonzalo Ramos, che potrebbe già debuttare giocare in rosso-nero il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è invece vicinissima alla chiusura della trattativa per Colomoni, accelerata nelle ultime ore per l'attaccante francese. Con la vecchia signora, il Paris Saint-Germain a un passo dall'accordo definitivo. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Siamo alla scherma ai mondiali di Hong Kong. Oggi non ci saranno medaglie per i colori italiani dopo la buffata di ieri con i due ori a squadre nel fioretto maschile e nella spada femminile. Le sciabolatrici vanno a un passo dal colpaccio contro la più quotata Francia, ma si fermano ai quarti di finale battute 45-44. Fuori anche la squadra di spada maschile che cede negli ottavi ad Israele per 42-41 al minuto supplementare. È Washington l'epicentro tennistico di questa settimana. Nella capitale statunitense sta andando in scena il Mubadala DC Open. Oggi saranno due gli italiani a scendere in campo a livello di ottavi di finale: Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà l'australiano Vukic. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro. All'alba di domani invece Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos. Il basket, l'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-2027. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa di Partizan e Fenerbahce, mentre il derby europeo è previsto già la seconda giornata il 29 settembre e successivamente il 30 dicembre. Ed è tutto, a più tardi.
16: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
17: Economy News.
18: Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio il provvedimento riguarda i domini parlareprima.it, futura.nobileassicurazioni.it e banconeassicurazioni.it. L'istituto avverte che per motivi tecnici il blocco effettivo di questi siti potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. Di conseguenza, al momento i siti medesimi possono risultare ancora raggiungibili. Con questi 3 casi il numero complessivo dei siti oscurati arriva a 385 a partire dal 2023, quando l'IVASS ha iniziato a esercitare questo potere. Per evitare di cadere in queste offerte ingannevoli, l'istituto consiglia innanzitutto di diffidare delle proposte di acquisto che arrivano tramite messaggistica istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici. Inoltre occorre anche prestare attenzione alla modalità di pagamento richiesta, tenendo conto del fatto che quando questa comporta il versamento del premio su carte di credito prepagate, si è in presenza di un indicatore tipico dell'abusivismo. Infine, la via maestra per non incorrere in queste truffe rimane quella di verificare il sito nelle liste ufficiali pubblicate dall'IVASS, che censiscono i portali degli intermediari assicurativi e delle imprese vigilate. E se un dominio non compare su quegli elenchi significa che non offre alcuna garanzia. L'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la rata dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione è quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva un margine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza e pertanto chi pagava con un lieve ritardo restava comunque in regola. Invece con la legge di conversione del decreto fiscale numero 38 2026 quella tolleranza generalizzata è stata cancellata per quanto concerne la rottamazione quinquies. Ne deriva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare entro il 5 agosto 2026 senza perdere i benefici, mentre chi ha invece optato per la rateizzazione non disporrà di alcun margine, dovendo pagare entro il 31 luglio senza giorni extra. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
15: Sono le 13 e 53 minuti.
17: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La cronaca in primo piano: un operaio è morto e un collega è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto operano i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale del commissariato impegnati nei rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il ferito si trova ora ricoverato.
9: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore a 8 anni.
10: Raid Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Teheran ha intanto bersagliato una base americana in Giordania, colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Il greggio è in netto rialzo.
9: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata, in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
10: Beppe Grillo sul suo blog in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni" torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del Movimento 5 Stelle. Ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
9: Il tennis: negli Stati Uniti oggi tornano in campo due italiani. Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Rinaldi, affronterà questa sera alle 19 l'australiano Alexander Vukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro, in campo alle 20:30. Domani Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro il ceco Svricina.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
17: News.
0: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi SAFE per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
4: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul SAFE la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
0: E sulla questione dei fondi SAFE è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
5: C'ha a suo tempo il ministro Crosetto, o no, il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un altro numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo, e siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
0: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
17: Meteo.
3: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. GR News.
19: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a €4,90.
20: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14 ed un minuto.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura alla nuova allerta per il caldo estremo, nuova ondata di calore, la quarta della stagione da oggi almeno fino a domenica sull'Italia, il servizio della redazione.
3: Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nida siracusano, un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
2: Dall'estero due condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni due detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominic Antonio Chiccone, 80enne, ucciso poco dopo alle 18, entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio del fortissimo terremoto che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto, il servizio della redazione.
4: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di disperse e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
2: Di nuovo in Italia, calma, equilibrio e spirito di sacrificio. E questo è il messaggio che Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della Questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir. Una visita per dimostrare, come fatto in Val di Susa, vicinanza ai poliziotti, in particolare dopo gli scontri avvenuti in piazza dopo la morte del 42enne durante un fermo di polizia al pilastro, subito dopo l'incontro a sorpresa con la sorella e la nipote di Fakir. Abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana, hanno detto le due donne all'uscita, ora siamo più fiduciose. Camorra e i carabinieri di Caserta hanno arrestato il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Oltre ad Autiero, il provvedimento di fermo riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo gli inquirenti, Autiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo, sua specifica richiesta. Una notizia di sport in chiusura. Scherma, la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong ha riservato all'Italia una doppia beffa all'ultima stoccata. La squadra di sciabola femminile è stata ad un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41. Al minuto supplementare, il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 d'oro e 4 di bronzo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
5: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Sul SAFE la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere. Lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi SAFE entro la fine dell'anno. Parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 5 Stelle, la sua creatura politica, il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense, però, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 14 e 7 minuti.
0: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca: mortale incidente sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie è morto sul colpo.
7: Stavano giocando a pallone a Grumonevano in provincia di Napoli quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci fino a perdere i sensi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Frattamaggiore in pericolo di vita. L'aggressore, un 18enne, è stato già individuato dai carabinieri ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale. È accusato di tentato omicidio volontario.
8: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte. Lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal movimento.
7: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore ad 8 anni.
8: Medio Oriente, l'Italia ribadisce la propria vicinanza all'Arabia Saudita e agli altri paesi del Golfo per gli attacchi subiti dall'Iran. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani durante un punto stampa alla Farnesina all'inizio della seconda giornata dei lavori dell'Assemblea globale per la soluzione a due stati. Intanto, secondo la Reuters, la Cina ha avuto colloqui diretti con il movimento yemenita Houthi per ottenere rassicurazioni sul transito in sicurezza delle proprie petroliere nello stretto di Bab el-Mandeb, nella parte meridionale del Mar Rosso.
7: Il calcio: Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza.
8: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
9: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
6: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
10: C'ha il suo tempo il ministro Crosetto, o no, il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un altro numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo, e siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
6: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
11: Economy News.
12: Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio, il provvedimento riguarda i domini

0: Con questi tre casi il numero complessivo dei siti oscurati arriva a 385 a partire dal 2023, quando l'IVAS ha iniziato a esercitare questo potere. Per evitare di cadere in queste offerte ingannevoli, l'istituto consiglia innanzitutto di diffidare delle proposte di acquisto che arrivano tramite messaggistica istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici. Inoltre occorre anche prestare attenzione alla modalità di pagamento richiesta, tenendo conto del fatto che quando questa comporta il versamento del premio su carte di credito prepagate, si è in presenza di un indicatore tipico dell'abusivismo. Infine, la via maestra per non incorrere in queste truffe rimane quella di verificare il sito nelle liste ufficiali pubblicate dall'IVAS, che censiscono i portali degli intermediari assicurativi e delle imprese vigilate. E se un dominio non compare su quegli elenchi, significa che non offre alcuna garanzia. L'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la rata dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione è quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva un margine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza e pertanto chi pagava con un lieve ritardo restava comunque in regola. Invece con la legge di conversione del decreto fiscale numero 38 2026 quella tolleranza generalizzata è stata cancellata per quanto concerne la rottamazione quinquies. Ne deriva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare entro il 5 agosto 2026 senza perdere i benefici, mentre chi ha invece optato per la rateizzazione non disporrà di alcun margine, dovendo pagare entro il 31 luglio senza giorni extra. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 14 e 17 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura alla nuova allerta per il caldo estremo, nuova ondata di calore, la quarta della stagione, da oggi almeno fino a domenica sull'Italia, il servizio della redazione.
4: Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso è già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nella Siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
3: Dall'estero due condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni due detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominique Antonio Chiccone, 80enne, ucciso poco dopo alle 18, a entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio del fortissimo terremoto che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
5: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di disperse e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
3: Di nuovo in Italia calma, equilibrio e spirito di sacrificio, e questo è il messaggio che Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir, una visita per dimostrare, come fatto in Val di Susa, vicinanza ai poliziotti, in particolare dopo gli scontri avvenuti in piazza dopo la morte del 42enne durante un fermo di polizia al Pilastro, subito dopo l'incontro a sorpresa con la sorella e la nipote di Fakir. Abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana, hanno detto le due donne all'uscita, ora siamo più fiduciose. Camorra e i carabinieri di Caserta hanno arrestato il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione Russo Schiavone del clan dei Casalesi, accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Oltre ad Autiero, il provvedimento di fermo riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giulia

0: Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo gli inquirenti, Autiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo, sua specifica richiesta. Una notizia di sport in chiusura scherma: la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong ha riservato all'Italia una doppia beffa. All'ultima stoccata, la squadra di sciabola femminile è stata ad un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41. Al minuto supplementare, il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 d'oro e 4 di bronzo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi safe entro la fine dell'anno, parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense, però, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
1: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca: mortale incidente sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie è morto sul colpo.
4: Stavano giocando a pallone a Grumonevano in provincia di Napoli quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci fino a perdere i sensi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Frattamaggiore in pericolo di vita. L'aggressore, un 18enne, è stato già individuato dai carabinieri ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale. È accusato di tentato omicidio volontario.
5: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte. Lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal movimento.
4: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore ad 8 anni.
5: Medio Oriente, l'Italia ribadisce la propria vicinanza all'Arabia Saudita e agli altri paesi del Golfo per gli attacchi subiti dall'Iran. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani durante un punto stampa alla Farnesina all'inizio della seconda giornata dei lavori dell'Assemblea globale per la soluzione a due stati. Intanto, secondo la Reuters, la Cina ha avuto colloqui diretti con il movimento yemenita Houthi per ottenere rassicurazioni sul transito in sicurezza delle proprie petroliere nello stretto di Bab el-Mandeb, nella parte meridionale del Mar Rosso.
4: Il calcio: Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura alla nuova allerta per il caldo estremo, nuova ondata di calore, la quarta della stagione da oggi almeno fino a domenica sull'Italia, il servizio della redazione.
6: Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso è già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nella Siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
0: Dall'estero due condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni due detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominic Antonio Chiccone, 80enne, ucciso poco dopo alle 18, entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio del fortissimo terremoto che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
7: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di disperse e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
0: Di nuovo in Italia, calma, equilibrio e spirito di sacrificio. E questo è il messaggio che Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della Questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir. Una visita per dimostrare, come fatto in Val di Susa, vicinanza ai poliziotti, in particolare dopo gli scontri avvenuti in piazza dopo la morte del 42enne durante un fermo di polizia al pilastro, subito dopo l'incontro a sorpresa con la sorella e la nipote di Fakir. Abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana, hanno detto le due donne all'uscita, ora siamo più fiduciose. Camorra e i carabinieri di Caserta hanno arrestato il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale distrettuale antimafia di Napoli. Oltre ad Autiero, il provvedimento di fermo riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo gli inquirenti, Autiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo, sua specifica richiesta. Una notizia di sport in chiusura. Scherma, la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong ha riservato all'Italia una doppia beffa all'ultima stoccata. La squadra di sciabola femminile è stata ad un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41. Al minuto supplementare, il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 d'oro e 4 di bronzo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
1: GR News.
8: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 14 e 31 minuti.
12: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca: mortale incidente sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio, 26enne, dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie è morto sul colpo.
4: Stavano giocando a pallone a Grumonevano in provincia di Napoli quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci fino a perdere i sensi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Frattamaggiore in pericolo di vita. L'aggressore, un 18enne, è stato già individuato dai carabinieri ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale. È accusato di tentato omicidio volontario.
5: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica, di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte, lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo, parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal movimento.
4: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore ad 8 anni.
5: Medio Oriente, l'Italia ribadisce la propria vicinanza all'Arabia Saudita e agli altri paesi del Golfo per gli attacchi subiti dall'Iran. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani durante un punto stampa alla Farnesina all'inizio della seconda giornata dei lavori dell'Assemblea globale per la soluzione a due stati. Intanto, secondo la Reuters, la Cina ha avuto colloqui diretti con il movimento yemenita Houthi per ottenere rassicurazioni sul transito in sicurezza delle proprie petroliere nello stretto di Bab el-Mandeb, nella parte meridionale del Mar Rosso.
4: Il calcio. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza.
5: Ed è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
1: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
3: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
14: C'ha il suo tempo il ministro Crosetto, o no, il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un altro numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo, e siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
3: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC, Malagò, rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
13: Sono le 14 e 39 minuti.
12: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura alla nuova allerta per il caldo estremo, nuova ondata di calore, la quarta della stagione, da oggi almeno fino a domenica sull'Italia, il servizio della redazione.
6: Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso ha già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nella Siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
0: Dall'estero, due condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni, due detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominic Antonio Chiccone, 80enne, ucciso poco dopo alle 18, entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio del fortissimo terremoto che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
7: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di dispersi e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
0: Di nuovo in Italia, calma, equilibrio e spirito di sacrificio. E questo è il messaggio che Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della Questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir. Una visita per dimostrare, come fatto in Val di Susa, vicinanza ai poliziotti, in particolare dopo gli scontri avvenuti in piazza dopo la morte del 42enne durante un fermo di polizia al Pilastro, subito dopo l'incontro a sorpresa con la sorella e la nipote di Fakir. Abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana, hanno detto le due donne all'uscita, ora siamo più fiduciose. Camorra e i carabinieri di Caserta hanno arrestato il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Oltre ad Autiero, il provvedimento di fermo riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo gli inquirenti, Autiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo, sua specifica richiesta. Una notizia di sport in chiusura. Scherma, la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong ha riservato all'Italia una doppia beffa. L'ultima stoccata, la squadra di sciabola femminile è stata ad un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41. Al minuto supplementare, il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 d'oro e 4 di bronzo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
12: Meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: News.
15: Ben trovati da Gerardo De Vivo. C'è attesa per la presentazione ufficiale di Roberto Mancini. Il nuovo CT dell'Italia parlerà alla stampa alle 18 a Roma. Insieme a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, secondo il presidente federale Malagò, potrebbe arrivare l'annuncio di un altro dirigente in Pol, Gianfranco Zola. La questione dell'utilizzo dei fondi SAFE, parliamo di politica. I fondi SAFE per la difesa agita le acque nella maggioranza. Un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, prima di precisare che si tratta di una cifra potenziale e che non è stato ancora definito quanto utilizzare. La Lega avverte la decisione, spetta a Parlamento. Parla di balletto imbarazzante l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 miliardi milioni per il caro carburanti, attacca il 5 Stelle Silvestri. E a proposito di caro carburanti, dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi deciso dal governo lunedì, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Su indicazione del ministro Urso è intervenuto il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. Dopo 10 trimestri consecutivi in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore all'inflazione, l'Istat segnala che nel secondo trimestre 2026 si è registrata un'inversione di tendenza per la fiammata dei prezzi dopo la guerra in Iran, più 2,5% la crescita delle retribuzioni a fronte del 3% di inflazione. E dopo diversi giorni di relativa calma riprende il fuoco incrociato Stati Uniti-Iran. Washington e Riyadh hanno annunciato di aver preso di mira terroristi sostenuti dall'Iran in Iraq durante la notte, in risposta agli attacchi contro obiettivi statunitensi e impianti petroliferi sauditi. Le forze di mobilitazione popolare irachene riferiscono di almeno 20 vittime. Intanto, secondo la Reuters, l'Iran avrebbe acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Ancora un morto sul lavoro. Stamattina a Mesagna, in provincia di Brindisi, due operai, padre e figlio, sono stati coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto. Il figlio, 26 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Vigili del fuoco e polizia sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
16: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
17: Economy News.
18: Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio il provvedimento riguarda i domini parlareprima.it, futura.nobileassicurazioni.it e banconeassicurazioni.it. L'istituto avverte che per motivi tecnici il blocco effettivo di questi siti potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. Di conseguenza, al momento i siti medesimi possono risultare ancora raggiungibili. Con questi 3 casi il numero complessivo dei siti oscurati arriva a 385 a partire dal 2023, quando l'IVAS ha iniziato a esercitare questo potere. Per evitare di cadere in queste offerte ingannevoli, l'istituto consiglia innanzitutto di diffidare delle proposte di acquisto che arrivano tramite messaggistica istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici. Inoltre occorre anche prestare attenzione alla modalità di pagamento richiesta, tenendo conto del fatto che quando questa comporta il versamento del premio su carte di credito prepagate, si è in presenza di un indicatore tipico dell'abusivismo. Infine, la via maestra per non incorrere in queste truffe rimane quella di verificare il sito nelle liste ufficiali pubblicate dall'IVAS, che censiscono i portali degli intermediari assicurativi e delle imprese vigilate. E se un dominio non compare su quegli elenchi, significa che non offre alcuna garanzia. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la rata dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione è quella quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva un margine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza e pertanto chi pagava con un lieve ritardo restava comunque in regola. Invece con la legge di conversione del decreto fiscale numero 38/2026 quella tolleranza generalizzata è stata cancellata per quanto concerne la rottamazione quinquies. Ne deriva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare entro il 5 agosto 2026 senza perdere i benefici, mentre chi ha invece optato per la rateizzazione non disporrà di alcun margine, dovendo pagare entro il 31 luglio senza giorni extra. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
13: Sono le 14 e 49 minuti.
17: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca: mortale incidente sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie è morto sul colpo.
4: Stavano giocando a pallone a Grumonevano in provincia di Napoli quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci fino a perdere i sensi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Frattamaggiore in pericolo di vita. L'aggressore, un 18enne, è stato già individuato dai carabinieri ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale. È accusato di tentato omicidio volontario.
5: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica, di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte, lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal movimento.
4: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore ad 8 anni.
5: Medio Oriente, l'Italia ribadisce la propria vicinanza all'Arabia Saudita e agli altri paesi del Golfo per gli attacchi subiti dall'Iran. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani durante un punto stampa alla Farnesina all'inizio della seconda giornata dei lavori dell'Assemblea globale per la soluzione a due stati. Intanto, secondo la Reuters, la Cina ha avuto colloqui diretti con il movimento yemenita Houthi per ottenere rassicurazioni sul transito in sicurezza delle proprie petroliere nello stretto di Bab el-Mandeb, nella parte meridionale del Mar Rosso.
4: Il calcio: Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza.
5: Ed è tutto, a più tardi.
17: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
1: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno terreno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni: sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante, siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
3: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato La Russa. Sentiamo.
14: C'ha a suo tempo il ministro Crosetto, o no, il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un altro numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo. E siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
3: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare.
17: Meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura alla nuova allerta per il caldo estremo, nuova ondata di calore, la quarta della stagione, da oggi almeno fino a domenica sull'Italia, il servizio della redazione.
6: Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nella Siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
0: Dall'estero due condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni due detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominic Antonio Chiccone, 80enne, ucciso poco dopo alle 18, a entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio del fortissimo terremoto che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
7: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di disperse e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
0: Di nuovo in Italia calma, equilibrio e spirito di sacrificio, e questo è il messaggio che Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della Questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir. Una visita per dimostrare, come fatto in Val di Susa, vicinanza ai poliziotti, in particolare dopo gli scontri avvenuti in piazza dopo la morte del 42enne durante un fermo di polizia al pilastro, subito dopo l'incontro a sorpresa con la sorella e la nipote di Fakir. Abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana, hanno detto le due donne all'uscita, ora siamo più fiduciose. Camorra e i carabinieri di Caserta hanno arrestato il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione Russo Schiavone del clan dei Casalesi, accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione di distrettuali antimafia di Napoli. Oltre ad Autiero, il provvedimento di fermo riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo gli inquirenti, Autiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo, sua specifica richiesta. Una notizia di sport in chiusura. Scherma, la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong ha riservato all'Italia una doppia beffa all'ultima stoccata. La squadra di sciabola femminile è stata ad un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41. Al minuto supplementare, il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 d'oro e 4 di bronzo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
19: News. Ancora un morto sul lavoro stamattina a Mesagne, in provincia di Brindisi. Due operai, padre e figlio, sono rimasti coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto, il figlio, 24enne, è ricoverato in codice rosso. Sono 12 gli indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Dopo 10 trimestri di fila in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore all'inflazione, l'Istat segnala che nel secondo trimestre 2026 si è registrata un'inversione di tendenza a causa della fiammata dei prezzi dopo la guerra in Iran. Dopo 4 giorni di tregua è ripreso il conflitto USA-Iran. Washington e Riyadh hanno annunciato di aver preso di mira terroristi sostenuti dall'Iran in Iraq durante la notte, in risposta agli attacchi contro obiettivi USA e impianti petroliferi sauditi. Almeno 20 le vittime. Alle 18 a Roma, la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini. Con Mancini, prime parole ufficiali anche del DT Claudio Ranieri. È tutto, a più tardi.
20: GR News.
21: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90 euro.
17: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 15 ed un minuto.
17: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura alla nuova allerta per il caldo estremo, nuova ondata di calore, la quarta della stagione da oggi almeno fino a domenica sull'Italia, il servizio della redazione.
6: Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso è già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nella Siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
0: Dall'estero due condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni due detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominic Antonio Chiccone, 80enne, ucciso poco dopo alle 18, entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio del fortissimo terremoto che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
7: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di dispersi e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
0: Di nuovo in Italia, calma, equilibrio e spirito di sacrificio. E questo è il messaggio che Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della Questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir. Una visita per dimostrare, come fatto in Val di Susa, vicinanza ai poliziotti, in particolare dopo gli scontri avvenuti tenuti in piazza dopo la morte del 42enne durante un fermo di polizia al Pilastro, subito dopo l'incontro a sorpresa con la sorella e la nipote di Fakir. Abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana, hanno detto le due donne all'uscita. Ora siamo più fiduciose. Camorra e i carabinieri di Caserta hanno arrestato il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Oltre ad Autiero, il provvedimento di fermo riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo gli inquirenti, Autiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo, sua specifica richiesta. Una notizia di sport in chiusura. Scherma, la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong ha riservato all'Italia una doppia beffa. All'ultima stoccata, la squadra di sciabola femminile è stata ad un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41. Al minuto supplementare, il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 d'oro e 4 di bronzo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
18: Meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
18: News.
19: Ancora un morto sul lavoro stamattina a Mezzagne, in provincia di Brindisi. Due operai, padre e figlio, sono rimasti coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto, il figlio, 24enne, è ricoverato in codice rosso. Sono 12 gli indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Dopo 10 trimestri di fila in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore all'inflazione, l'Istat segnala che nel secondo trimestre 2026 si è registrata un'inversione di tendenza a causa della fiammata dei prezzi dopo la guerra in Iran. Dopo 4 giorni di tregua è ripreso il conflitto USA-Iran. Washington e Riyadh hanno annunciato di aver preso di mira terroristi sostenuti dall'Iran in Iraq durante la notte, in risposta agli attacchi contro obiettivi USA e impianti petroliferi sauditi. Almeno 20 le vittime. Alle 18 a Roma, la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini. Con Mancini, prime parole ufficiali anche del DT Claudio Ranieri. È tutto, a più tardi.
18: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
13: Sono le 15 e 6 minuti.
18: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura: inizia ufficialmente oggi il nuovo corso della Nazionale Italiana. Il servizio della redazione.
8: Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale.
0: Il calciomercato in casa Inter si sta per ufficializzare l'ingaggio di John Stones, l'esperto ex giocatore del Manchester City, che ha parametro zero in queste ore a Milano per rafforzare la difesa in attesa che ci siano passi avanti sul fronte Romero, il vero obiettivo del club nerazzurro, che però non sarà facile strappare al Tottenham. Uno dei movimenti di giornata è quello che riguarda il francese Sancoum Diawara, prelevato arrivato dal Troyes per rafforzare la difesa del Milan, è diventato ufficialmente il terzo acquisto del club rossonero dopo Gonzalo Ramos e Mario Ghila. Dall'Australia arrivano voci sulla situazione di Rafa Leao con il tecnico Amorim, che lo considera arruolato, ma continuano le offerte da parte dei club turchi per portarlo in Super League, al momento però lontane dal soddisfare le richieste del giocatore e anche del club milanese. La Juventus ha intanto annunciato la cessione di Luis Openda, attaccante belga, si trasferisce al Lione. La formula dell'operazione è quella del prestito fino al 30 giugno 2027 a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni, come specifica il club bianconero, che intanto si sarebbe inserito nell'asta per accaparrarsi l'attaccante bosniaco Kerim Alaibegovic, di proprietà del Bayer Leverkusen, ma che solo in Italia interessa anche a Napoli, Atalanta, oltre alla Roma, che però ha appena portato a casa un bel colpo come quello di Santiago Castro. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino arriva l'epilogo della crisi del Brescia Calcio e il tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società, sancendone il fallimento e chiudendo definitivamente la vicenda del club che, fondato nel 1911, ha scritto pagine importanti del calcio italiano con campioni come Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni, Alessandro Altobelli. La sentenza rappresenta l'ultimo atto di una crisi precipitata negli ultimi 18 mesi. Il tennis ha archiviato l'appuntamento con Wimbledon, l'attenzione si sposta adesso allo swing americano. Yannick Sinner tornerà in campo a Cincinnati poco prima di Ferragosto in modo da essere pronto per i US Open di fine mese. Intanto però si riposa e recupera energie mentali sul cemento newyorkese. L'evento, al netto delle sfide del torneo, sarà rappresentato da un'inedita coppia nel doppio misto. Arina Sabalenka e Novak Djokovic giocheranno insieme nel nuovo format aperto alle star del singolare lanciato da US Tennis lo scorso anno. Sorprende la presenza della bielorussa tra le iscritte dopo che negli scorsi mesi si era esposta per la richiesta di distribuire ai giocatori una quota maggiore dei ricavi dei tornei del Grande Slam. Tra le ipotesi più probabili come azione di boicottaggio c'era infatti proprio l'assenza a doppio misto a New York. Sia lei sia altre tenniste di punta come Jessica Pegula e Iga Swiatek sono in tabellone. Non ci saranno Sinner e Carlos Alcaraz, difenderanno il titolo Sara Errani e Andrea Vavassori, mentre l'altro azzurro Flavio Cobolli giocherà con la Svizzera Belinda Bencic. Scherma la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong, ha riservato all'Italia una doppia beffa. L'ultima stoccata, la squadra di sciabola femminile è stata un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41 al minuto supplementare. Il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 oro e 4 bronzi. Ieri, nella prima giornata dedicata alle prove a squadre, l'Italia aveva conquistato altri 2 ori. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
9: Meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: News.
15: Ben trovati da Gerardo De Vivo. C'è attesa per la presentazione ufficiale di Roberto Mancini. Il nuovo CT dell'Italia parlerà alla stampa alle 18 a Roma. Insieme a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, secondo il presidente federale Malagò, potrebbe arrivare l'annuncio di un altro dirigente in Pol, Gianfranco Zola. La questione dell'utilizzo dei fondi SAFE, parliamo di politica. I fondi SAFE per la difesa agita le acque nella maggioranza. Un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, prima di precisare che si tratta di una cifra potenziale e che non è stato ancora definito quanto utilizzare. La Lega avverte, la decisione spetta al Parlamento. Parla di balletto imbarazzante l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburanti, attacca il 5 Stelle Silvestri. E a proposito di caro carburanti, dopo lo sconto accise sul gasolio moratorio da 17 centesimi deciso dal governo lunedì, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Su indicazione del ministro Urso è intervenuto il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abdel Rahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Ancora un morto sul lavoro. Stamattina a Mesagna, in provincia di Brindisi, due operai, padre e figlio, sono stati coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto. Il figlio, 26 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Vigili del fuoco e polizia sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
20: Economy News.
22: Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio il provvedimento riguarda i domini parlareprima.it, futura.nobileassicurazioni.it e banconeassicurazioni.it. L'istituto avverte che per motivi tecnici il blocco effettivo di questi siti potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. Di conseguenza al momento i siti medesimi possono risultare ancora raggiungibili. Con questi 3 casi il numero complessivo dei siti oscurati arriva a 385 a partire dal 2023, quando l'IVAS ha iniziato a esercitare questo potere. Per evitare di cadere in queste offerte ingannevoli, l'istituto consiglia innanzitutto di diffidare delle proposte di acquisto che arrivano tramite messaggistica istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici. Inoltre occorre anche prestare attenzione alla modalità di pagamento richiesta, tenendo conto del fatto che quando questa comporta il versamento del premio su carte di credito prepagate, si è in presenza di un indicatore tipico dell'abusivismo. Infine, la via

0: Sia delle entrate riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la rata dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione è quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva un margine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza e pertanto chi pagava con un lieve ritardo restava comunque in regola. Invece con la legge di conversione del decreto fiscale numero 38/2026 quella tolleranza generalizzata è stata cancellata per quanto concerne la rottamazione quinquies. Ne deriva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare entro il 5 agosto 2026 senza perdere i benefici, mentre chi ha invece optato per la rateizzazione non disporrà di alcun margine, dovendo pagare entro il 31 luglio senza giorni extra. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 15. E 17 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri. All'esito dell'udienza della convalida, per lui il processo comincerà il 9 settembre.
2: Incidente mortale sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. 2 operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie e morto sul colpo.
3: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte. Lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal movimento.
2: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata, in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
3: Dall'estero, il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13. Lo ha annunciato la premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo del centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
2: Il calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Roberto Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni a Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno sia impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia infatti affronterà anche la Francia e la Turchia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali.

0: Nubi sparse al nord-ovest, ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte, solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto, non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News. Ancora un morto sul lavoro stamattina a Mesagne, in provincia di Brindisi. Due operai, padre e figlio, sono rimasti coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto, il figlio, 24enne, è ricoverato in codice rosso. Sono 12 gli indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Dopo 10 trimestri di fila in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore all'inflazione, l'Istat segnala che nel secondo trimestre 2026 si è registrata un'inversione di tendenza a causa della fiammata dei prezzi dopo la guerra in Iran. Dopo 4 giorni di tregua è ripreso il conflitto USA-Iran. Washington e Riyadh hanno annunciato di aver preso di mira terroristi sostenuti dall'Iran in Iraq durante la notte, in risposta agli attacchi contro obiettivi USA e impianti petroliferi sauditi. Almeno 20 le vittime. Alle 18 a Roma, la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini. Con Mancini, prime parole ufficiali anche del DT Claudio Ranieri. È tutto, a più tardi.
2: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura: inizia ufficialmente oggi il nuovo corso della Nazionale Italiana, il servizio della redazione.
3: Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra avrà il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale.
2: Il calciomercato in casa Inter: si sta per ufficializzare l'ingaggio di John Stones, l'esperto ex giocatore del Manchester City, che ha parametro zero in queste ore a Milano per rafforzare la difesa, in attesa che ci siano passi avanti sul fronte Romero, il vero obiettivo del club nerazzurro, che però non sarà facile strappare al Tottenham. Uno dei movimenti di giornata è quello che riguarda il francese Sankoum Diawara, prelevato dal Troyes per rafforzare la difesa del Milan. È diventato ufficialmente il terzo acquisto del club rossonero dopo Gonzalo Ramos e Mario Ghila. Dall'Australia arrivano voci sulla situazione di Rafa Leao con il tecnico Amorim, che lo considera arruolato, ma continuano le offerte da parte dei club turchi per portarlo in Super League, al momento però lontane dal soddisfare le richieste del giocatore e anche del club milanese. La Juventus ha intanto annunciato la cessione di Luis Openda, attaccante belga, si trasferisce al Lione. La formula dell'operazione è quella del prestito fino al 30 giugno 2027, a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni, come specifica il club bianconero, che intanto si sarebbe inserito nell'asta per accaparrarsi l'attaccante bosniaco Kerim Alaibegovic, di proprietà del Bayer Leverkusen, ma che solo in Italia interessa anche a Napoli, Atalanta, oltre alla Roma, che però ha appena portato a casa un bel colpo come quello di Santiago Castro. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino arriva l'epilogo della crisi del Brescia Calcio. Il tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società, sancendo nel fallimento e chiudendo definitivamente la vicenda del club che, fondato nel 1911, ha scritto pagine importanti del calcio italiano con campioni come Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni, Alessandro Altobelli. La sentenza rappresenta l'ultimo atto di una crisi precipitata negli ultimi 18 mesi. Il tennis: ha archiviato l'appuntamento con Wimbledon, l'attenzione si sposta adesso allo swing americano. Yannick Sinner tornerà in campo a Cincinnati poco prima di Ferragosto, in modo da essere pronto per il US Open di fine mese. Intanto però si riposa e recupera energie mentali sul cemento newyorkese. L'evento, al netto delle sfide del torneo, sarà rappresentato da un'inedita coppia nel doppio misto: Arina Sabalenka e Novak Djokovic giocheranno insieme nel nuovo format aperto alle star del singolare, lanciato da della US Tennis lo scorso anno sorprende la presenza della bielorussa tra le iscritte dopo che negli scorsi mesi si era esposta per la richiesta di distribuire ai giocatori una quota maggiore dei ricavi dei tornei del Grande Slam. Tra le ipotesi più probabili come azione di boicottaggio c'era infatti proprio l'assenza a doppio misto a New York. Sia lei sia altre tenniste di punta come Jessica Pegula e Iga Swiatek sono in tabellone. Non ci saranno Sinner e Carlos Alcaraz, difenderanno il titolo Sara Errani e Andrea Vavassori, mentre l'altro azzurro Flavio Cobol giocherà con la svizzera Belinda Bencic. Scherma la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong, ha riservato all'Italia una doppia beffa. L'ultima stoccata, la squadra di sciabola femminile è stata un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41 al minuto supplementare. Il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 oro e 4 bronzi. Ieri, nella prima giornata dedicata alle prove a squadre, l'Italia aveva conquistato altri 2 ori. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
0: Meteo. L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura alla nuova allerta per il caldo estremo, nuova ondata di calore, la quarta della stagione da oggi almeno fino a domenica sull'Italia, il servizio della redazione.
4: Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso è già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nella Siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
2: Dall'estero, 2 condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni, 2 detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominique Antonio Chiccone, 80enne, ucciso poco dopo alle 18, a entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio del fortissimo terremoto che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
5: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di disperse e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
2: Di nuovo in Italia, calma, equilibrio e spirito di sacrificio. E questo è il messaggio che Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della Questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir. Una visita per dimostrare, come fatto in Val di Susa, vicinanza ai poliziotti, in particolare dopo gli scontri avvenuti in piazza dopo la morte del 42enne durante un fermo di polizia al Pilastro, subito dopo l'incontro a sorpresa con la sorella e la nipote di Fakir. Abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana, hanno detto le due donne all'uscita, ora siamo più fiduciose. Camorra e i carabinieri di Caserta hanno arrestato il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Oltre ad Autiero, il provvedimento di fermo riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo gli inquirenti, Autiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo, sua specifica richiesta. Una notizia di sport in chiusura. Scherma, la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong ha riservato all'Italia una doppia beffa. All'ultima stoccata, la squadra di sciabola femminile è stata ad un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata arrivata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre la team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41. Al minuto supplementare, il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 d'oro e 4 di bronzo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
6: GR News.
7: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
8: Buongiorno. Dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 15 e 32 minuti.
11: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il ventenne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri. All'esito dell'udienza della convalida, per lui il processo comincerà il 9 settembre.
13: Incidente mortale sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie e morto sul colpo.
14: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte. Lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal movimento.
13: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata, in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
14: Dall'estero, il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13. Lo ha annunciato la premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo del centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
13: Il calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Roberto Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni a Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno sia impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia infatti affronterà anche la Francia e la Turchia.
14: Ed è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
0: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. C'è attesa per la presentazione ufficiale di Roberto Mancini. Il nuovo CT dell'Italia parlerà alla stampa alle 18 a Roma. Insieme a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, secondo il presidente federale Malagò, potrebbe arrivare l'annuncio di un altro dirigente in Pol, Gianfranco Zola. La questione dell'utilizzo dei fondi SAFE, parliamo di politica. I fondi SAFE per la difesa agita le acque nella maggioranza. Un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, prima di precisare che si tratta di una cifra potenziale e che non è stato ancora definito quanto utilizzare. La Lega avverte la decisione, spetta al Parlamento. Parla di balletto imbarazzante l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburanti, attacca il 5 Stelle Silvestri. E a proposito di caro carburanti, dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi deciso dal governo lunedì, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Su indicazione del ministro Urso è intervenuto il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abed Rahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Ancora un morto sul lavoro. Stamattina a Mesagna, in provincia di Brindisi, due operai, padre e figlio, sono stati coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto. Il figlio, 26 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Vigili del fuoco e polizia sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
11: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 15 e 38 minuti.
11: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura: inizia ufficialmente oggi il nuovo corso della nazionale italiana. Il servizio della redazione.
3: Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra avrà il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale.
2: Il calciomercato in casa Inter si sta per ufficializzare l'ingaggio di John Stones, l'esperto ex giocatore del Manchester City, che ha parametro zero in queste ore a Milano per rafforzare la difesa, in attesa che ci siano passi avanti sul fronte Romero, il vero obiettivo del club nerazzurro, che però non sarà facile strappare al Tottenham. Uno dei movimenti di giornata è quello che riguarda il francese Sancoum Diawara, prelevato dal Troyes per rafforzare la difesa del Milan. È diventato ufficialmente il terzo acquisto del club rossonero dopo Gonzalo Ramos e Mario Ghila. Dall'Australia arrivano voci sulla situazione di Rafa Leao con il tecnico Amorim, che lo considera arruolato, ma continuano le offerte da parte dei club turchi per portarlo in Super League, al momento però lontane dal soddisfare le richieste del giocatore e anche del club milanese. La Juventus è in intanto annunciato la cessione di Louis Openda, attaccante belga, si trasferisce al Lione. La formula dell'operazione è quella del prestito fino al 30 giugno 2027 a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni, come specifica il club bianconero, che intanto si sarebbe inserito nell'asta per accaparrarsi l'attaccante bosniaco Kerim Alaibegovic, di proprietà del Bayer Leverkusen, ma che solo in Italia interessa anche a Napoli, Atalanta, oltre alla Roma, che però ha appena portato a casa un bel colpo come quello di Santiago Castro. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino arriva l'epilogo della crisi del Brescia Calcio. Il tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società, sancendone il fallimento e chiudendo definitivamente la vicenda del club che, fondato nel 1911, ha scritto pagine importanti del calcio italiano con campioni come Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni, Alessandro Altobelli. La sentenza rappresenta l'ultimo atto di una crisi precipitata negli ultimi 18 mesi. Il tennis ha archiviato l'appuntamento con Wimbledon. L'attenzione si sposta adesso allo swing americano. Yannick Sinner tornerà in campo a Cincinnati poco prima di Ferragosto, in modo da essere pronto per i US Open di fine mese. Intanto però si riposa e recupera energie mentali sul cemento newyorkese. L'evento, al netto delle sfide del torneo, sarà rappresentato da un'inedita coppia nel doppio misto. Arina Sabalenka e Novak Djokovic giocheranno insieme nel nuovo format aperto alle star del singolare lanciato da US Tennis lo scorso anno. Sorprende la presenza della bielorussa tra le iscritte dopo che negli scorsi mesi si era esposta per la richiesta di distribuire ai giocatori una quota maggiore dei ricavi dei tornei del Grande Slam. Tra le ipotesi più probabili come azione di boicottaggio c'era infatti proprio l'assenza doppio misto a New York. Sia lei sia altre tenniste di punta come Jessica Pegula e Iga Swiatek sono in tabellone. Non ci saranno Sinner e Carlos Alcaraz, difenderanno il titolo Sara Errani e Andrea Vavassori, mentre l'altro azzurro Flavio Cobolli giocherà con la Svizzera Belinda Bencic. Scherma la penultima giornata di mondiale in corso a Hong Kong, ha riservato all'Italia una doppia beffa. L'ultima stoccata, la squadra di sciabola femminile è stata un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41 al minuto supplementare. Il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 oro e 4 bronzi. Ieri, nella prima giornata dedicata alle prove a squadre, l'Italia aveva conquistato altri 2 ori. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
11: Meteo.
0: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: News.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana. In un raid congiunto con l'Arabia Saudita sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
11: Economy News.
15: Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio il provvedimento riguarda i domini parlareprima.it, futura.nobileassicurazioni.it e banconeassicurazioni.it. L'istituto avverte che per motivi tecnici il blocco effettivo di questi siti potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. Di conseguenza, al momento i siti medesimi possono risultare ancora raggiungibili. Con questi 3 casi il numero complessivo dei siti oscurati arriva a 385 a partire dal 2023, quando l'IVAS ha iniziato a esercitare questo potere. Per evitare di cadere in queste offerte ingannevoli, l'istituto consiglia innanzitutto di diffidare delle proposte di acquisto che arrivano tramite messaggistica istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici. Inoltre occorre anche prestare attenzione alla modalità di pagamento richiesta, tenendo conto del fatto che quando questa comporta il versamento del premio su carte di credito prepagate, si è in presenza di un indicatore tipico dell'abusivismo. Infine, la via maestra per non incorrere in queste truffe rimane quella di verificare il sito nelle liste ufficiali pubblicate dall'IVAS, che censiscono i portali degli intermediari assicurativi e delle imprese vigilate. E se un dominio non compare su quegli elenchi, significa che non offre alcuna garanzia. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la rata dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione è quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva un margine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza e pertanto chi pagava con un lieve ritardo restava comunque in regola. Invece con la legge di conversione del decreto fiscale numero 38 2026 quella tolleranza generalizzata è stata cancellata per quanto concerne la rottamazione quinquies. Ne deriva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare entro il 5 agosto 2026 senza perdere i benefici, mentre chi ha invece optato per la rateizzazione non disporrà di alcun margine, dovendo pagare entro il 31 luglio senza giorni extra. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 15 e 48 minuti.
11: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura alla nuova allerta per il caldo estremo, nuova ondata di calore, la quarta della stagione, da oggi almeno fino a domenica sull'Italia, il servizio della redazione.
4: Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso è già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nella Siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
2: Dall'estero due condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni due detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominique Antonio Chiccone, 80enne, ucciso poco dopo alle 18, a entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio del fortissimo terremoto che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
5: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di disperse e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
2: Di nuovo in Italia calma, equilibrio e spirito di sacrificio, e questo è il messaggio che Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir. Una visita per dimostrare, come fatto in Val di Susa, vicinanza ai poliziotti, in particolare dopo gli scontri avvenuti in piazza dopo la morte del 42enne durante un fermo di polizia al pilastro, subito dopo l'incontro a sorpresa con la sorella e la nipote di Fakir. Abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana, hanno detto le due donne all'uscita. Ora siamo più fiduciose. Camorra e i carabinieri di Caserta hanno arrestato il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione Russo Schiavone del clan dei Casalesi, accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Oltre ad Autiero, il provvedimento di fermo riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo gli inquirenti, Autiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo, sua specifica richiesta. Una notizia di sport in chiusura. Scherma, la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong ha riservato all'Italia una doppia beffa all'ultima stoccata. La squadra di sciabola femminile è stata ad un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41. Al minuto supplementare, il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 d'oro e 4 di bronzo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
6: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. C'è attesa per la presentazione ufficiale di Roberto Mancini. Il nuovo CT dell'Italia parlerà alla stampa alle 18 a Roma. Insieme a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, secondo il presidente federale Malagò, potrebbe arrivare l'annuncio di un altro dirigente in Pol, Gianfranco Zola. La questione dell'utilizzo dei fondi SAFE, parliamo di politica, i fondi SAFE per la difesa agita le acque nella maggioranza. Un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, prima di precisare che si tratta di una cifra potenziale e che non è stato ancora definito quanto utilizzare. La Lega avverte la decisione, spetta al Parlamento. Parla di balletto imbarazzante l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburanti, attacca il 5 Stelle Silvestri. E a proposito di caro carburanti, dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi deciso dal governo lunedì, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Su indicazione del ministro Urso è intervenuto il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento.
11: Meteo.
0: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura: inizia ufficialmente oggi il nuovo corso della nazionale italiana. Il servizio della redazione.
3: Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra avrà il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale.
2: Il calciomercato in casa Inter si sta per ufficializzare l'ingaggio di John Stones, l'esperto ex giocatore del Manchester City, che a parametro zero in queste ore a Milano per rafforzare la difesa, in attesa che ci siano passi avanti sul fronte Romero, il vero obiettivo del club nerazzurro, che però non sarà facile strappare al Tottenham. Uno dei movimenti di giornata è quello che riguarda il francese Sankoum Diawara, elevato dal Troyes per rafforzare la difesa del Milan. È diventato ufficialmente il terzo acquisto del club rossonero dopo Gonzalo Ramos e Mario Ghila. Dall'Australia arrivano voci sulla situazione di Rafa Leao con il tecnico Amorim, che lo considera arruolato, ma continuano le offerte da parte dei club turchi per portarlo in Super League, al momento però lontane dal soddisfare le richieste del giocatore e anche del club milanese. La Juventus ha intanto annunciato la cessione di Luis Openda, attaccante belga, si trasferisce al Lione. La formula dell'operazione è quella del prestito fino al 30 giugno 2027, a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni, come specifica il club bianconero, che intanto si sarebbe inserito nell'asta per accaparrarsi l'attaccante bosniaco Kerim Alaibegovic, di proprietà del Bayer Leverkusen, ma che solo in Italia interessa anche a Napoli, Atalanta, oltre alla Roma, che però ha appena portato a casa un bel colpo come quello di Santiago Castro. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino arriva l'epilogo della crisi del Brescia Calcio. Il tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società, sancendone il fallimento e chiudendo definitivamente la vicenda del club che, fondato nel 1911, ha scritto pagine importanti del calcio italiano, con campioni come Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni, Alessandro Altobelli. La sentenza rappresenta l'ultimo atto di una crisi precipitata negli ultimi 18 mesi. Il tennis ha archiviato l'appuntamento con Wimbledon. L'attenzione si sposta adesso allo swing americano. Yannick Sinner tornerà in campo a Cincinnati poco prima di Ferragosto, in modo da essere pronto per i US Open di fine mese. Intanto però si riposa e recupera energie mentali sul cemento newyorkese. L'evento, al netto delle sfide del torneo, sarà rappresentato da un'inedita coppia nel doppio misto. Arina Sabalenka e Novak Djokovic giocheranno insieme nel nuovo format aperto alle star del singolare, lanciato da US Tennis lo scorso anno. Sorprende la presenza della bielorussa tra le iscritte, dopo che negli scorsi mesi si era esposta per la richiesta di distribuire ai giocatori una quota maggiore dei ricavi dei tornei del Grande Slam. Tra le ipotesi più probabili come azione di boicottaggio c'era infatti proprio l'assenza a doppio misto a New York. Sia lei sia altre tenniste di punta come Jessica Pegula e Iga Swiatek sono in tabellone. Non ci saranno Sinner e Carlos Alcaraz, difenderanno il titolo Sara Errani e Andrea Vavassori, mentre l'altro azzurro Flavio Cobolli giocherà con la svizzera Belinda Bencic. Scherma la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong, ha riservato all'Italia una doppia beffa. L'ultima stoccata, la squadra di sciabola femminile, è stata un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41 al minuto supplementare. Il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano con comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 oro e 4 bronzi. Ieri, nella prima giornata dedicata alle prove a squadre, l'Italia aveva conquistato altri 2 ori. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
11: GR News.
16: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90 €.
11: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 15:59.
11: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese, e quanto si legge sul sito di Reuters, che cita 3 fonti a conoscenza dell'accordo, l'acquisto del valore di 60-70 milioni di dollari rappresenta uno dei maggiori sforzi noti compiuti da Teheran per rafforzare le proprie difese aeree a corto raggio dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele. Intanto almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Gli attacchi hanno colpito posizioni appartenenti alle forze di mobilitazione popolare in diverse province, con l'attacco più letale nella provincia di Ninive, segnalati feriti anche in altre province. Ieri a Washington Donald Trump ha ricevuto nello studio ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Il servizio della redazione.
3: Il governo americano definisce entrambi gli incontri positivi e produttivi. Il premier israeliano parla di un colloquio eccellente e conferma il pieno allineamento con Washington sull'Iran. Non vogliamo che il regime di Teheran abbia armi nucleari. Netanyahu afferma che l'obiettivo comune potrà essere raggiunto attraverso la diplomazia o con altri mezzi e descrive l'alleanza tra Stati Uniti e Israele come un muro di granito. Zelensky riferisce invece di aver discusso con Trump della possibilità di produrre intercettori Patriot su licenza e delle iniziative diplomatiche per la guerra in Ucraina.
2: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. I servizi di sicurezza hanno reso noto inoltre che Durov, nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. In Italia, calma, equilibrio e spirito di sacrificio, e questo è il messaggio che Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir, una visita per dimostrare, come fatto in Val di Susa, vicinanza ai poliziotti, in particolare dopo gli scontri avvenuti in piazza dopo la morte del 42enne durante un fermo di polizia al Pilastro, subito dopo l'incontro a sorpresa con la sorella e la nipote di Fakir. Abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana, hanno detto le due donne all'uscita, ora siamo più fiduciose. Camorra e i carabinieri di Caserta hanno arrestato stato il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Oltre ad Utiero, il provvedimento di fermo riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo gli inquirenti, Utiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo, sua specifica richiesta. Una notizia di sport in chiusura scherma: la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong ha riservato all'Italia una doppia beffa all'ultima stoccata. La squadra di sciabola femminile è stata ad un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41. Al minuto supplementare, il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 d'oro e 4 di bronzo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
11: Meteo.
0: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: News.
6: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana. In un raid congiunto con l'Arabia Saudita sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore e le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: News.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana. In un raid congiunto con l'Arabia Saudita sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore e le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 16 e 7 minuti.
11: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il ventenne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 di settembre.
14: La politica. Beppe Grillo esce da un lungo silenzio sulle tematiche direttamente politiche. In una riflessione affidata al suo blog, torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle, di cui è stato cofondatore e fino alla traumatica rottura garante. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, ha affermato Grillo, ma soprattutto ha perso la sua diversità. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi ed ha concluso dicendo che i suoi ex compagni di partito si sono montati la testa senza leggere le istruzioni.
17: Passiamo agli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
14: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
17: Restiamo in Italia, dove un'intensa e prolungata ondata di calore si sta abbattendo su tutta la penisola, spinta da un vasto campo di alta pressione di origine africana che si estende su gran parte del Mediterraneo e dell'Europa. Nelle prossime ore, per i primi giorni di agosto, le temperature subiranno un deciso aumento su tutto il paese, portando il termometro al di sopra delle medie stagionali e facendo scattare l'allerta rossa per la salute in diverse città. Il picco dell'ondata di calore si toccherà nella giornata di venerdì prossimo, quando le città in massimo livello di allerta saliranno a 11.
14: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Donald Trump. La UEFA non l'ha presa bene, parlando di grave mancanza di trasparenza, e ha indetto per oggi una riunione d'emergenza proprio per discutere la sua risposta ai controversi piani della FIFA relativi agli investitori privati.
17: E per ora è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
0: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Sport.
13: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà venerdì 25 settembre il giorno del nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT avrà a disposizione la maxi sosta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per iniziare a lavorare a Coverciano a 3 anni di distanza dall'addio e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di 10 giorni. Gli azzurri sono nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku. Intanto oggi inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Alle 18:20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza. Calciomercato. Il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. A Perth invece sono già arrivati Rafa Leao, il cui futuro futuro in rosso-nero è ancora in dubbio, e Gonzalo Ramos, che potrebbe debuttare in rosso-nero già il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani. L'accordo definitivo prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo. Al femminile invece spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. All'alba di giovedì invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svricina. Celebrato il quinto Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera, a Losanna, e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. La campionessa in carica è la padrona di casa della Visma, Pauline Ferrat-Prévot. Tra le sfidanti anche la campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
15: Economy News. Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio il provvedimento riguarda i domini parlareprima.it, futura.nobileassicurazioni.it e banconeassicurazioni.it. L'istituto avverte che per motivi tecnici il blocco effettivo di questi siti potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. Di conseguenza al momento i siti medesimi possono risultare ancora raggiungibili. Con questi 3 casi il numero complessivo dei siti oscurati arriva a 385 a partire dal 2023, quando l'IVAS ha iniziato a esercitare questo potere. Per evitare di cadere in queste offerte ingannevoli, l'istituto consiglia innanzitutto di diffidare delle proposte di acquisto che arrivano tramite messaggistica istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici.

0: il sito nelle liste ufficiali pubblicate dall'IVASS, che censiscono i portali degli intermediari assicurativi e delle imprese vigilate. E se un dominio non compare su quegli elenchi, significa che non offre alcuna garanzia. L'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la rata dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione è quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva un margine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza e pertanto chi pagava con un lieve ritardo restava comunque in regola. Invece con la legge di conversione del decreto fiscale numero 38/2026 quella tolleranza generalizzata è stata cancellata per quanto concerne la rottamazione quinquies. Ne deriva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare entro il 5 agosto 2026 senza perdere i benefici, mentre chi ha invece optato per la rateizzazione non disporrà di alcun margine, dovendo pagare entro il 31 luglio senza giorni extra. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 16 e 18 minuti.
1: News.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
4: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura: inizia ufficialmente oggi il nuovo corso della Nazionale Italiana, il servizio della redazione.
6: Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra avrà il il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale.
5: Il calciomercato in casa Inter si sta per ufficializzare l'ingresso.

0: Radio di John Stones, l'esperto ex giocatore del Manchester City che ha parametro zero in queste ore a Milano per rafforzare la difesa in attesa che ci siano passi avanti sul fronte Romero, il vero obiettivo del club nerazzurro, che però non sarà facile strappare al Tottenham. Uno dei movimenti di giornata è quello che riguarda il francese Sankoum Diawara, prelevato dal Troyes per rafforzare la difesa del Milan. È diventato ufficialmente il terzo acquisto del club rossonero dopo Gonzalo Ramos e Mario Ghila. Dall'Australia arrivano voci sulla situazione di Rafa Leao con il tecnico Amorim, che lo considera arruolato, ma continuano le offerte da parte dei club turchi per portarlo in Super League, al momento però lontane dal soddisfare le richieste del giocatore e anche del club milanese. La Juventus ha intanto annunciato la cessione di Luis Openda, attaccante belga, si trasferisce al Lione. La formula dell'operazione è quella del prestito fino al 30 giugno 2027 a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni, come specifica il club bianconero, che intanto si sarebbe inserito nell'asta per accaparrarsi l'attaccante bosniaco Kerim Alaibegovic, di proprietà del Bayer Leverkusen, ma che solo in Italia interessa anche a Napoli, Atalanta, oltre alla Roma, che però ha appena portato a casa un bel colpo come quello di Santiago Castro. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino arriva l'epilogo della crisi del Brescia Calcio. Il tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società, sancendone il fallimento e chiudendo definitivamente la vicenda del club che, fondato nel 1911, ha scritto pagine importanti del calcio italiano con campioni come Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni, Alessandro Altobelli. La sentenza rappresenta l'ultimo atto di una crisi precipitata negli ultimi 18 mesi. Il tennis ha archiviato l'appuntamento con Wimbledon. L'attenzione si sposta adesso allo swing americano. Yannick Sinner tornerà in campo a Cincinnati poco prima di Ferragosto, in modo da essere pronto per i US Open di fine mese. Intanto però si riposa e recupera energie mentali sul cemento newyorkese. L'evento, al netto delle sfide del torneo, sarà rappresentato da un'inedita coppia nel doppio misto. Arina Sabalenka e Novak Djokovic giocheranno insieme nel nuovo format aperto alle star del singolare lanciato da US Tennis lo scorso anno. Sorprende la presenza della bielorussa tra le iscritte, dopo che negli scorsi mesi si era esposta per la richiesta di distribuire ai giocatori una quota maggiore dei ricavi dei tornei del Grande Slam. Tra le ipotesi più probabili come azione di boicottaggio c'era infatti proprio l'assenza a doppio misto a New York. Sia lei sia altre tenniste di punta come Jessica Pegula e Iga Swiatek sono in tabellone. Non ci saranno Sinner e Carlos Alcaraz, difenderanno il titolo Sara Errani e Andrea Vavassori, mentre l'altro azzurro Flavio Cobolli giocherà con la svizzera Belinda Bencic. Scherma la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong. Ha riservato all'Italia una doppia beffa all'ultima stoccata. La squadra di sciabola femminile è stata un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41 al minuto supplementare. Il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 oro e 4 bronzi. Ieri, nella prima giornata dedicata alle prove a squadre, l'Italia aveva conquistato altri 2 ori. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
1: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese, e quanto si legge sul sito di Reuters, che cita 3 fonti a conoscenza dell'accordo. L'acquisto, del valore di 60-70 milioni di dollari, rappresenta uno dei maggiori sforzi noti compiuti da Teheran per rafforzare le proprie difese aeree a corto raggio dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele. Intanto almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Gli attacchi hanno colpito posizioni appartenenti alle forze di mobilitazione popolare in diverse province, con l'attacco più letale nella provincia di Ninive, segnalati feriti anche in altre province. Ieri a Washington Donald Trump ha ricevuto nello studio ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Il servizio della redazione.
1: Il governo americano definisce entrambi gli incontri positivi e produttivi. Il premier israeliano parla di un colloquio eccellente e conferma il pieno allineamento con Washington sull'Iran. Non vogliamo che il regime di Teheran abbia armi nucleari. Netanyahu afferma che l'obiettivo comune potrà essere raggiunto attraverso la diplomazia o con altri mezzi e descrive l'alleanza tra Stati Uniti e Israele come un muro di granito. Zelensky riferisce invece di aver discusso con Trump della possibilità di produrre intercettori Patriot su licenza e delle iniziative diplomatiche per la guerra in Ucraina.
0: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram Pavel Durov con l'accusa di complicità nel terrorismo. I servizi di sicurezza hanno reso noto inoltre che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. In Italia calma, equilibrio e spirito di sacrificio, e questo è il messaggio che Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir. Una visita per dimostrare, come fatto in Val di Susa, vicinanza ai poliziotti, in particolare dopo gli scontri avvenuti in piazza dopo la morte del 42enne durante un fermo di polizia al Pilastro, subito dopo l'incontro a sorpresa con la sorella e la nipote di Fakir. Abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana, hanno detto le due donne all'uscita. Ora siamo più fiduciose. Camorra e i carabinieri di Caserta hanno arrestato il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Oltre ad Utiero, il provvedimento di fermo riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo gli inquirenti, Utiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo, sua specifica richiesta. Una notizia di sport in chiusura. Scherma, la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong ha riservato all'Italia una doppia beffa all'ultima stoccata. La squadra di sciabola femminile è stata ad un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41. Al minuto supplementare, il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 d'oro e 4 di bronzo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
2: GR News.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 16 e 29 minuti.
7: News.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana. In un raid congiunto con l'Arabia Saudita sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore e le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
10: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà venerdì 25 settembre il giorno del nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT avrà a disposizione la maxi sosta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per iniziare a lavorare a Coverciano a 3 anni di distanza dall'addio e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di 10 giorni. Gli azzurri sono nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku. Intanto oggi inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Alle 18:20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza. Calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. A Perth invece sono già arrivati Rafa Leao, il cui futuro in rossonero è ancora in dubbio, e Gonzalo Ramos, che potrebbe debuttare in rossonero già il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani. L'accordo definitivo prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo. Al femminile invece spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. All'alba di giovedì invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svrcina. Celebrato il 5° Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera a Losanna e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. La campionessa in carica è la padrona di casa della Visma, Pauline Ferrat-Prévot. Tra le sfidanti anche la campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 16 e 35 minuti.
7: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 di settembre.
11: La politica. Beppe Grillo esce da un lungo silenzio sulle tematiche direttamente politiche. In una riflessione affidata al suo blog, torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle, di cui è stato cofondatore e fino alla traumatica rottura garante. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, ha affermato Grillo, ma soprattutto ha perso la sua diversità. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi ed ha concluso dicendo che i suoi ex compagni di partito si sono montati la testa senza leggere le istruzioni.
12: Passiamo agli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
11: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
12: Restiamo in Italia, dove un'intensa e prolungata ondata di calore si sta abbattendo su tutta la penisola, spinta da un vasto campo di alta pressione di origine africana che si estende su gran parte del Mediterraneo e dell'Europa. Nelle prossime ore, per i primi giorni di agosto, le temperature subiranno un deciso aumento su tutto il paese, portando il termometro al di sopra delle medie stagionali e facendo scattare l'allerta rossa per la salute in diverse città. Il picco dell'ondata di calore si toccherà nella giornata di venerdì prossimo, quando le città in massimo livello di allerta saliranno a 11.
11: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Donald Trump. La UEFA non l'ha presa bene, parlando di grave mancanza di trasparenza, e ha indetto per oggi una riunione d'emergenza proprio per discutere la sua risposta ai controversi piani della FIFA relativi agli investitori privati.
12: E per ora è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura: inizia ufficialmente oggi il nuovo corso della nazionale italiana. Il servizio della redazione.
1: Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale.
0: Il calciomercato in casa Inter si sta per ufficializzare l'ingaggio di John Stones, l'esperto ex giocatore del Manchester City, che ha parametro zero in queste ore a Milano per rafforzare la difesa in attesa che ci siano passi avanti sul fronte Romero, il vero obiettivo del club nerazzurro, che però non sarà facile strappare al Tottenham. Uno dei movimenti di giornata è quello che riguarda il francese Sankoum Diawara, prelevato arrivato dal Troyes per rafforzare la difesa del Milan, è diventato ufficialmente il terzo acquisto del club rossonero dopo Gonzalo Ramos e Mario Ghila. Dall'Australia arrivano voci sulla situazione di Rafa Leao con il tecnico Amorim, che lo considera arruolato, ma continuano le offerte da parte dei club turchi per portarlo in Super League, al momento però lontane dal soddisfare le richieste del giocatore e anche del club milanese. La Juventus ha intanto annunciato la cessione di Luis Openda, attaccante belga, si trasferisce al Lione. La formula dell'operazione è quella del prestito fino al 30 giugno 2027 a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni, come specifica il club bianconero, che intanto si sarebbe inserito nell'asta per accaparrarsi l'attaccante bosniaco Kerim Alaibegovic, di proprietà del Bayer Leverkusen, ma che solo in Italia interessa anche a Napoli, Atalanta, oltre alla Roma, che però ha appena portato a casa un bel colpo come quello di Santiago Castro. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino arriva l'epilogo della crisi del Brescia Calcio. Il tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società, sancendone il fallimento e chiudendo definitivamente la vicenda del club che, fondato nel 1911, ha scritto pagine importanti del calcio italiano con campioni come Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni, Alessandro Altobelli. La sentenza rappresenta l'ultimo atto di una crisi precipitata negli ultimi 18 mesi. Il tennis ha archiviato l'appuntamento con Wimbledon. L'attenzione si sposta adesso allo swing americano. Yannick Sinner tornerà in campo a Cincinnati poco prima di Ferragosto, in modo da essere pronto per i US Open di fine mese. Intanto però si riposa e recupera energie mentali sul cemento newyorkese. L'evento, al netto delle sfide del torneo, sarà rappresentato da un'inedita coppia nel doppio misto. Arina Sabalenka e Novak Djokovic giocheranno insieme nel nuovo format aperto alle star del singolare lanciato da US Tennis lo scorso anno. Sorprende la presenza della bielorussa tra le iscritte, dopo che negli scorsi mesi si era esposta per la richiesta di distribuire ai giocatori una quota maggiore dei ricavi dei tornei del Grande Slam. Tra le ipotesi più probabili come azione di boicottaggio c'era infatti proprio l'assenza a doppio misto a New York. Sia lei sia altre tenniste di punta come Jessica Pegula e Iga Swiatek sono in tabellone. Non ci saranno Sinner e Carlos Alcaraz, difenderanno il titolo Sara Errani e Andrea Vavassori, mentre l'altro azzurro Flavio Cobol giocherà con la Svizzera Belinda Bencic. Scherma la penultima giornata dei mondiali in corso. A Hong Kong ha riservato all'Italia una doppia beffa. L'ultima stoccata, la squadra di sciabola femminile, è stata un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41 al minuto supplementare. Il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 oro e 4 bronzi. Ieri, nella prima giornata dedicata alle prove a squadre, l'Italia aveva conquistato altri 2 ori. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
13: Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio, il provvedimento riguarda i domini parlareprima.it, futura.nobileassicurazioni.it e banconeassicurazioni.it. L'istituto avverte che per motivi tecnici il blocco effettivo di questi siti potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. Di conseguenza, al momento i siti medesimi possono risultare ancora raggiungibili. Con questi 3 casi il numero complessivo dei siti oscurati arriva a 385 a partire dal 2023, quando l'IVAS ha iniziato a esercitare questo potere. Per evitare di cadere in queste offerte ingannevoli, l'istituto consiglia innanzitutto di diffidare delle proposte di acquisto che arrivano tramite messaggistica istantanea.
14: istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici. Inoltre occorre anche prestare attenzione alla modalità di pagamento richiesta, tenendo conto del fatto che quando questa comporta il versamento del premio su carte di credito prepagate, si è in presenza di un indicatore tipico dell'abusivismo. Infine, la via maestra per non incorrere in queste truffe rimane quella di verificare il sito nelle liste ufficiali pubblicate dall'IVASS, che censiscono i portali degli intermediari assicurativi e delle imprese vigilate. E se un dominio non compare su quegli elenchi, significa che non offre alcuna garanzia. L'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la rata dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione è quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva un margine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza e pertanto chi pagava con un lieve ritardo restava comunque in regola. Invece con la legge di conversione del decreto fiscale numero 38/2026 quella tolleranza generalizzata è stata cancellata per quanto concerne la rottamazione quinquies. Ne deriva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare entro il 5 agosto 2026 senza perdere i benefici, mentre chi ha invece optato per la rateizzazione non disporrà di alcun margine, dovendo pagare entro il 31 luglio senza giorni extra. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 16 e 46 minuti.
7: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese e quanto si legge sul sito di Reuters, che cita 3 fonti a conoscenza dell'accordo, l'acquisto del valore di 60-70 milioni di dollari rappresenta uno dei maggiori sforzi noti compiuti da Teheran per rafforzare le proprie difese aeree a corto raggio dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele. Intanto almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Gli attacchi hanno colpito posizioni appartenenti alle forze di mobilitazione popolare in diverse province, con l'attacco più letale nella provincia di Ninive, segnalati feriti anche in altre province. Ieri a Washington Donald Trump ha ricevuto nello studio ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Il servizio della redazione.
1: Il governo americano definisce entrambi gli incontri positivi e produttivi. Il premier israeliano parla di un colloquio eccellente e conferma il pieno allineamento con Washington sull'Iran. Non vogliamo che il regime di Teheran abbia armi nucleari. Netanyahu afferma che l'obiettivo comune potrà essere raggiunto attraverso la diplomazia o con altri mezzi e descrive l'alleanza tra Stati Uniti e Israele come un muro di granito. Zelensky riferisce invece di aver discusso con Trump della possibilità di produrre intercettori Patriot su licenza e delle iniziative diplomatiche per la guerra in Ucraina.
0: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. I servizi di sicurezza hanno reso noto inoltre che Durov, nato in Russia, è in possesso di passaporto francese ed emiratino. Si trova attualmente in Francia. In Italia, calma, equilibrio e spirito di sacrificio. E questo è il messaggio che Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir. Una visita per dimostrare, come fatto in Val di Susa, vicinanza ai poliziotti, in particolare dopo gli scontri avvenuti in piazza dopo la morte del 42enne durante un fermo di polizia al pilastro, subito dopo l'incontro a sorpresa con la sorella e la nipote di Fakir. Abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana, hanno detto le due donne all'uscita. Ora siamo più fiduciose. Camorra e i carabinieri di Caserta hanno arrestato il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Oltre ad Autiero, il provvedimento di fermo riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo gli inquirenti, Autiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo, sua specifica richiesta. Una notizia di sport in chiusura. Scherma, la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong ha riservato all'Italia una doppia beffa all'ultima stoccata. La squadra di sciabola femminile è stata ad un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41. Al minuto supplementare, il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 d'oro e 4 di bronzo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
7: Meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
10: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà venerdì 25 settembre il giorno del nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT avrà a disposizione la maxi sosta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per iniziare a lavorare a Coverciano a 3 anni di distanza dall'addio e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di 10 giorni. Gli azzurri sono nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku. Intanto oggi inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Alle 18:20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza. Calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. Aperti invece sono già arrivati Rafa Leao, il cui futuro in rossonero è ancora in dubbio, e Gonzalo Ramos, che potrebbe debuttare in rossonero già il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani. L'accordo definitivo prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo. Al femminile invece spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. All'alba di giovedì invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svrecina. Celebrato il quinto Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera, a Losanna, e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. La campionessa in carica è la padrona di casa della Visma, Pauline Ferrat-Prévot. Tra le sfidanti anche la campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
7: News.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore e le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi, con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, inizia ufficialmente oggi il nuovo corso della Nazionale Italiana, il servizio della redazione.
1: Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra avrà il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale.
0: Il calciomercato in casa Inter si sta per ufficializzare l'ingaggio di John Stones, l'esperto ex giocatore del Manchester City, che ha parametro zero in queste ore a Milano per rafforzare la difesa, in attesa che ci siano passi avanti sul fronte Romero, il vero obiettivo del club nerazzurro, che però non sarà facile strappare al Tottenham. Uno dei movimenti di giornata è quello che riguarda il francese Sankoum Diawara, prelevato dal Troyes per rafforzare la difesa del Milan. È diventato ufficialmente il terzo acquisto del club rossonero dopo Gonzalo Ramos e Mario Ghila. Dall'Australia arrivano voci sulla situazione di Rafa Leao con il tecnico Amorim, che lo considera arruolato, ma continuano le offerte da parte dei club turchi per portarlo in Super League, al momento però lontane dal soddisfare le richieste del giocatore e anche del club milanese. La Juventus ha intanto annunciato la cessione di Luis Openda, attaccante belga, si trasferisce al Lione. La formula dell'operazione è quella del prestito fino al 30 giugno 2027, a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni, come specifica il club bianconero, che intanto si sarebbe inserito nell'asta per accaparrarsi l'attaccante bosniaco Kerim Alaibegovic, di proprietà del Bayer Leverkusen, ma che solo in Italia interessa anche a Napoli, Atalanta, oltre alla Roma, che però ha appena portato portato a casa un bel colpo come quello di Santiago Castro. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino arriva l'epilogo della crisi del Brescia Calcio e il Tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società sancendone il fallimento e chiudendo definitivamente la vicenda del club che fondato nel 1911 ha scritto pagine importanti del calcio italiano con campioni come Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni, Alessandro Altobelli. La sentenza rappresenta l'ultimo atto di una crisi precipitata negli ultimi 18 mesi. Il tennis ha archiviato l'appuntamento con Wimbledon. L'attenzione si sposta adesso allo swing americano. Yannick Sinner tornerà in campo a Cincinnati poco prima di Ferragosto in modo da essere pronto per gli US Open di fine mese. Intanto però si riposa e recupera energie mentali sul cemento newyorkese. L'evento, al netto delle sfide del torneo, sarà rappresentato da un'inedita coppia nel doppio misto. Arina Sabalenka e Novak Djokovic giocheranno insieme nel nuovo format aperto alle star del singolare lanciato da US Tennis lo scorso anno. Sorprende la presenza della bielorussa tra le iscritte dopo che negli scorsi mesi si era esposta per la richiesta di distribuire ai giocatori una quota maggiore dei ricavi dei tornei del Grande Slam. Tra le ipotesi più probabili come azione di boicottaggio c'era infatti proprio l'assenza doppio misto a New York. Sia lei sia altre tenniste di punta come Jessica Pegula e Iga Swiatek sono in tabellone. Non ci saranno Sinner e Carlos Alcaraz, difenderanno il titolo Sara Errani e Andrea Vavassori, mentre l'altro azzurro Flavio Cobol giocherà con la Svizzera Belinda Bencic. Scherma la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong, ha riservato all'Italia una doppia beffa. L'ultima stoccata, la squadra di sciabola femminile è stata un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41 al minuto supplementare. Il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 oro e 4 bronzi. Ieri, nella prima giornata dedicata alle prove a squadre, l'Italia aveva conquistato altri 2 ori. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
7: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Radio GR News.
5: Sono le 17 e 2 minuti.
4: News.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana. In un raid congiunto con l'Arabia Saudita sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo.
7: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà venerdì 25 settembre il giorno del nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT avrà a disposizione la maxi sosta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per iniziare a lavorare a Coverciano a 3 anni di distanza dall'addio e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di 10 giorni. Gli azzurri sono nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku. Intanto oggi inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Alle 18:20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza. Calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. A Perth invece sono già arrivati Rafa Leao, il cui futuro in rossonero è ancora in dubbio, e Gonzalo Ramos, che potrebbe debuttare in rossonero già il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani. L'accordo definitivo prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo. Al femminile invece spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. All'alba di giovedì invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svricina. Celebrato il quinto Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera, a Losanna, e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. La campionessa in carica è la padrona di casa della Visma, Pauline Ferrat-Prévot. Tra le sfidanti anche la campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 17 e 7 minuti.
4: News.
9: Ben trovati dalla redazione.
10: Apriamo con la politica italiana. Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo, cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle, affida al suo blog una riflessione durissima. Il post, intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», accusa il Movimento 5 Stelle di aver perso la propria identità e diversità. L'analisi si allarga poi alla crisi del modello occidentale, al ruolo della rete e all'impatto dell'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Giuseppe Conte, che rivendica le battaglie portate avanti dal Movimento 5 Stelle.
9: Passiamo agli esteri. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
10: Torniamo in Italia con la cronaca. 5 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sul pestaggio di un pensionato di 72 anni avvenuto lo scorso 3 febbraio a Donna Lucata, frazione di Scicli, in provincia di Ragusa. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito con l'obiettivo di costringerlo a pagare un presunto debito di 24.000 euro, mai riconosciuto dalla vittima. Le accuse sono a vario titolo di tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.
9: La procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
10: Economia. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Intanto il Codacons annuncia di voler avviare azioni legali a tutela dei consumatori italiani e nell'esclusivo interesse degli automobilisti danneggiati.
9: In chiusura allo sport, il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Nel tardo pomeriggio la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico della Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguenti al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
10: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
7: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sport.
11: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La tournée australiana del Milan è già cominciata. I rossoneri, tra l'altro, avranno modo di affrontare anche l'Inter nel primo derby stagionale. Ecco le parole di Matteo Gabbia.
12: Siamo molto contenti, abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile da parte dei nostri tifosi e ancora una volta abbiamo avuto il piacere, insomma, di arrivare in Australia e di percepire questa magia che si respira in questo ambiente. Siamo contentissimi anche di avere la possibilità di lavorare nelle strutture in Australia. Si vede che hanno un'attenzione e hanno voglia di vivere sport e calcio, di conseguenza siamo ancora contenti di poter allenarci, di poter preparare la nostra stagione all'interno delle loro strutture sportive. E per concludere, insomma, siamo molto felici ancora una volta di essere qua, vogliosi di portare, insomma, il calcio a tutti i tifosi del Milan qua in Australia e speriamo che, insomma, possano divertirsi, possano darci una mano nel preparare questa stagione nel migliore dei modi e che si possano, insomma, godere le amichevoli che andremo a disputare qua in Australia, soprattutto il derby di Milano, che è sempre un qualcosa di speciale e sarà sicuramente una bella esperienza per loro viverla all'Optus Stadium.
11: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
13: Economy News.
14: Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio il provvedimento riguarda i domini parlareprima.it, futura.nobileassicurazioni.it e banconeassicurazioni.it. L'istituto avverte che per motivi tecnici il blocco effettivo di questi siti potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. Di conseguenza, al momento i siti medesimi possono risultare ancora raggiungibili. Con questi 3 casi il numero complessivo dei siti oscurati arriva a 385 a partire dal 2023, quando l'IVAS ha iniziato a esercitare questo potere. Per evitare di cadere in queste offerte ingannevoli, l'istituto consiglia innanzitutto di diffidare delle proposte di acquisto che arrivano tramite messaggistica istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici. Inoltre occorre anche prestare attenzione alla modalità di pagamento richiesta, tenendo conto del fatto che quando questa comporta il versamento del premio su carte di credito prepagate, si è in presenza di un indicatore tipico dell'abusivismo. Infine, la via maestra per non incorrere in queste truffe rimane quella di verificare il sito nelle liste ufficiali pubblicate dall'IVAS, che censiscono i portali degli intermediari assicurativi e delle imprese vigilate. E se un dominio non compare su quegli elenchi, significa che non offre alcuna garanzia. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la rata dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione è quella quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva un margine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza e pertanto chi pagava con un lieve ritardo restava comunque in regola. Invece con la legge di conversione del decreto fiscale numero 38/2026 quella tolleranza generalizzata è stata cancellata per quanto concerne la rottamazione quinquies. Ne deriva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare entro il 5 agosto 2026 senza perdere i benefici, mentre chi ha invece optato per la rateizzazione non disporrà di alcun margine, dovendo pagare entro il 31 luglio senza giorni extra. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
13: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: servizio della redazione.
1: Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso è già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nella Siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
0: Dall'estero, due condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni, due detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominique Antonio Chiccone, 80enne, ucciso poco dopo alle 18, a entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio del fortissimo terremoto che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
2: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di disperse e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
0: Veniamo in Italia adesso. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Lo scrive sui social Beppe Grillo, lanciando un post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni invece si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità, fatta eccezione del Movimento 5 Stelle, che si è schierato per il no insieme a Futuro Nazionale con Roberto Vannacci. A Casette Verdini di Pollenza, in provincia di Macerata, una 65enne è stata aggredita in strada in piena notte da un gruppo di minori. La donna era scesa di casa per redarguire i ragazzini che l'avevano minacciata dopo le sue richieste di far smettere di fare rumore con i motorini. Un'aggressione violenta, quella subita, 7 costole fratturate, un polmone perforato e il referto del pronto soccorso. Una notizia di economia in chiusura: Eni archivia il primo semestre 2026 con l'utile netto rettificato a 3,635 miliardi di euro, in progresso del 43% sullo stesso periodo del 2025, mentre nel secondo trimestre di quest'anno si è attestato a 2,333 miliardi, in crescita del 106%. Lo rende noto il gruppo energetico progressi eccellenti del secondo trimestre che rafforzano le previsioni per l'anno. L'utile netto del semestre è stato di 4,390 miliardi più 156% e nel secondo trimestre di 3,319 miliardi con una variazione di più 511%. Abbiamo terminato, dopo.
3: Meteo. L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà venerdì 25 settembre il giorno del nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT avrà a disposizione la maxi sosta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per iniziare a lavorare a Coverciano a 3 anni di distanza dall'addio e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di 10 giorni. Gli azzurri sono nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku. Intanto oggi oggi inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Alle 18:20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,5

0: 2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza. Calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. A Perth invece sono già arrivati Rafa Leao, il cui futuro in rossonero è ancora in dubbio, e Gonzalo Ramos, che potrebbe debuttare in rossonero già il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani. L'accordo definitivo prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo. Al femminile invece spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. All'alba di giovedì invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svricina. Celebrato il quinto Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera, a Losanna, e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. La campionessa in carica è la padrona di casa della Visma, Pauline Ferrat-Prévot. Tra le sfidanti anche la campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana. In un raid congiunto con l'Arabia Saudita sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 17 e 26 minuti.
2: News.
8: Ben trovati dalla redazione. Apriamo con la politica italiana. Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo, cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle, affida al suo blog una riflessione durissima. Il post, intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», accusa il Movimento 5 Stelle di aver perso la propria identità e diversità. L'analisi si allarga poi alla crisi del modello occidentale, al ruolo della rete e all'impatto dell'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Giuseppe Conte, che rivendica le battaglie portate avanti dal Movimento 5 Stelle.
9: Passiamo agli esteri. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
8: Torniamo in Italia con la cronaca. 5 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sul pestaggio di un pensionato di 72 anni avvenuto lo scorso 3 febbraio a Donna Lucata, frazione di Scicli, in provincia di Ragusa. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito con l'obiettivo di costringerlo a pagare un presunto debito di 24.000 euro, mai riconosciuto dalla vittima. Le accuse sono a vario titolo di tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.
9: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
8: Economia. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Intanto il Codacons annuncia di voler avviare azioni legali a tutela dei consumatori italiani e nell'esclusivo interesse degli automobilisti danneggiati.
9: In chiusura allo sport, il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Nel tardo pomeriggio la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguente al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
8: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
10: Milano qualche rallentamento, i possibili incolonnamenti a tratti in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord tra Monza e Sesto, in est da San Donato all'Ambrate verso Monza, in A4 per il traffico code tra Cormano e Monza verso Trieste, a Bergamo code in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro, in Liguria code in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova, in Toscana code in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in esterna da Ardiatina a San Giovanni. Code inoltre sulla Pontina tra Pomezia e Ardia in ambo i sensi.
2: Meteo.
11: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana. In un raid congiunto con l'Arabia Saudita sono state prese di mira milizie filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, Azov con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 17 e 33 minuti.
2: News.
10: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura alla nuova allerta per il caldo estremo, nuova ondata di calore, la quarta della stagione, da oggi almeno fino a domenica sull'Italia, il servizio della redazione.
12: Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso è già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nella Siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
10: Dall'estero due condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni due detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominic Antonio Chiccone, 80enne, ucciso poco dopo alle 18, a entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio del fortissimo terremoto che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
13: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di disperse e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
10: Veniamo in Italia adesso. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Lo scrive sui social Beppe Grillo, lanciando un post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni invece si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità, fatta eccezione del Movimento 5 Stelle, che si è schierato per il no insieme a Futuro Nazionale con Roberto Vannacci. A Casette Verdini di Pollenza, in provincia di Macerata, una 65enne è stata aggredita in strada in piena notte da un gruppo di minori. La donna era scesa di casa per redarguire i ragazzini che l'avevano minacciata dopo le sue richieste di far smettere di fare rumore con i motorini. Un'aggressione violenta, quella subita, 7 costole fratturate, un polmone perforato e il referto del pronto soccorso. Una notizia di economia in chiusura: Eni archivia il primo semestre 2026 con l'utile netto rettificato a 3,635 miliardi di euro, in progresso del 43% sullo stesso periodo del 2025, mentre nel secondo trimestre di quest'anno si è attestato a 2,333 miliardi, in crescita del 106%. Lo rende noto il gruppo energetico, rilevando progressi eccellenti del secondo trimestre che rafforzano le previsioni per l'anno. L'utile netto del semestre è stato di 4,390 miliardi più 156% e nel secondo trimestre di 3,319 miliardi, con una variazione di più 511%. Abbiamo terminato, dopo.
2: Viabilità.
10: A Milano qualche rallentamento e possibili incolonnamenti a tratti in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord tra Monza e Sesto, in est da San Donato all'Ambrate verso Monza, in A4 per il traffico code tra Cormano e Monza verso Trieste, a Bergamo code in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro, in Liguria code in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova, in Toscana code in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in esterna da Ardiatina a San Giovanni. Code inoltre sulla Pontina tra Pomezia e Ardia in ambo i sensi.
2: Meteo.
11: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
14: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La tournée australiana del Milan è già cominciata. I rossoneri, tra l'altro, avranno modo di affrontare anche l'Inter nel primo derby stagionale. Ecco le parole di Matteo Gabbia.
15: Siamo molto contenti, abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile da parte dei nostri tifosi e ancora una volta abbiamo avuto il piacere, insomma, di arrivare in Australia e di percepire questa magia che si respira in questo ambiente. Siamo contentissimi anche di avere la possibilità di lavorare nelle strutture in Australia. Si vede che hanno un'attenzione e hanno voglia di vivere sport e calcio, di conseguenza siamo ancora contenti di poter allenarci, di poter preparare la nostra stagione all'interno delle loro strutture sportive. E per concludere, insomma, siamo molto felici ancora una volta di essere qua, vogliosi di portare, insomma, il calcio a tutti i tifosi del Milan qua in Australia e speriamo che, insomma, possano divertirsi, possano darci una mano nel preparare questa stagione nel migliore dei modi e che si possano, insomma, godere le amichevoli che andremo a disputare qua in Australia, soprattutto il derby di Milano, che è sempre un qualcosa di speciale e sarà sicuramente una bella esperienza per loro viverla all'Optus Stadium.
14: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
16: Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio, il provvedimento riguarda i domini parlareprima.it, futura.nobileassicurazioni.it e banconeassicurazioni.it. L'istituto avverte che per motivi tecnici il blocco effettivo di questi siti potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. Di conseguenza, al momento i siti medesimi possono risultare ancora raggiungibili. Con questi 3 casi il numero complessivo dei siti oscurati arriva a 385 a partire dal 2023, quando l'IVAS ha iniziato a esercitare questo potere. Per evitare di cadere in queste offerte ingannevoli, l'istituto consiglia innanzitutto di diffidare delle proposte di acquisto che arrivano tramite messaggistica istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici. Inoltre occorre anche prestare attenzione alla modalità di pagamento richiesta, tenendo conto del fatto che quando questa comporta il versamento del premio su carte di credito prepagate, si è in presenza di un indicatore tipico dell'abusivismo. Infine, la via maestra per non incorrere in queste truffe rimane quella di verificare il sito nelle liste ufficiali pubblicate dall'IVAS, che censiscono i portali degli intermediari assicurativi e delle imprese vigilate. E se un dominio non compare su quegli elenchi, significa che non offre alcuna garanzia. L'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la rata dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva un margine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza e pertanto chi pagava con un lieve ritardo restava comunque in regola. Invece con la legge di conversione del decreto fiscale numero 38 2026 quella tolleranza generalizzata è stata cancellata per quanto concerne la rottamazione quinquies. Ne deriva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare entro il 5 agosto 2026 senza perdere i benefici, mentre chi ha invece optato per la rateizzazione non disporrà di alcun margine, dovendo pagare entro il 31 luglio senza giorni extra. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 17 e 43 minuti.
2: News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore e le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi, con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Viabilità.
10: Milano qualche rallentamento e possibili incolonnamenti a tratti in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord tra Monza e Sesto, in est da San Donato a Lambrate verso Monza. In A4 per il traffico, code tra Cormano e Monza verso Trieste. A Bergamo code in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro. In Liguria code in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova. In Toscana code in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in esterna da Ardiatina a San Giovanni. Code inoltre sulla Pontina tra Pomezia e Ardia in ambo i sensi.
2: Meteo.
11: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della Nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in Nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a $84,5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i €61 al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso dopo una dimostrazione no-tab. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
9: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson. E lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
17: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
9: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
17: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
9: Anche lo stile di vita è importante?
17: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: News.
7: Ben trovati dalla redazione.
8: Apriamo con la politica italiana. Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo, cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle, affida al suo blog una riflessione durissima. Il post, intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», accusa il Movimento 5 Stelle di aver perso la propria identità e diversità. L'analisi si allarga poi alla crisi del modello occidentale, al ruolo della rete e all'impatto dell'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Giuseppe Conte, che rivendica le battaglie portate avanti dal Movimento 5 Stelle.
7: Passiamo agli esteri. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
8: Torniamo in Italia con la cronaca. 5 persone sono sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sul pestaggio di un pensionato di 72 anni avvenuto lo scorso 3 febbraio a Donna Lucata, frazione di Scicli, in provincia di Ragusa. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito con l'obiettivo di costringerlo a pagare un presunto debito di 24.000 euro, mai riconosciuto dalla vittima. Le accuse sono a vario titolo di tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.
9: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
8: Economia. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Intanto il Codacons annuncia di voler avviare azioni legali a tutela dei consumatori italiani e nell'esclusivo interesse degli automobilisti danneggiati.
9: In chiusura allo sport, il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Nel tardo pomeriggio la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico della Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguente al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
8: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
10: Milano qualche rallentamento e possibili incolonnamenti a tratti in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord tra Monza e Sesto, in est da San Donato a Lambrate verso Monza, in A4 per il traffico code tra Cormano e Monza verso Trieste, a Bergamo code in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro, in Liguria code in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova, in Toscana code in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in esterna da Ardiatina a San Giovanni. Code inoltre sulla Pontina tra Pomezia e Ardia in ambo i sensi.
2: Meteo.
11: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della Nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in Nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico. A New York in rialzo il petrolio a $84,5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i 61 euro al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso dopo una dimostrazione NOTAB. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: News.
18: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura alla nuova allerta per il caldo estremo, nuova ondata di calore, la quarta della stagione, da oggi almeno fino a domenica sull'Italia, il servizio della redazione.
12: Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso è già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nida siracusano, un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
18: Dall'estero due condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni due detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominic Antonio Chiccone, 80enne, ucciso poco dopo alle 18, entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio del fortissimo terremoto che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
13: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di dispersi e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
18: Veniamo in Italia adesso. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Lo scrive sui social Beppe Grillo, lanciando un post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni invece si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità, fatta eccezione del Movimento 5 Stelle, che si è schierato per il no insieme a Futuro Nazionale con Roberto Vannacci. A Casette Verdini di Pollenza, in provincia di Macerata, una 65enne è stata aggredita in strada in piena notte da un gruppo di minori. La donna era scesa di casa per redarguire i ragazzini che l'avevano minacciata dopo le sue richieste di far smettere di fare rumore con i motorini. Un'aggressione violenta, quella subita, 7 costole fratturate, un polmone perforato e il referto del pronto soccorso. Una notizia di economia in chiusura: Eni archivia il primo semestre 2026 con l'utile netto rettificato a 3,635 miliardi di euro, in progresso del 43% sullo stesso periodo del 2025, mentre nel secondo trimestre di quest'anno si è attestato a 2,333 miliardi, in crescita del 106%. Lo rende noto il gruppo energetico, rilevando progressi eccellenti del secondo trimestre che rafforzano le previsioni per l'anno. L'utile netto del semestre è stato di 4,390 miliardi, più 156%, e nel secondo trimestre di 3,319 miliardi, con una variazione di più 511%. Abbiamo terminato, dopo.
2: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90 euro.
20: Giulia, Ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
21: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
7: Sono le 18 ed un minuto.
2: News.
18: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura alla nuova allerta per il caldo estremo, nuova ondata di calore, la quarta della stagione da oggi almeno fino a domenica sull'Italia, il servizio della redazione.
12: Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso è già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nella Siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
18: Dall'estero due condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni due detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominic Antonio Chiccone, 80enne, ucciso poco dopo alle 18, entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio del fortissimo terremoto che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
13: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di dispersi e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
18: Veniamo in Italia adesso. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Lo scrive sui social Beppe Grillo, lanciando un post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni invece si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità, fatta eccezione del Movimento 5 Stelle, che si è schierato per il no insieme a Futuro Nazionale con Roberto Vannacci. A Casette Verdini di Pollenza, in provincia di Macerata, una 65enne è stata aggredita in strada in piena notte da un gruppo di minori. La donna era scesa di casa per redarguire i ragazzini che l'avevano minacciata dopo le sue richieste di far smettere di fare rumore con i motorini. Un'aggressione violenta, quella subita, 7 costole fratturate, un polmone perforato e il referto del pronto soccorso. Una notizia di economia in chiusura: Eni archivia il primo semestre 2026 con l'utile netto rettificato a 3,635 miliardi di euro, in progresso del 43% sullo stesso periodo del 2025, mentre nel secondo trimestre di quest'anno si è attestato a 2,333 miliardi, in crescita del 106%. Lo rende noto il gruppo energetico, rilevando progressi eccellenti del secondo trimestre che rafforzano le previsioni per l'anno. L'utile netto del semestre è stato di 4,390 miliardi, più 156%, e nel secondo trimestre di 3,319 miliardi, con una variazione di più 511%. Abbiamo terminato, dopo.
2: Meteo.
11: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della Nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in Nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a $84,5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i €61 al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso, dopo una dimostrazione notab. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
0: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
17: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
0: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
17: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
0: Anche lo stile di vita è importante?
17: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 18 e 9 minuti.
2: News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della Nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in Nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a $84,5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i €61 al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, e intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso dopo una dimostrazione notab. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
11: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a $84,5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i €61 al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, e intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso dopo una dimostrazione notab. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
16: Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio il provvedimento riguarda i domini parlareprima.it, futura.nobileassicurazioni.it e banconeassicurazioni.it. L'istituto avverte che per motivi tecnici il blocco effettivo di questi siti potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. Di conseguenza, al momento i siti medesimi possono risultare ancora raggiungibili. Con questi tre casi il numero complessivo dei siti oscurati arriva a 385, a partire dal 2023, quando l'IVAS ha iniziato a esercitare questo potere. Per evitare di cadere in queste offerte ingannevoli, l'istituto consiglia innanzitutto di diffidare delle proposte di acquisto che arrivano tramite messaggistica istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici. Inoltre occorre anche prestare attenzione alla modalità di pagamento richiesta, tenendo conto del fatto che quando questa comporta il versamento del premio su carte di credito prepagate, si è in presenza di un indicatore tipico dell'abusivismo. Infine, la via maestra per non incorrere in queste truffe rimane quella di verificare il sito nelle liste ufficiali pubblicate dall'IVAS, che censiscono i portali degli intermediari assicurativi e delle imprese vigilate. E se un dominio non compare su quegli elenchi, significa che non offre alcuna garanzia. L'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la rata dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione è quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva un margine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza e pertanto chi pagava con un lieve ritardo restava comunque in regola. Invece con la legge di conversione del decreto fiscale numero 38/2026 quella tolleranza generalizzata è stata cancellata per quanto concerne la rottamazione quinquies. Ne deriva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare entro il 5 agosto 2020.

0: invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 18 e 17 minuti.
1: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In apertura la politica italiana con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso di condanna non superiore a 8 anni, salvo alcune eccezioni. Le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità.
3: Passiamo agli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l'Iran dopo l'attacco di Teheran contro una base militare americana in Giordania. Il tycoon ha affermato che gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran. Intanto almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono morti in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Secondo il CENTCOM, gli attacchi hanno colpito numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti a gruppi filo iraniani nell'Iraq orientale.
4: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione no TAV. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
3: Dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
4: Economia. È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'ARAN e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo che interessa quasi 600.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati maturati fino al 31 ottobre, oltre 1.200 euro per l'insieme del comparto e circa 2.300 euro per il personale infermieristico.
3: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi con la presentazione nella sala della sede della Federazione a Roma del nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e di Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. A presentare i due nuovi protagonisti il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguenti al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente. Nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico

0: New York in rialzo il petrolio a 84,5 dollari al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i 61 euro al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso dopo una dimostrazione notab. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson. E lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
2: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto, molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
1: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
2: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
1: Anche lo stile di vita è importante?
2: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la nuova allerta per il caldo estremo, nuova ondata di calore, la quarta della stagione, da oggi almeno fino a domenica sull'Italia, il servizio della redazione.
4: Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nella Siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
3: Dall'estero 2 condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni 2 detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominic Antonio Chiccone, 80enne, ucciso poco dopo alle 18, a entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio del fortissimo terremoto che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
5: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di disperse e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
3: Veniamo in Italia adesso. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Lo scrive sui social Beppe Grillo, lanciando un post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni invece si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità, fatta eccezione del Movimento 5 Stelle che si è schierato per il no insieme a Futuro Nazionale con Roberto Vannacci. A Casette Verdini di Pollenza, in provincia di Macerata, una 65enne è stata aggredita in strada in piena notte da un gruppo di minori. La donna era scesa di casa per redarguire i ragazzini che l'avevano minacciata dopo le sue richieste di far smettere di fare rumore con i motorini. Un'aggressione violenta, quella subita, 7 costole fratturate, un polmone perforato e il referto del pronto soccorso. Una notizia di economia in chiusura: Eni archivia il primo semestre 2026 con l'utile netto rettificato a 3,635 miliardi di euro, in progresso del 43% sullo stesso periodo del 2025, mentre nel secondo trimestre di quest'anno si è attestato a 2,333 miliardi, in crescita del 106%. Lo rende noto il gruppo energetico, rilevando progressi eccellenti del secondo trimestre che rafforzano le previsioni per l'anno. L'utile netto del semestre è stato di 4,390 miliardi più 156% e nel secondo trimestre è di 3,319 miliardi con una variazione di più 511%. Abbiamo terminato, dopo.
6: Meteo.
7: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News.
0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana, per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a 84,5 dollari al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i 61 euro al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso, dopo una dimostrazione no TAV. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: GR News.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
10: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco. E sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
1: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
10: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
1: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
10: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
11: Radio GR News.
12: Sono le 18 e 33 minuti.
11: News.
0: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma la presentazione ufficiale del neo commissario tecnico e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania. Oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Presi di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto nel sud del paese. Stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato d'aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Meteo.
7: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: News.
0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio all'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo-iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a $84,5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i €61 al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso, dopo una dimostrazione no-tab. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 18 e 38 minuti.
11: News.
13: Buonasera dalla redazione.
14: In apertura la politica italiana, con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso di condanna non superiore a 8 anni, salvo alcune eccezioni. Le opposizioni ci sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità.
13: Passiamo agli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l'Iran dopo l'attacco di Teheran contro una base militare americana in Giordania. Il tycoon ha affermato che gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran. Intanto almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono morti in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Secondo il CENTCOM, gli attacchi hanno colpito numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti a gruppi filo-iraniani nell'Iraq orientale.
14: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione no-tav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono 2 ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
13: Dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
14: Economia. È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'ARAN e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo che interessa quasi 600.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede un incremento medio a regime di €209 lordi al mese, che sale a €240 per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati maturati fino al 31 ottobre, oltre €1.200 per l'insieme del comparto e circa €2.300 per il personale infermieristico.
13: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, il nuovo corso della nazionale italiana, si inaugura ufficialmente oggi con la presentazione nella sala della sede della Federazione a Roma del nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e di Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. A presentare i 2 nuovi protagonisti il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le 2 nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguente al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
14: E per ora è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
7: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della Nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in Nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a $84,5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i €61 al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso, dopo una dimostrazione notab. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
2: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
1: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
2: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
1: Anche lo stile di vita è importante?
2: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
15: Economy News. Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio, il provvedimento riguarda i domini parlareprima.it, futura.nobileassicurazioni.it e banconeassicurazioni.it. L'istituto avverte che per motivi tecnici il blocco effettivo di questi siti potrebbe richiedere ancora alcuni giorni, di conseguenza al momento i siti medesimi possono risultare ancora raggiungibili. Con questi 3 casi il numero complessivo dei siti oscurati arriva a 385 a partire dal 2023, quando l'IVAS ha iniziato a esercitare questo potere. Per evitare di cadere in queste offerte ingannevoli, l'istituto consiglia innanzitutto di diffidare delle proposte di acquisto che arrivano tramite messaggistica istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici. Inoltre occorre anche prestare attenzione alla modalità di pagamento richiesta, tenendo conto del fatto che quando questa comporta il versamento del premio su carte di credito prepagate, si è in presenza di un indicatore tipico dell'abusivismo. Infine, la via maestra per non incorrere in queste truffe rimane quella di verificare il sito nelle liste ufficiali pubblicate dall'IVAS, che censiscono i portali degli intermediari assicurativi e delle imprese vigilate. E se un dominio non compare su quegli elenchi significa che non offre alcuna garanzia. L'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la rata dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione è quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva un margine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza e pertanto chi pagava con un lieve ritardo restava comunque in regola. Invece con la legge di conversione del decreto fiscale numero 38/2026 quella tolleranza generalizzata è stata cancellata per quanto concerne la rottamazione quinquies. Ne deriva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare entro il 5 agosto 2026 senza perdere i benefici, mentre chi ha invece optato per la rateizzazione non disporrà di alcun margine, dovendo pagare entro il 31 luglio senza giorni extra. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 18:49.
11: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura alla nuova allerta per il caldo estremo, nuova ondata di calore, la quarta della stagione, da oggi almeno fino a domenica sull'Italia, il servizio della redazione.
4: Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso è già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nella Siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra, tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
3: Dall'estero 2 condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni 2 detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominique Antonio Chiccone, 80enne, ucciso poco dopo alle 18, a entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio del fortissimo terremoto che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
5: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di dispersi e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale commerciale è parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
3: Veniamo in Italia adesso. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Lo scrive sui social Beppe Grillo, lanciando un post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni invece si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità, fatta eccezione del Movimento 5 Stelle che si è schierato per il no insieme a Futuro Nazionale con Roberto Vannacci. A Casette Verdini di Pollenza, in provincia di Macerata, una 65enne è stata aggredita in strada in piena notte da un gruppo di minori. La donna era scesa di casa per redarguire i ragazzini che l'avevano minacciata dopo le sue richieste di far smettere di fare rumore con i motorini. Un'aggressione violenta, quella subita, 7 costole fratturate, un polmone perforato e il referto del pronto soccorso. Una notizia di economia in chiusura: Eni archivia il primo semestre 2026 con l'utile netto rettificato a 3,635 miliardi di euro, in progresso del 43% sullo stesso periodo del 2025, mentre nel secondo trimestre di quest'anno si è attestato a 2,333 miliardi, in crescita del 106%. Lo rende noto il gruppo energetico progressi eccellenti del secondo trimestre che rafforzano le previsioni per l'anno. L'utile netto del semestre è stato di 4,390 miliardi più 156% e nel secondo trimestre di 3,319 miliardi con una variazione di più 511%. Abbiamo terminato, dopo.
0: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della Nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in Nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a 84,5 dollari al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i 61 euro al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, e intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso, dopo una dimostrazione notab. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Meteo.
1: L'alta pressione di matrice africana è tornata a dominare la scena sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio avremo infatti sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a $84,5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i €61 al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso, dopo una dimostrazione notab. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a $84,5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i €61 al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso, dopo una dimostrazione notab. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
4: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici,
0: La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto, molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
3: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
0: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
3: Anche lo stile di vita è importante?
0: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GR News. Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a €4,90.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 19 e 3 minuti.
5: News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della Nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in Nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a $84,5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i €61 al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, e intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso, dopo una dimostrazione notab. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse ma del tutto innocue sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Sport.
7: Buonasera dalla redazione sportiva. Dopo il caos degli ultimi giorni, il primo ciclo dell'Italia del nuovo presidente federale Giovanni Malagò parte con Roberto Mancini in panchina. Sentiamolo in conferenza stampa.
8: Io cercherò di mettere in campo una squadra che riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia, cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene, questo sarà il nostro obiettivo.
7: DT della Nazionale presente in conferenza stampa sarà Claudio Ranieri. Malagò ha dichiarato che entro il weekend conta di trovare una terza persona a completamento della squadra. Ricordiamo che i primi impegni ufficiali di Mancini arriveranno a settembre con la Nations League in un girone che non permette affatto distrazioni con Francia, Belgio e Turchia. Calciomercato è ufficiale. Il viaggio di Bissecchi nerazzurro continua. Il difensore tedesco all'Inter dal 2023 ha prolungato il contratto con i campioni d'Italia fino al 2031. Un prolungamento importante per il centrale accostato più volte al Bayern Monaco. Il classe 2000, 25enne, arriverà a guadagnare 3 milioni di euro a stagione. Il club nerazzurro ha fatto passi avanti per il rinnovo di Pio Esposito. Anche per l'attaccante è previsto un prolungamento di contratto fino al 2031. La Juventus ha trovato un accordo di massima con il Bayer Leverkusen per il cartellino di Kerim Alaybegovic. Si tratta di un'operazione di 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Ora non resta che limare gli ultimi dettagli. Il giocatore vuole trasferirsi in Italia e per questo ha dato il suo ok bianconeri e ha detto no al Chelsea. Sulle sue tracce c'era anche l'Atalanta che però non ha chiuso la trattativa. In casa Milan continua a tenere banco la questione legata al futuro di Rafa Leao. L'attaccante portoghese ha più volte dichiarato di ritenere concluso il proprio percorso in rossonero ed è in cerca di una nuova sfida. Al momento però l'unico interesse concreto è rappresentato dal Fenerbahce e poi dal Galatasaray. In attesa di trovare una nuova sistemazione, Leao si è unito alla squadra in ritiro in Australia insieme al connazionale Gonzalo Ramos. Il tennis oggi Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto tornano in campo a Washington impegnati contro l'australiano Vukic e lo statunitense Navarro. A Los Cabos all'alba di giovedì invece debutta Luciano Darderi contro Svrcina. Il basket, l'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-2027. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa del Partizan e del Fenerbahce, mentre il derby europeo è previsto già alla seconda giornata il 29 settembre e successivamente il 30 dicembre. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 19 e 9 minuti.
5: News.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma la presentazione ufficiale del neo commissario tecnico e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania. Oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Presi di mira milizie e filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto nel sud del paese. Stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato d'aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse ma del tutto innocue sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della Nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in Nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a $84,5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i €61 al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, e intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso, dopo una dimostrazione notab. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
0: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
3: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
0: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
3: Anche lo stile di vita è importante?
0: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
9: Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio, il provvedimento riguarda i domini parlareprima.it, futura.nobileassicurazioni.it e banconeassicurazioni.it. L'istituto avverte che per motivi tecnici il blocco effettivo di questi siti potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. Di conseguenza, al momento i siti medesimi possono risultare ancora raggiungibili. Con questi 3 casi il numero complessivo dei siti oscurati arriva a 385 a partire dal 2023, quando l'IVASS ha iniziato a esercitare questo potere. Per evitare di cadere in queste offerte ingannevoli, l'istituto consiglia innanzitutto di diffidare delle proposte di acquisto che arrivano tramite messaggistica istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici. Inoltre occorre anche prestare attenzione alla modalità di pagamento richiesta, tenendo conto del fatto che quando questa comporta il versamento del premio su carte di credito prepagate, si è in presenza di un indicatore tipico dell'abusivismo. Infine, la via maestra per non incorrere in queste truffe rimane quella di verificare il sito nelle liste ufficiali pubblicate dall'IVASS, che censiscono i portali degli intermediari assicurativi e delle imprese vigilate. E se un dominio non compare su quegli elenchi, significa che non offre alcuna garanzia. L'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la rata dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione è quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva

0: Aveva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare entro il 5 agosto 2026 senza perdere i benefici, mentre chi ha invece optato per la rateizzazione non disporrà di alcun margine, dovendo pagare entro il 31 luglio senza giorni extra. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 19 e 18 minuti.
1: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
3: Passiamo alla politica italiana. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero in caso di condanna non superiore ad 8 anni, salvo alcune eccezioni. Il ministro Nordio ha precisato che questo provvedimento interesserà 10.000 detenuti. Le opposizioni si sono astenute, concordando con il principio della legge ma rilevando diverse criticità. L'Aula del Senato ha approvato anche il decreto in materia di sport, che contiene anche la stretta sulle piscine.
4: Restiamo in Italia con la cronaca. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fachir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
3: Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione NoTav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono 2 ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
4: Economia. Dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
3: In chiusura lo sport, il calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico si presenta a meno di 3 anni dalle dimissioni nell'agosto 2023. Con lui anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Giovanni Malagò. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano e che siano bravi, soprattutto giovani. Le prime parole di Mancini.
4: Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse ma del tutto innocue sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
6: Buonasera dalla redazione sportiva. Dopo il caos degli ultimi giorni, il primo ciclo dell'Italia del nuovo presidente federale Giovanni Malagò parte con Roberto Mancini in panchina. Sentiamolo in conferenza stampa.
7: Io cercherò di mettere in campo una squadra che riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia

0: cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene, questo sarà il nostro obiettivo.
1: DT della Nazionale presente in conferenza stampa sarà Claudio Ranieri. Malagò ha dichiarato che entro il weekend conta di trovare una terza persona a completamento della squadra. Ricordiamo che i primi impegni ufficiali di Mancini arriveranno a settembre con la Nations League in un girone che non permette affatto distrazioni, con Francia, Belgio e Turchia. Calciomercato è ufficiale, il viaggio di Bissek in nerazzurro continua. Il difensore tedesco all'Inter dal 2023 ha prolungato il contratto con i campioni d'Italia fino al 2031. Un prolungamento importante per il centrale accostato più volte al Bayern Monaco. Il classe 2000, 25enne, arriverà a guadagnare 3 milioni di euro a stagione. Il club nerazzurro ha fatto passi avanti per il rinnovo di Pio Esposito. Anche per l'attaccante è previsto un prolungamento di contratto fino al 2031. La Juventus ha trovato un accordo di massima con il Bayer Leverkusen per il cartellino di Kerim Alaybegovic. Si tratta di un'operazione di 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Ora non resta che limare gli ultimi dettagli. Il giocatore vuole trasferirsi in Italia e per questo ha dato il suo ok ai bianconeri e ha detto no al Chelsea. Sulle sue tracce c'era anche l'Atalanta, che però non ha chiuso la trattativa. In casa Milan continua a tenere banco la questione legata al futuro di Rafa Leao. L'attaccante portoghese ha più volte dichiarato di ritenere concluso il proprio percorso in rossonero ed è in cerca di una nuova sfida. Al momento però l'unico interesse concreto è rappresentato dal Fenerbahce e poi dal Galatasaray. In attesa di trovare una nuova sistemazione, Leao si è unito alla squadra in ritiro in Australia insieme al connazionale Gonzalo Ramos. Il tennis oggi: Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto tornano in campo a Washington, impegnati contro l'australiano Vukic e lo statunitense Navarro. A Los Cabos, all'alba di giovedì, invece debutta Luciano Darderi contro Svrcina. Il basket: l'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-2027. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa del Partizan e del Fenerbahce, mentre il derby europeo è previsto già alla seconda giornata, il 29 settembre, e successivamente il 30 dicembre. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'intesa interessa oltre 592.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, tra infermieri, personale tecnico e amministrativo, addetti alla riabilitazione, alla prevenzione e ai servizi di supporto. L'aumento medio a regime sarà di 209 euro lordi al mese, con un incremento che raggiungerà 240 euro per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati, in media 1.226 euro per il comparto e 2.300 euro per il personale infermieristico. Aumenta di 100 euro anche l'indennità per chi lavora nei pronto soccorso. L'accordo dovrà ora ottenere la certificazione economico-finanziaria prima della firma definitiva.
3: Dal 30 luglio cambia la durata della carta d'identità per gli anziani. Chi avrà compiuto 70 anni al momento della richiesta di rinnovo riceverà un documento con validità illimitata. La nuova disposizione era stata inserita nel decreto PNRR e successivamente convertita in legge. La norma però non è retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica valida dovrà attendere la sua naturale scadenza prima di poter ottenere il nuovo documento senza limiti temporali. L'obiettivo è semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre i disagi e alleggerire il lavoro degli uffici comunali.
2: La cronaca: ha capito che una tettoia stava per crollare e ha avvertito il figlio, riuscendo a metterlo in salvo. Subito dopo è stato travolto dalle macerie. Morto così Antonio Del Rico, imprenditore edile di 66 anni in un cantiere di Mesagne in provincia di Brindisi. Il figlio di 26 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del cedimento e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.
3: La procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti il 20 luglio. I disordini erano scoppiati durante una protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno precedente, durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Le accuse contestate a vario titolo sono resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra gli indagati c'è anche il ventenne arrestato durante gli scontri e successivamente rimesso in libertà con il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo nei suoi confronti inizierà il 9 settembre.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump promette una risposta molto dura agli attacchi iraniani contro obiettivi americani. In un'intervista a Fox News, il presidente degli Stati Uniti afferma che l'Iran sarà colpito duramente. Trump sostiene inoltre che i raid americani e sauditi in Iraq erano stati coordinati con il governo di Baghdad. Nuove tensioni anche nello Yemen. Secondo un ministro del governo yemenita, i ribelli Houthi intenderebbero imporre pedaggi alle navi in transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al-Mandeb, un progetto definito una pericolosa escalation in uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo.
3: Torniamo in Italia. Sotto osservazione i distributori di carburante che non hanno ancora applicato lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il garante per la sorveglianza dei prezzi, su indicazione del ministro delle imprese Adolfo Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti non ancora adeguati. Le verifiche riguarderanno il rispetto del taglio delle accise deciso dal governo. Gli esiti degli accertamenti saranno successivamente inviati all'autorità giudiziaria. La riduzione prevista soltanto per il gasolio dovrà essere interamente trasferita sul prezzo praticato agli automobilisti.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio cresce in Europa. L'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA. Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Contrari anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse ma del tutto innocue sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
6: News. Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma la presentazione ufficiale del neo commissario tecnico e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania. Oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Presi di mira milizie e filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto nel sud del paese. Stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato d'aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
7: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson. E lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
8: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto, molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
7: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
8: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
7: Anche lo stile di vita è importante?
8: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GR News.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
11: Sono le 19 e 34 minuti.
4: News.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della Nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in Nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a $84.5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i €61 al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, e intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso dopo una dimostrazione notab. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Viabilità.
12: In A4 per il traffico, code tra Cormano e Monza verso Trieste. A Bergamo code in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate dell'A4 fino al bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro. In Liguria code in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova. In A14 code a tratti tra San Lazzaro e Casalecchio verso la 1. Code anche in A13 da Interporto verso Bologna. In Toscana code in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia Bettolle da Ferro di Cavallo a Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il Lago. Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in esterna da Ardiatina a San Giovanni. Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Barra Ponticelli verso Pomigliano d'Arco.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse ma del tutto innocue sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Sport.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. Dopo il caos degli ultimi giorni, il primo ciclo dell'Italia del nuovo presidente federale Giovanni Malagò parte con Roberto Mancini in panchina. Sentiamolo in conferenza stampa.
0: Io cercherò di mettere in campo una squadra che riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia, cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene, questo sarà il nostro obiettivo.
1: DT della Nazionale presente in conferenza stampa sarà Claudio Ranieri. Malagò ha dichiarato che entro il weekend conta di trovare una terza persona a completamento della squadra. Ricordiamo che i primi impegni ufficiali di Mancini arriveranno a settembre con la Nations League in un girone che non permette affatto distrazioni, con Francia, Belgio e Turchia. Calciomercato è ufficiale. Il viaggio di Bissek in nerazzurro continua. Il difensore tedesco all'Inter dal 2023 ha prolungato il contratto con i campioni d'Italia fino al 2031. Un prolungamento importante per il centrale accostato più volte al Bayern Monaco. Il classe 2000, 25enne, arriverà a guadagnare 3 milioni di euro a stagione. Il club nerazzurro ha fatto passi avanti per il rinnovo di Pio Esposito. Anche per l'attaccante è previsto un prolungamento di contratto fino al 2031. La Juventus ha trovato un accordo di massima con il Bayer Leverkusen per il cartellino di Kerim Alaybegovic. Si tratta di un'operazione di 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Ora non resta che limare gli ultimi dettagli. Il giocatore vuole trasferirsi in Italia e per questo ha dato il suo ok ai bianconeri, ha detto no al Chelsea. Sulle sue tracce c'era anche l'Atalanta, che però non ha chiuso la trattativa. In casa Milan continua a tenere banco la questione legata al futuro di Rafa Leao. L'attaccante portoghese ha più volte dichiarato di ritenere concluso il proprio percorso in rossonero ed è in cerca di una nuova sfida. Al momento però l'unico interesse concreto è rappresentato dal Fenerbahce e poi dal Galatasaray. In attesa di trovare una nuova sistemazione, Leao si è unito alla squadra in ritiro in Australia insieme al connazionale Gonzalo Ramos. Il tennis oggi: Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto tornano in campo a Washington impegnati contro l'australiano Vukic e lo statunitense Navarro. A Los Cabos all'alba di giovedì invece debutta Luciano Darderi contro Svrcina. Il basket: l'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-2027. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa del Partizan e del Fenerbahce, mentre il derby europeo è previsto già alla seconda giornata il 29 settembre e successivamente il 30 dicembre. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 19 e 41 minuti.
4: News.
6: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma, insieme al neo DT Claudio Ranieri, la presentazione ufficiale del CT, che dice subito la sua sul brusco addio di 3 anni fa, in quella apparsa come una fuga allettato dalla milionaria offerta saudita.
0: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, sono molto dispiaciuto, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
6: Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita, prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Resta purtroppo ancora aperto il fronte Israele-Palestina. In occasione della seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati alla Farnesina a Roma, il ministro degli esteri Tajani ribadisce la posizione dell'Italia.
13: Noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese. Stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas, che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas. Quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese e noi stiamo lavorando per quello e stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele il suo diritto ad esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando anche attraverso il dialogo interreligioso.
6: 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Jenny De Gaetano.
14: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, questa l'accusa per i 12 indagati dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato durante i disordini, poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo per il giovane è stato fissato il 9 settembre. Insieme alla questione disordini prosegue l'attività investigativa sulla morte di Fakir, con la richiesta di affidare le indagini a un corpo di polizia diverso dalla squadra mobile. La procura rimarca che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei PM. Al vaglio le testimonianze e tutti i video che hanno ripreso gli ultimi istanti della vita dell'uomo per dedurne una ricostruzione tecnicamente attendibile anche dal punto di vista cronologico, utile a verificare se ci siano o meno dei punti e degli aspetti ancora da approfondire.
6: È morto per salvare il figlio Antonio Delrico, il 66enne vittima del crollo di una tettoia all'interno del cantiere edile dove stavano lavorando a Mesagna in provincia di Brindisi. L'uomo titolare dell'impresa, avvertito il cedimento della struttura, sarebbe corso verso il figlio 26enne che si trovava con lui, riuscendo a salvarsi ma restando sepolto nel crollo. Il figlio è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio scorso aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Viabilità.
12: In A4 per il traffico, code tra Cormano e Monza verso Trieste. A Bergamo code in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro. In Liguria code in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova. In A14 code a tratti tra San Lazzaro e Casalecchio verso la 1. Code anche in A13 da Interporto verso Bologna. In Toscana code in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle da Ferro di Cavallo a Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in esterna da Ardiatina a San Giovanni. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Barra Ponticelli verso Pomigliano d'Arco.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse ma del tutto innocue sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
15: News.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della Nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in Nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a $84,5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i €61 al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso, dopo una dimostrazione notab. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
7: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
8: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
7: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
8: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
7: Anche lo stile di vita è importante?
8: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
15: Economy News. Buon mercoledì 29 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'IVAS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, annuncia di aver disposto l'oscuramento di 3 siti internet che offrivano servizi assicurativi in modo abusivo, ossia senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Più in dettaglio, il provvedimento riguarda i domini parlareprima.it, futura.nobileassicurazioni.it e banconeassicurazioni.it. L'istituto avverte che per motivi tecnici il blocco effettivo di questi siti potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. Di conseguenza, al momento i siti medesimi possono risultare ancora raggiungibili. Con questi 3 casi il numero complessivo dei siti oscurati arriva a 385 a partire dal 2023, quando l'IVAS ha iniziato a esercitare questo potere. Per evitare di cadere in queste offerte ingannevoli, l'istituto consiglia innanzitutto di diffidare delle proposte di acquisto che arrivano tramite messaggistica istantanea, WhatsApp in particolare, o con semplici messaggi telefonici. Inoltre occorre anche prestare attenzione alla modalità di pagamento richiesta, tenendo conto del fatto che quando questa comporta il versamento del premio su carte di credito prepagate, si è in presenza di un indicatore tipico dell'abusivismo. Infine, la via maestra per non incorrere in queste truffe rimane quella di verificare il sito nelle liste ufficiali pubblicate dall'IVAS, che censiscono i portali degli intermediari assicurativi e delle imprese vigilate. E se un dominio non compare su quegli elenchi, significa che non offre alcuna garanzia. L'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica che scade il 31 luglio il primo termine di pagamento per chi ha ottenuto l'ammissione alla rottamazione quinquies. Entro questa data va infatti versata la prima rata del piano scelto, oppure l'intero importo per chi abbia optato per il saldo in un'unica soluzione. Ma non si tratta dell'unico appuntamento di quella giornata, poiché sempre il 31 luglio scadono anche la 13ª rata della rottamazione quater e la rata dei piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Una novità a cui occorre prestare attenzione è quella che in questa circostanza l'usuale tolleranza dei 5 giorni non varrà per tutti, nel senso che fino ad oggi la definizione agevolata prevedeva un margine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza e pertanto chi pagava con un lieve ritardo restava comunque in regola. Invece, con la legge di conversione del decreto fiscale numero 38/2026, quella tolleranza generalizzata è stata cancellata per quanto concerne la rottamazione quinquies. Ne deriva un doppio standard in base al quale chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione potrà versare entro il 5 agosto 2026 senza perdere i benefici, mentre chi ha invece optato per la rateizzazione non disporrà di alcun margine, dovendo pagare entro il 31 luglio senza giorni extra. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 19 e 55 minuti.
4: News.
16: Buonasera dalla redazione.
17: Apriamo con gli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
16: Passiamo alla politica italiana. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero in caso di condanna non superiore ad 8 anni, salvo alcune eccezioni. Il ministro Nordio ha precisato che questo provvedimento interesserà 10.000 detenuti. Le opposizioni si sono astenute, concordando con il principio della legge ma rilevando diverse criticità. L'Aula del Senato ha approvato anche il decreto in materia di sport, che contiene anche la stretta sulle piscine.
17: Restiamo in Italia con la cronaca. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
16: Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
17: Economia: dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
16: In chiusura lo sport, il calcio, parte il Roberto Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico si presenta a meno di 3 anni dalle dimissioni nell'agosto 2023. Con lui anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Giovanni Malagò. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano e che siano bravi, soprattutto giovani. Le prime parole di Mancini.
17: Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
4: Viabilità.
12: In A4 per il traffico, code tra Cormano e Monza verso Trieste. A Bergamo code in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro. In Liguria code in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova. In A14 code a tratti tra San Lazzaro e Casalecchio verso la 1. Code anche in A13 da Interporto verso Bologna. In Toscana code in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia Bettolle da Ferro di Cavallo a Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il Lago. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in esterna da Ardiatina a San Giovanni. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Barra Ponticelli verso Pomigliano d'Arco.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse ma del tutto innocue sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. GR News.
18: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
1: Radio GR News.
2: Sono le 20 ed un minuto.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'intesa interessa oltre 592.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, tre infermieri, personale tecnico e amministrativo, addetti alla riabilitazione, alla prevenzione e servizi di supporto. L'aumento medio a regime sarà di 209 euro lordi al mese, con un incremento che raggiungerà 240 euro per gli infermieri. stranieri. Previsti anche gli arretrati, in media 1.226 euro per il comparto e 2.300 euro per il personale infermieristico. Aumenta di 100 euro anche l'indennità per chi lavora nei pronto soccorso. L'accordo dovrà ora ottenere la certificazione economico-finanziaria prima della firma definitiva.
5: Dal 30 luglio cambia la durata della carta d'identità per gli anziani. Chi avrà compiuto 70 anni al momento della richiesta di rinnovo riceverà un documento con validità illimitata. La nuova disposizione era stata inserita nel decreto PNRR e successivamente convertita in legge. La norma però non è retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica valida dovrà attendere la sua naturale scadenza prima di poter ottenere il nuovo documento senza limiti temporali. L'obiettivo è semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre i disagi e alleggerire il lavoro degli uffici comunali.
4: La cronaca ha capito che una tettoia stava per crollare e ha avvertito il figlio, riuscendo a metterlo in salvo. Subito dopo è stato travolto dalle macerie. È morto così Antonio Derrico, imprenditore edile di 66 anni in un cantiere di Mesagne in provincia di Brindisi. Il figlio di 26 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del cedimento e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.
5: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti il 20 luglio. I disordini erano scoppiati durante una protesta per la morte di Abderrahim Fakir, di 42enne deceduto il giorno precedente durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Le accuse contestate a vario titolo sono resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra gli indagati c'è anche il 20enne arrestato durante gli scontri e successivamente rimesso in libertà con il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo nei suoi confronti inizierà il 9 settembre.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump promette una risposta molto dura agli attacchi iraniani contro obiettivi americani. In un'intervista a Fox News, il presidente degli Stati Uniti afferma che l'Iran sarà colpito duramente. Trump sostiene inoltre che i raid americani e sauditi in Iraq erano stati coordinati con il governo di Baghdad. Nuove tensioni anche nello Yemen. Secondo un ministro del governo yemenita, i ribelli Houthi intenderebbero imporre pedaggi alle navi in transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al-Mandeb, un progetto definito una pericolosa escalation in uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo.
5: Torniamo in Italia. Sotto osservazione i distributori di carburante che non hanno ancora applicato lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il garante per la sorveglianza dei prezzi, su indicazione del ministro delle imprese Adolfo Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti non ancora adeguati. Le verifiche riguarderanno il rispetto del taglio delle accise deciso dal governo. Gli esiti degli accertamenti saranno successivamente inviati all'autorità giudiziaria. La riduzione prevista soltanto per il gasolio dovrà essere interamente trasferita sul prezzo praticato agli automobilisti.
4: Chiudiamo con lo sport. Il calcio cresce in Europa. L'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA. Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse ma del tutto innocue sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 20 e 11 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato, il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. Approvata intanto alla Camera la legge per i domiciliari e i tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Fuori dalle carceri 110.000 persone, afferma il ministro della giustizia Nordio. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulla legge elettorale per le preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. E intanto Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone, afferma. Conte replica, ha definito Draghi un grillino, fate voi. Si allarga sempre di più il conflitto Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. È indagato per incendio, calunnie e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale in provincia di Vicenza che aveva denunciato di aver subito il 30 maggio un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Patriciello e la Premier Meloni. I carabinieri hanno invece verificato che Cappellari ha comprato online e fatto esplodere davanti a casa le bombolette di gas e le bottiglie di alcol. L'identificazione è avvenuta invece grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Siamo al calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Mancini comincia dunque dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Ci fu una mancanza di comunicazione tra Gravina e appunto Mancini. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse ma del tutto innocue sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: News.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma, insieme al neo DT Claudio Ranieri, la presentazione ufficiale del CT, che dice subito la sua sul brusco addio di 3 anni fa, in quella apparsa come una fuga, allettato dalla milionaria offerta saudita.
2: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, sono molto dispiaciuto, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
1: Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita, prese di mira milizie filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. Resta purtroppo ancora aperto il fronte Israele-Palestina. In occasione della seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati alla Farnesina a Roma, il ministro degli esteri Tajani ribadisce la posizione dell'Italia.
3: Noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese, stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas, che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas, quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese e noi stiamo lavorando per quello e stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele il suo diritto ad esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando anche attraverso il dialogo interreligioso.
1: 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenute la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gianni De Gaetano.
4: Resistenza pubblico ufficiale, travisamente danneggiamento, questa l'accusa per i 12 indagati dalla Procura di Bologna che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato durante i disordini, poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo per il giovane è stato fissato il 9 settembre. Insieme alla questione disordini prosegue l'attività investigativa sulla morte di Fakir con la richiesta di affidare le indagini a un corpo di polizia diverso dalla squadra mobile. La procura rimarca che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei PM. Al vaglio le testimonianze e tutti i video che hanno ripreso gli ultimi istanti della vita dell'uomo per dedurne una ricostruzione tecnicamente attendibile anche dal punto di vista cronologico, utile a verificare se ci siano o meno dei punti e degli aspetti ancora da approfondire.
1: È morto per salvare il figlio Antonio Delrico, il 66enne vittima del crollo di una tettoia all'interno del cantiere edile dove stavano lavorando a Mesagna in provincia di Brindisi. L'uomo titolare dell'impresa, avvertito il cedimento della struttura, sarebbe corso verso il figlio 26enne che si trovava con lui, riuscendo a salvarsi ma restando sepolto nel crollo. Il figlio è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio scorso aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutti i settori.

0: e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse ma del tutto innocue sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sono le 20 e 24 minuti.
3: News.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'intesa interessa oltre 592.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, tre infermieri, personale tecnico e amministrativo, addetti alla riabilitazione, alla prevenzione e servizi di supporto. L'aumento medio a regime sarà di 209 euro lordi al mese, con un incremento che raggiungerà 240 euro per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati, in media 1.226 euro per il comparto e 2.300 euro per il personale infermieristico. Aumenta di 100 euro anche l'indennità per chi lavora nei pronto soccorso. L'accordo dovrà ora ottenere la certificazione economico-finanziaria prima della firma definitiva.
5: Dal 30 luglio cambia la durata della carta d'identità per gli anziani. Chi avrà compiuto 70 anni al momento della richiesta di rinnovo riceverà un documento con validità illimitata. La nuova disposizione era stata inserita nel decreto PNRR e successivamente convertita in legge. La norma però non è retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica valida dovrà attendere la sua naturale scadenza prima di poter ottenere il nuovo documento senza limiti temporali. L'obiettivo è semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre i disagi e alleggerire il lavoro degli uffici comunali.
4: La cronaca ha capito che una tettoia stava per crollare e ha avvertito il figlio, riuscendo a metterlo in salvo. Subito dopo è stato travolto dalle macerie. Morto così Antonio Derrico, imprenditore edile di 66 anni in un cantiere di Mesagne in provincia di Brindisi. Il figlio di 26 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del cedimento e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.
5: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti il 20 luglio. I disordini erano scoppiati durante una protesta per la morte di Abderrahim Fakir, di 42enne deceduto il giorno precedente durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Le accuse contestate a vario titolo sono resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra i indagati c'è anche il ventenne arrestato durante gli scontri e successivamente rimesso in libertà con il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo nei suoi confronti inizierà il 9 settembre.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump promette una risposta molto dura agli attacchi iraniani contro obiettivi americani. In un'intervista a Fox News, il presidente degli Stati Uniti afferma che l'Iran sarà colpito duramente. Trump sostiene inoltre che i raid americani e sauditi in Iraq erano stati coordinati con il governo di Baghdad. Nuove tensioni anche nello Yemen. Secondo un ministro del governo yemenita, i ribelli Houthi intenderebbero imporre pedaggi alle navi in transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al-Mandeb, un progetto definito una pericolosa escalation in uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo.
5: Torniamo in Italia. Sotto osservazione distributori di carburante che non hanno ancora applicato lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il garante per la sorveglianza dei prezzi, su indicazione del ministro delle imprese Adolfo Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti non ancora adeguati. Le verifiche riguarderanno il rispetto del taglio delle accise deciso dal governo. Gli esiti degli accertamenti saranno successivamente inviati all'autorità giudiziaria. La riduzione prevista soltanto per il gasolio dovrà essere interamente trasferita sul prezzo praticato agli automobilisti.
4: Chiudiamo con lo sport. Il calcio. commercio. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA. Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Contrarie anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse ma del tutto innocue sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 20 e 33 minuti.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato, il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. Approvata intanto alla Camera la legge per i domiciliari e i tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Fuori dalle carceri 110.000 persone, afferma il ministro della giustizia Nordio. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulla legge elettorale per le preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. E intanto Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone, afferma. Conte replica, ha definito Draghi un grillino, fate voi. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emirati, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale in provincia di Vicenza che aveva denunciato di aver subito il 30 maggio un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Patriciello e la Premier Meloni. I carabinieri hanno invece verificato che Cappellari ha comprato online e fatto esplodere davanti a casa le bombolette di gas e le bottiglie di alcol. L'identificazione è avvenuta invece grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Siamo al calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Mancini comincia dunque dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Ci fu una mancanza di comunicazione tra Gravina e appunto Mancini. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse ma del tutto innocue sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: fino alle 20 e 40 minuti.
1: News.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma, insieme al neo DT Claudio Ranieri, la presentazione ufficiale del CT, che dice subito la sua sul brusco addio di 3 anni fa, in quella apparsa come una fuga allettato dalla milionaria offerta saudita.
3: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, sono molto dispiaciuto, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita, prese di mira milizie filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. Resta purtroppo ancora aperto il fronte Israele-Palestina. In occasione della seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati alla Farnesina a Roma, il ministro degli esteri Tajani ribadisce la posizione dell'Italia.
4: Noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese, stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas, che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas, quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese e noi stiamo lavorando per quello e stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele il suo diritto ad esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando anche attraverso il dialogo interreligioso.
2: 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Jenny De Gaetano.
5: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, questa è l'accusa per i 12 indagati dalla Procura di Bologna che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato durante i disordini, poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo per il giovane è stato fissato il 9 settembre. Insieme alla questione disordini prosegue l'attività investigativa sulla morte di Fakir con la richiesta di affidare le indagini a un corpo di polizia diverso dalla squadra mobile. La procura rimarca che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei PM. Al vaglio le testimonianze e tutti i video che hanno ripreso gli ultimi istanti della vita dell'uomo per dedurne una ricostruzione tecnicamente attendibile anche dal punto di vista cronologico, utile a verificare se ci siano o meno dei punti e degli aspetti ancora da approfondire.
2: È morto per salvare il figlio Antonio Delrico, il 66enne vittima del crollo di una tettoia all'interno del cantiere edile dove stavano lavorando a Mesagna in provincia di Brindisi. L'uomo titolare dell'impresa, avvertito il cedimento della struttura, sarebbe corso verso il figlio 26enne che si trovava con lui, riuscendo a salvarsi ma restando sepolto nel crollo. Il figlio è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio scorso aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse ma del tutto innocue sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 49 minuti.
2: News.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'intesa interessa oltre 592.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, tre infermieri, personale tecnico e amministrativo, addetti alla riabilitazione, alla prevenzione e ai servizi di supporto. L'aumento medio a regime sarà di 209 euro lordi al mese, con un incremento che raggiungerà 240 euro per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati, in media 1.226 euro per il comparto e 2.300 euro per il personale infermieristico. Aumenta di 100 euro anche l'indennità per chi lavora nei pronto soccorso. L'accordo dovrà ora ottenere la certificazione economico-finanziaria prima della firma definitiva.
4: Dal 30 luglio cambia la durata della carta d'identità per gli anziani. Chi avrà compiuto 70 anni al momento della richiesta di rinnovo riceverà un documento con validità illimitata. La nuova disposizione era stata inserita nel decreto PNRR e successivamente convertita in legge. La norma però non è retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica valida dovrà attendere la sua naturale scadenza prima di poter ottenere il nuovo documento senza limiti temporali. L'obiettivo è semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre i disagi e alleggerire il lavoro degli uffici comunali.
3: La cronaca ha capito che una tettoia stava per crollare e ha avvertito il figlio, riuscendo a metterlo in salvo. Subito dopo è stato travolto dalle macerie, morto così Antonio Derrico, imprenditore edile di 66 anni in un cantiere di Mesagne in provincia di Brindisi. Il figlio di 26 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del cedimento e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.
4: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti il 20 luglio. I disordini erano scoppiati durante una protesta per la morte di Abder Rahim Fakir, di 42enne deceduto il giorno precedente durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Le accuse contestate a vario titolo sono resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra i indagati c'è anche il ventenne arrestato durante gli scontri e successivamente rimesso in libertà con il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo nei suoi confronti inizierà il 9 settembre.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump promette una risposta molto dura agli attacchi iraniani contro obiettivi americani. In un'intervista a Fox News, il presidente degli Stati Uniti afferma che l'Iran sarà colpito duramente. Trump sostiene inoltre che i raid americani e sauditi in Iraq erano stati coordinati con il governo di Baghdad. Nuove tensioni anche nello Yemen. Secondo un ministro del governo yemenita, i ribelli Houthi intenderebbero imporre pedaggi alle navi in transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al-Mandeb, un progetto definito una pericolosa escalation in uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo.
4: Torniamo in Italia. Sotto osservazione i distributori di carburante che non hanno ancora applicato lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il garante per la sorveglianza dei prezzi, su indicazione del ministro delle imprese Adolfo Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti non ancora adeguati. Le verifiche riguarderanno il rispetto del taglio delle accise deciso dal governo. Gli esiti degli accertamenti saranno successivamente inviati all'autorità giudiziaria. La riduzione prevista soltanto per il gasolio dovrà essere interamente trasferita sul prezzo praticato agli automobilisti.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio cresce in Europa. L'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA. Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. In giornata velature sparse ma del tutto innocue sono attese sui confini alpini, su rilievi appenninici e in Sicilia. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 20 e 58 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato, il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. Approvata intanto alla Camera la legge per i domiciliari e i tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Fuori dalle carceri 110.000 persone, afferma il ministro della giustizia Nordio. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulla legge elettorale per le preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. E intanto Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone, afferma. Conte replica, ha definito Draghi un grillino, fate voi. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale in provincia di Vicenza che aveva denunciato di aver subito il 30 maggio un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Patriciello e la Premier Meloni. I carabinieri hanno invece verificato che Cappellari ha comprato online e fatto esplodere davanti a casa le bombolette di gas e le bottiglie di alcol. L'identificazione è avvenuta invece grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Siamo al calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Mancini comincia dunque dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Ci fu una mancanza di comunicazione tra Gravina e appunto Mancini. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. È tutto, alla prossima edizione.
2: GR News.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a €4,90.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo così l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Intanto viene approvata alla Camera la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Al voto il PD si astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa le annuncia, mentre Forza Italia chiede tempo. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche, per alzata di mano, il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. La Procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio scorso per la morte del 42enne Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste di Notav. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti. L'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione e prevenzione, amministrativo dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Arretrati calcolati al 31 ottobre ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 per gli infermieri. Nell'intesa entra l'intelligenza artificiale, ponendo paletti e specifiche per il suo utilizzo. Arrivano inoltre il responsabile della cybersicurezza e il disability manager. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia a dare scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FIGC Malagoa e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo due cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo.
6: Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo così l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Intanto viene approvata alla Camera la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Al voto il PD si astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa le annuncia, mentre Forza Italia chiede tempo. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio scorso per la morte del 42enne Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste dei Notav. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti. L'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione e prevenzione, amministrativo dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Arretrati calcolati al 31 ottobre ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 per gli infermieri. Nell'intesa entra l'intelligenza artificiale, ponendo paletti e specifiche per il suo utilizzo. Arrivano inoltre il responsabile della cybersicurezza e il disability manager. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoia, al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo così l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Intanto viene approvata alla Camera la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Al voto il PD si astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa le annuncia, mentre Forza Italia chiede tempo. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio scorso per la morte del 42enne Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste dei Notav. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti. L'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione e prevenzione, amministrativo, dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Arretrati calcolati al 31 ottobre ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 per gli infermieri. Nell'intesa entra l'intelligenza artificiale, ponendo paletti e specifiche per il suo utilizzo. Arrivano inoltre il responsabile della cybersicurezza e il disability manager. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoia e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Sono le 21 e 23 minuti.
0: News.
1: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo così l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Intanto viene approvata alla Camera la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Al voto il PD si astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa le annuncia, mentre Forza Italia chiede tempo. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio scorso per la morte del 42.

0: 22enne Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i due cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste di No Tav. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti. L'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione e prevenzione, amministrativo dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Arretrati calcolati al 31 ottobre ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 per gli infermieri. Nell'intesa entra l'intelligenza artificiale, ponendo paletti e specifiche per il suo utilizzo. Arrivano inoltre il responsabile della cybersicurezza e il disability manager. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoia, al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo due cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 21 e 31 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo così l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Intanto viene approvata alla Camera la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Al voto il PD si astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa le annuncia, mentre Forza Italia chiede tempo. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio scorso per la morte del 42enne Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste dei NoTav. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione e prevenzione, amministrativo, dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Arretrati calcolati al 31 ottobre ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 per gli infermieri. Nell'intesa entra l'intelligenza artificiale, ponendo paletti e specifiche per il suo utilizzo. Arrivano inoltre il responsabile della cybersicurezza e il disability manager. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoa e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo così l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Intanto viene approvata alla Camera la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Al voto il PD si astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa le annuncia, mentre Forza Italia chiede tempo. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio scorso per la morte del 42enne Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste dei Notav. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario di riabilitazione e prevenzione, amministrativo dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Arretrati calcolati al 31 ottobre ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 per gli infermieri. Nell'intesa entra l'intelligenza artificiale ponendo paletti e specifiche per il suo utilizzo. Arrivano inoltre il responsabile della cybersicurezza e il disability manager. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoi, al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo così l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Intanto viene approvata alla Camera la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Al voto il PD si astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa le annuncia, mentre Forza Italia chiede tempo. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio scorso per la morte del 42enne Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste dei Notav. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti. L'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione e prevenzione, amministrativo, dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Arretrati calcolati al 31 ottobre ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 per gli infermieri. Nell'intesa entra l'intelligenza artificiale, ponendo paletti e specifiche per il suo utilizzo. Arrivano inoltre il responsabile della cybersicurezza e il disability manager. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoia e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 51 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo così l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Intanto viene approvata alla Camera la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Al voto il PD si astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa le annuncia, mentre Forza Italia chiede tempo. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio scorso per la morte del 42enne Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste dei NoTav. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario di riabilitazione e prevenzione, amministrativo dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Arretrati calcolati al 31 ottobre ammontano 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 per gli infermieri. Nell'intesa entra l'intelligenza artificiale ponendo paletti e specifiche per il suo utilizzo. Arrivano inoltre il responsabile della cybersicurezza e il disability manager. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoia, al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo. Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 22 e 3 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, sprint del governo sul riconoscimento facciale. L'esecutivo ha impresso un'accelerazione al Senato in Commissione Politiche Europee allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale ai sistemi e alle regole europee in merito dell'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Si mettono di traverso PD e 5 Stelle parlando di pericoloso blitz della maggioranza. Intanto approvata alla Camera la legge per i domiciliari tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle. Per la legge elettorale accordo nella maggioranza, nuovamente in bilico invece sulle preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Così Tajani.
6: Noi vogliamo che prima del deposito dell'emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l'obiettivo di trovare un accordo.
5: Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari sul decreto giustizia e migranti che è all'esame dell'Aula del Senato, il governo sta valutando di porre la questione di fiducia. Finora l'ipotesi era stata esclusa per via di alcune correzioni che la maggioranza intendeva fare. L'esame, iniziato ieri, stamattina è stato sospeso in attesa dei pareri della Commissione Bilancio su alcuni emendamenti. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Avvia la quarta ondata di caldo che farà registrare punte di 40 gradi in molte città italiane. L'anticiclone africano, infatti, un grado al giorno farà salire le temperature dai 37 gradi attuali ai picchi estremi di 41 gradi attesi per domenica, accompagnati da afa opprimente lungo le coste anche di notte. Domenica le città più calde saranno Firenze e Terni. La giornata di venerdì invece dovrebbe rappresentare uno dei momenti più intensi della nuova ondata di calore. Torino e Milano potranno raggiungere i 38 gradi, previsti 39 a Bologna, 40, Firenze, Roma, 38 gradi. Il calcio con la nazionale. Mancini sulla panchina azzurra ha affermato: nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita, ora sono qui per riportare l'Italia dove merita. Così dunque il CT alla presentazione insieme a Ranieri. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Poi Malagò ha raccontato di un messaggio ricevuto da Donnarumma: mi ha scritto per dirmi che questo era quello che la squadra voleva, ha concluso dunque il capo della FIGC. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 14 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, sprint del governo sul riconoscimento facciale. L'esecutivo ha impresso un'accelerazione al Senato in Commissione Politiche Europee allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale ai sistemi e alle regole europee in merito dell'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Si mettono di traverso PD e 5 Stelle parlando di pericoloso blitz della maggioranza. Intanto approvata alla Camera la legge per i domiciliari tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle. Per la legge elettorale accordo nella maggioranza, nuovamente in bilico invece sulle preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo, così Tajani.
2: Noi vogliamo che prima del deposito dell'emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l'obiettivo di trovare un accordo.
1: Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari sul decreto giustizia e migranti che è all'esame dell'Aula del Senato, il governo sta valutando di porre la questione di fiducia. Finora l'ipotesi era stata esclusa per via di alcune correzioni che la maggioranza intendeva fare. L'esame, iniziato ieri, stamattina è stato sospeso in attesa dei pareri della Commissione Bilancio su alcuni emendamenti. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise risposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Al via la quarta ondata di caldo che farà registrare punte di 40 gradi in molte città italiane. L'anticiclone africano, infatti, un grado al giorno farà salire le temperature dai 37 gradi attuali ai picchi estremi di 41 gradi attesi per domenica, accompagnati da afa opprimente lungo le coste anche di notte. Domenica le città più calde saranno Firenze e Terni. La giornata di venerdì invece dovrebbe rappresentare uno dei momenti più intensi della nuova ondata di calore. Torino e Milano potranno raggiungere i 38 gradi, previsti 39 a Bologna, 40, Firenze, Roma, 38 gradi. Il calcio con la nazionale. Mancini sulla panchina azzurra ha affermato: nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita, ora sono qui per riportare l'Italia dove merita. Così dunque il CT alla presentazione insieme a Ranieri. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Poi Malagò ha raccontato di un messaggio ricevuto da Donnarumma: mi ha scritto per dirmi che questo era quello che la squadra voleva, ha concluso dunque il capo della FIGC. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo. Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 22 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, sprint del governo sul riconoscimento facciale. L'esecutivo ha impresso un'accelerazione al Senato in Commissione Politiche Europee allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale ai sistemi e alle regole europee in merito dell'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Si mettono di traverso PD e 5 Stelle parlando di pericoloso blitz della maggioranza. Intanto approvata alla Camera la legge per i domiciliari tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle. Per la legge elettorale accordo nella maggioranza, nuovamente in bilico invece sulle preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Così Tajani.
2: Noi vogliamo che prima del deposito dell'emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l'obiettivo di trovare un accordo.
1: Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari sul decreto giustizia e migranti che è all'esame dell'Aula del Senato, il governo sta valutando di porre la questione di fiducia. Finora l'ipotesi era stata esclusa per via di alcune correzioni che la maggioranza intendeva fare. L'esame, iniziato ieri, stamattina è stato sospeso in attesa dei pareri della Commissione Bilancio su alcuni emendamenti. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise risposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Al via la quarta ondata di caldo che farà registrare punte di 40 gradi in molte città italiane. L'anticiclone africano, infatti, un grado al giorno farà salire le temperature dai 37 gradi attuali ai picchi estremi di 41 gradi attesi per domenica, accompagnati da afa opprimente lungo le coste anche di notte. Domenica le città più calde saranno Firenze e Terni. La giornata di venerdì invece dovrebbe rappresentare uno dei momenti più intensi della nuova ondata di calore. Torino e Milano potranno raggiungere i 38 gradi, previsti 39 a Bologna, 40, Firenze, Roma, 38 gradi. Il calcio con la nazionale. Mancini sulla panchina azzurra ha affermato: nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita, ora sono qui per riportare l'Italia dove merita. Così dunque il CT alla presentazione insieme a Ranieri. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Poi Malagò ha raccontato di un messaggio ricevuto da Donnarumma: mi ha scritto per dirmi che questo era quello che la squadra voleva. Ha concluso dunque il calcio.

0: capo della FIGC. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Sono le 22 e 26 minuti.
0: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, sprint del governo sul riconoscimento facciale. L'esecutivo ha impresso un'accelerazione al Senato in Commissione Politiche Europee allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale ai sistemi e alle regole europee in merito dell'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Si mettono di traverso PD e 5 Stelle parlando di pericoloso blitz della maggioranza. Intanto approvata alla Camera la legge per i domiciliari tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle. Per la legge elettorale accordo nella maggioranza, nuovamente in bilico invece sulle preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Così Tajani.
4: Noi vogliamo che prima del deposito dell'emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l'obiettivo di trovare un accordo.
0: Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari sul decreto giustizia e migranti che è all'esame dell'Aula del Senato, il governo sta valutando di porre la questione di fiducia. Finora l'ipotesi era stata esclusa per via di alcune correzioni che la maggioranza intendeva fare. L'esame, iniziato ieri, stamattina è stato sospeso in attesa dei pareri della Commissione Bilancio su alcuni emendamenti. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Avvia la quarta ondata di caldo che farà registrare punte di 40 gradi in molte città italiane. L'anticiclone africano, infatti, un grado al giorno farà salire le temperature dai 37 gradi attuali ai picchi estremi di 41 gradi attesi per domenica, accompagnati da afa opprimente lungo le coste anche di notte. Domenica le città più calde saranno Firenze e Terni. La giornata di venerdì invece dovrebbe rappresentare uno dei momenti più intensi della nuova ondata di calore. Torino e Milano potranno raggiungere i 38 gradi, previsti 39 a Bologna, 40, Firenze, Roma, 38 gradi. Il calcio con la nazionale. Mancini sulla panchina azzurra ha affermato: nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita, ora sono qui per riportare l'Italia dove merita. Così dunque il CT alla presentazione insieme a Ranieri. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Poi Malagò ha raccontato di un messaggio ricevuto da Donnarumma: mi ha scritto per dirmi che questo era quello che la squadra voleva, ha concluso dunque il capo della FIGC. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 34 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, sprint del governo sul riconoscimento facciale. L'esecutivo ha impresso un'accelerazione al Senato in Commissione Politiche Europee allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale ai sistemi e alle regole europee in merito dell'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Si mettono di traverso PD e 5 Stelle parlando di pericoloso blitz della maggioranza. Intanto approvata alla Camera la legge per i domiciliari tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle. Per la legge elettorale accordo nella maggioranza, nuovamente in bilico invece sulle preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo, così Tajani.
6: Noi vogliamo che prima del deposito dell'emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l'obiettivo di trovare un accordo.
5: Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari sul decreto giustizia e migranti che è all'esame dell'aula del Senato, il governo sta valutando di porre la questione di fiducia. Finora l'ipotesi era stata esclusa per via di alcune correzioni che la maggioranza intendeva fare. L'esame, iniziato ieri, stamattina è stato sospeso in attesa dei pareri della Commissione Bilancio su alcuni emendamenti. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise risposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Al via la quarta ondata di caldo che farà registrare punte di 40 gradi in molte città italiane. L'anticiclone africano, infatti, un grado al giorno farà salire le temperature dai 37 gradi attuali ai picchi estremi di 41 gradi attesi per domenica, accompagnati da afa opprimente lungo le coste anche di notte. Domenica le città più calde saranno Firenze e Terni. La giornata di venerdì invece dovrebbe rappresentare uno dei momenti più intensi della nuova ondata di calore. Torino e Milano potranno raggiungere i 38 gradi, previsti 39 a Bologna, 40, Firenze, Roma, 38 gradi. Il calcio con la nazionale. Mancini sulla panchina azzurra ha affermato: nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita, ora sono qui per riportare l'Italia dove merita. Così dunque il CT alla presentazione insieme a Ranieri. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Poi Malagò ha raccontato di un messaggio ricevuto da Donnarumma: mi ha scritto per dirmi che questo era quello che la squadra voleva, ha concluso dunque il capo della FIGC. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 40 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, sprint del governo sul riconoscimento facciale. L'esecutivo ha impresso un'accelerazione al Senato in Commissione Politiche Europee allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale ai sistemi e alle regole europee in merito dell'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Si mettono di traverso PD e 5 Stelle parlando di pericoloso blitz della maggioranza. Intanto approvata alla Camera la legge per i domiciliari tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle. Per la legge elettorale accordo nella maggioranza, nuovamente in bilico invece sulle preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo, così Tajani.
2: Noi vogliamo che prima del deposito dell'emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l'obiettivo di trovare un accordo.
1: Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari sul decreto giustizia e migranti che è all'esame dell'Aula del Senato, il governo sta valutando di porre la questione di fiducia. Finora l'ipotesi era stata esclusa per via di alcune correzioni che la maggioranza intendeva fare. L'esame, iniziato ieri, stamattina è stato sospeso in attesa dei pareri della Commissione Bilancio su alcuni emendamenti. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise risposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Al via la quarta ondata di caldo che farà registrare punte di 40 gradi in molte città italiane. L'anticiclone africano, infatti, un grado al giorno farà salire le temperature dai 37 gradi attuali ai picchi estremi di 41 gradi attesi per domenica, accompagnati da afa opprimente lungo le coste anche di notte. Domenica le città più calde saranno Firenze e Terni. La giornata di venerdì invece dovrebbe rappresentare uno dei momenti più intensi della nuova ondata di calore. Torino e Milano potranno raggiungere i 38 gradi, previsti 39 a Bologna, 40, Firenze, Roma, 38 gradi. Il calcio con la nazionale. Mancini sulla panchina azzurra ha affermato: nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita, ora sono qui per riportare l'Italia dove merita. Così dunque il CT alla presentazione insieme a Ranieri. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Poi Malagò ha raccontato di un messaggio ricevuto da Donnarumma: mi ha scritto per dirmi che questo era quello che la squadra voleva, ha concluso dunque il capo della FIGC. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo. Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 48 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, sprint del governo sul riconoscimento facciale. L'esecutivo ha impresso un'accelerazione al Senato in Commissione Politiche Europee allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale ai sistemi e alle regole europee in merito dell'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Si mettono di traverso PD e 5 Stelle parlando di pericoloso blitz della maggioranza. Intanto approvata alla Camera la legge per i domiciliari tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle. Per la legge elettorale accordo nella maggioranza, nuovamente in bilico invece sulle preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Così Tajani.
4: Noi vogliamo che prima del deposito dell'emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l'obiettivo di trovare un accordo.
3: Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari sul decreto giustizia e migranti che è all'esame dell'Aula del Senato, il governo sta valutando di porre la questione di fiducia. Finora l'ipotesi era stata esclusa per via di alcune correzioni che la maggioranza intendeva fare. L'esame, iniziato ieri, stamattina è stato sospeso in attesa dei pareri della Commissione Bilancio su alcuni emendamenti. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Al via la quarta ondata di caldo che farà registrare punte di 40 gradi in molte città italiane. L'anticiclone africano, infatti, un grado al giorno farà salire le temperature dai 37 gradi attuali ai picchi estremi di 41 gradi attesi per domenica, accompagnati da afa opprimente lungo le coste anche di notte. Domenica le città più calde saranno Firenze e Terni. La giornata di venerdì invece dovrebbe rappresentare uno dei momenti più intensi della nuova ondata di calore. Torino e Milano potranno raggiungere i 38 gradi, previsti 39 a Bologna, 40, Firenze, Roma, 38 gradi. Il calcio con la nazionale. Mancini sulla panchina azzurra ha affermato: nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita, ora sono qui per riportare l'Italia dove merita. Così dunque il CT alla presentazione insieme a Ranieri. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Poi Malagò ha raccontato di un messaggio ricevuto da Donnarumma: mi ha scritto per dirmi che questo era quello che la squadra voleva, ha concluso dunque il capo della FIGC. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo.
1: Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 54 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, sprint del governo sul riconoscimento facciale. L'esecutivo ha impresso un'accelerazione al Senato in Commissione Politiche Europee allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale ai sistemi e alle regole europee in merito dell'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Si mettono di traverso PD e 5 Stelle parlando di pericoloso blitz della maggioranza. Intanto approvata alla Camera la legge per i domiciliari tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle. Per la legge elettorale accordo nella maggioranza, nuovamente in bilico invece sulle preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Così Tajani.
2: Noi vogliamo che prima del deposito dell'emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l'obiettivo di trovare un accordo.
1: Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari sul decreto giustizia e migranti che è all'esame dell'Aula del Senato, il governo sta valutando di porre la questione di fiducia. Finora l'ipotesi era stata esclusa per via di alcune correzioni che la maggioranza intendeva fare. L'esame, iniziato ieri, stamattina è stato sospeso in attesa dei pareri della Commissione Bilancio su alcuni emendamenti. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Avvia la quarta ondata di caldo che farà registrare punte di 40 gradi in molte città italiane. L'anticiclone africano, infatti, un grado al giorno farà salire le temperature dai 37 gradi attuali ai picchi estremi di 41 gradi attesi per domenica, accompagnati da afa opprimente lungo le coste anche di notte. Domenica le città più calde saranno Firenze e Terni. La giornata di venerdì invece dovrebbe rappresentare uno dei momenti più intensi della nuova ondata di calore. Torino e Milano potranno raggiungere i 38 gradi, previsti 39 a Bologna, 40, Firenze, Roma, 38 gradi. Il calcio con la nazionale. Mancini sulla panchina azzurra ha affermato: nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita, ora sono qui per riportare l'Italia dove merita. Così dunque il CT alla presentazione insieme a Ranieri. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Poi Malagò ha raccontato di un messaggio ricevuto da Donnarumma: mi ha scritto per dirmi che questo era quello che la squadra voleva, ha concluso dunque il capo della FIGC. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo. Nelle prossime ore ci attende solo qualche isolato rovescio sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli si presenteranno sereni praticamente su tutti i settori e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna grande variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
0: Radio GR News.
2: Sono le 23 ed un minuto.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: News. Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. Si allarga sempre di più il conflitto Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoa e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali, per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno infatti sereni praticamente su tutta la penisola e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna particolare variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoa e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo. Nelle prossime ore solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali, per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno infatti sereni praticamente su tutta la penisola e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna particolare variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 18 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato, il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di

0: Ibrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i due cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pumpa di carburanti al taglio delle accise risposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa dal commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoi e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo due cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali, per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno infatti sereni praticamente su tutta la penisola e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna particolare variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 23 e 22 minuti.
2: News.
0: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emirati, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i due cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pumpa di carburanti al taglio delle accise risposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa dal commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoi e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo due cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote nipote di 12 anni

0: che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali, per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno infatti sereni praticamente su tutta la penisola e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna particolare variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 30 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato, il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise risposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoia e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali, per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno infatti sereni praticamente su tutta la penisola e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna particolare variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato, il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise risposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoia, al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo. Nelle prossime ore solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali, per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno infatti sereni praticamente su tutta la penisola e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna particolare variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 43 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato, il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti-Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise risposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoi e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote. Nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali, per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno infatti sereni praticamente su tutta la penisola e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna particolare variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 23 e 51 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato, il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti-Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emirato, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise risposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative e rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoa e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote. Nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo. Nelle prossime ore solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali, per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno infatti sereni praticamente su tutta la penisola e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna particolare variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali, per il resto non sono attese variazioni degne di nota. Nella mattinata di domani avremo tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno infatti sereni praticamente su tutta la penisola e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio nessuna particolare variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 7 minuti.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: È mezzanotte e 7 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: News. Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo poi che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Approvata intanto alla Camera anche la legge per i domiciliari tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 5 Stelle. Fuori dalle carceri 110.000 persone, dice Nordio. Accordo in milicone, la maggioranza invece sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Se lo scontro sulle intercettazioni sembra essere stato sminato, resta aperto quello sulla legge elettorale dunque. Sulla giustizia al Senato sarà il voto di fiducia a placare le tensioni, visto che l'emendamento di Fratelli d'Italia dovrebbe decadere. Torna a parlare Beppe Grillo e attacca il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone. La replica di Conte ha definito Draghi un grillino. Fate voi. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Poco dopo arriva la risposta degli Stati Uniti, che lanciano per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate contro milizie sostenute dall'Iran in Iraq. Un drone di provenienza ignota colpisce nel terminal di GNL egiziano di Damietta un impianto offshore di proprietà statunitense. Ira di Trump per gli attacchi sui target americani. Colpiremo duramente l'Iran, la replica del tycoon. Cambiamo argomento. La maglia della nazionale è un po' come la donna della vita: se la perdi è sbagliato qualcosa. Mancini comincia con delle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da CT azzurro del nuovo corso. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e Gravina, aggiunge. Se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia, conclude Mancini. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti. L'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione, prevenzione amministrativo e dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 euro per gli infermieri. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
5: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo poi che adegua la normativa nazionale alle regole europee consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Approvata intanto alla Camera anche la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle, fuori dalle carceri 110.000 persone, dice Nordio. Accordo in bilico nella maggioranza invece sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Se lo scontro sulle intercettazioni sembra essere stato sminato, resta aperto quello sulla legge elettorale dunque. Sulla giustizia al Senato sarà il voto di fiducia a placare le tensioni, visto che l'emendamento di Fratelli d'Italia dovrebbe decadere. Torna a parlare Beppe Grillo e attacca il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone. La replica di Conte ha definito Draghi un grillino. Fate voi. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Poco dopo arriva la risposta degli Stati Uniti che lanciano per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate contro milizie sostenute dall'Iran in Iraq. Un drone di provenienza ignota colpisce nel terminal di GNL egiziano di Damietta un impianto offshore di proprietà statunitense. Ira di Trump per gli attacchi sui target americani. Colpiremo duramente l'Iran. La replica del tycoon. Cambiamo argomento, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi è sbagliato qualcosa. Mancini comincia con delle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT azzurro del nuovo corso. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e Gravina, aggiunge, se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino, i giocatori ci sono, gli va data fiducia, conclude Mancini. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione, prevenzione amministrativo e dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 euro per gli infermieri. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo. Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e

0: differenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 23 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo poi che adegua la normativa nazionale alle regole europee consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Approvata intanto alla Camera anche la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle, fuori dalle carceri 110.000 persone, dice Nordio. Accordo in bilico nella maggioranza invece sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Se lo scontro sulle intercettazioni sembra essere stato sminato, resta aperto quello sulla legge elettorale dunque. Sulla giustizia al Senato sarà il voto di fiducia a placare le tensioni, visto che l'emendamento di Fratelli d'Italia dovrebbe decadere. Torna a parlare Beppe Grillo e attacca il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone. La replica di Conte ha definito Draghi un grillino. Fate voi. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Poco dopo arriva la risposta degli Stati Uniti che lanciano per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate contro milizie sostenute dall'Iran in Iraq. Un drone di provenienza ignota colpisce nel terminal di GNL egiziano di Damietta un impianto offshore di proprietà statunitense. Ira di Trump per gli attacchi sui target americani. Colpiremo duramente l'Iran. La replica del tycoon. Cambiamo argomento, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi è sbagliato qualcosa. Mancini comincia con delle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT azzurro del nuovo corso. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e Gravina, aggiunge, se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino, i giocatori ci sono, gli va data fiducia, conclude Mancini. Firmato il contratto della sanità per oltre 590.

0: 42.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027, interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione, prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 euro per gli infermieri. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 27 minuti.
0: News. Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo poi che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Approvata intanto alla Camera anche la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle, fuori dalle carceri 110.000 persone, dice Nordio. Accordo in bilicco, la maggioranza invece sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Se lo scontro sulle intercettazioni sembra essere stato sminato, resta aperto quello sulla legge elettorale. Dunque, sulla giustizia al Senato sarà il voto di fiducia a placare le tensioni, visto che l'emendamento di Fratelli d'Italia dovrebbe decadere. Torna a parlare Beppe Grillo e attacca il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone. La replica di Conte ha definito Draghi un grillino. Fate voi. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Poco dopo arriva la risposta degli Stati Uniti, che lanciano per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate contro milizie sostenute dall'Iran in Iraq. Un drone di provenienza ignota colpisce nel terminal di GNL egiziano di Damietta un impianto offshore di proprietà statunitense. Ira di Trump per gli attacchi sui target americani. Colpiremo duramente l'Iran, la replica del tycoon. Cambiamo argomento, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi è sbagliato qualcosa. Mancini comincia con delle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT azzurro del nuovo corso. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e Gravina, aggiunge, se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino, i giocatori ci sono, gli va data fiducia, conclude Mancini. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027, interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione, prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 euro per gli infermieri. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 34 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo poi che adegua la normativa nazionale alle regole europee consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Approvata intanto alla Camera anche la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle, fuori dalle carceri 110.000 persone, dice Nordio. Accordo in bilico nella maggioranza invece sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Se lo scontro sulle intercettazioni sembra essere stato sminato, resta aperto quello sulla legge elettorale dunque. Sulla giustizia al Senato sarà il voto di fiducia a placare le tensioni, visto che l'emendamento di Fratelli d'Italia dovrebbe decadere. Torna a parlare Beppe Grillo e attacca il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone. La replica di Conte ha definito Draghi un grillino. Fate voi. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Poco dopo arriva la risposta degli Stati Uniti che lanciano per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate contro milizie sostenute dall'Iran in Iraq. Un drone di provenienza ignota colpisce nel terminal di GNL egiziano di Damietta un impianto offshore di proprietà statunitense. Ira di Trump per gli attacchi sui target americani. Colpiremo duramente l'Iran, la replica del tycoon. Cambiamo argomento, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi è sbagliato qualcosa. Mancini comincia con delle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT azzurro del nuovo corso. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e Gravina, aggiunge, se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino, i giocatori ci sono, gli va data fiducia, conclude Mancini. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione, prevenzione amministrativo e dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 euro per gli infermieri. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 41 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo poi che adegua la normativa nazionale alle regole europee consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Approvata intanto alla Camera anche la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle, fuori dalle carceri 110.000 persone, dice Nordio. Accordo in bilico nella maggioranza invece sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Se lo scontro sulle intercettazioni sembra essere stato sminato, resta aperto quello sulla legge elettorale dunque. Sulla giustizia al Senato sarà il voto di fiducia a placare le tensioni, visto che l'emendamento di Fratelli d'Italia dovrebbe decadere. Torna a parlare Beppe Grillo e attacca il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone. La replica di Conte ha definito Draghi un grillino. Fate voi. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Poco dopo arriva la risposta degli Stati Uniti che lanciano per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate contro milizie sostenute dall'Iran in Iraq. Un drone di provenienza ignota colpisce nel terminal di GNL egiziano di Damietta, un impianto offshore di proprietà statunitense. Ira di Trump per gli attacchi sui target americani. Colpiremo duramente l'Iran, la replica del tycoon. Cambiamo argomento, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi è sbagliato qualcosa. Mancini comincia con delle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT azzurro del nuovo corso. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e Gravina, aggiunge, se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino, i giocatori ci sono, gli va data fiducia, conclude Mancini. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione, prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 euro per gli infermieri. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo. Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 48 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo poi che adegua la normativa nazionale alle regole europee consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Approvata intanto alla Camera anche la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle, fuori dalle carceri 110.000 persone, dice Nordio. Accordo in bilico nella maggioranza invece sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Se lo scontro sulle intercettazioni sembra essere stato sminato, resta aperto quello sulla legge elettorale dunque. Sulla giustizia al Senato sarà il voto di fiducia a placare le tensioni, visto che l'emendamento di Fratelli d'Italia dovrebbe decadere. Torna a parlare Beppe Grillo e attacca il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone. La replica di Conte ha definito Draghi un grillino. Fate voi. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Poco dopo arriva la risposta degli Stati Uniti che lanciano per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate contro milizie sostenute dall'Iran in Iraq. Un drone di provenienza ignota colpisce nel terminal di GNL egiziano di Damietta un impianto offshore di proprietà statunitense. Ira di Trump per gli attacchi sui target americani. Colpiremo duramente l'Iran. La replica del tycoon. Cambiamo argomento, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi è sbagliato qualcosa. Mancini comincia con delle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT azzurro del nuovo corso. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e Gravina, aggiunge, se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino, i giocatori ci sono, gli va data fiducia, conclude Mancini. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione, prevenzione amministrativo e dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 euro per gli infermieri. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 54 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo poi che adegua la normativa nazionale alle regole europee consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Approvata intanto alla Camera anche la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle, fuori dalle carceri 110.000 persone, dice Nordio. Accordo in bilico nella maggioranza invece sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Se lo scontro sulle intercettazioni sembra essere stato sminato, resta aperto quello sulla legge elettorale dunque. Sulla giustizia al Senato sarà il voto di fiducia a placare le tensioni, visto che l'emendamento di Fratelli d'Italia dovrebbe decadere. Torna a parlare Beppe Grillo e attacca il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone. La replica di Conte ha definito Draghi un grillino. Fate voi. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente, l'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Poco dopo arriva la risposta degli Stati Uniti che lanciano per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate contro milizie sostenute dall'Iran in Iraq. Un drone di provenienza ignota colpisce nel terminal di GNL egiziano di Damietta un impianto offshore di proprietà statunitense. Ira di Trump per gli attacchi sui target americani. Colpiremo duramente l'Iran, la replica del tycoon. Cambiamo argomento, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi è sbagliato qualcosa. Mancini comincia con delle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT azzurro del nuovo corso. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e Gravina, aggiunge, se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino, i giocatori ci sono, gli va data fiducia, conclude Mancini. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione e prevenzione amministrativo e dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 euro per gli infermieri. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo. Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: è 1:01.
1: Meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:18.
2: Meteo.
3: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: e 29 minuti.
1: Meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:45.
2: Meteo.
3: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.